0: Giane era tanto screziata da essere chiamata nell'antichità Mille Pietre.
1: Fu acquistata dal cardinale Albani nel 700 dalle collezioni di Villa Medici e successivamente spostata dal principe Alessandro Torlonia nel museo insieme ad altre tazze molto importanti come la tazza Cesi e il grande vaso con le fatiche di Ercole.
0: Accanto il busto detto Alessandro, proveniente dalla collezione Giustiniani, realizzato in marmo lunense e identificato come Alessandro Magno. Marmi che dopo 2000 anni continuano a raccontare la storia di Roma.
1: L'antiquarium vuole essere per la fondazione il punto di comunicazione costante con la città di Roma, che può così scorgere il lavoro che portiamo avanti nei laboratori Torlonia di restauro, ma anche la diffusione di quel gusto dell'antico che ha fatto così parte del collezionismo della famiglia Torlonia.
2: Dopo 5 anni torna con un nuovo album di inediti Malika Ayan, Cicale, l'intervista di Laura Longo.
3: A 5 anni dall'ultimo lavoro e dopo 4 tra studi e scrittura, Malika Ayan ha dato alle stampe un nuovo album, Cicale, che curiosamente arriva dopo Animali Notturni, il singolo presentato a Sanremo.
4: Alle cicale potremmo essere tutti, così come allo stesso modo potremmo essere quelli che guardano le cicale con lo sguardo superficiale di chi le giudica perché le vede cantare in una stagione e allora si aspetta che siano leggere, anche un po' stupidine. Immagina.
3: 10 tracce dalle molteplici sonorità accompagnano una delle artiste più raffinate della musica italiana. È detto tra noi il brano che ha anticipato l'album nel video riassume, tra scatoloni di un trasloco, molto del contenuto del disco, che racconta momenti di vita con nuove consapevolezze.
4: Cerco di guardare il presente nelle sue sfumature, nelle piccole scene quotidiane con una certa ossessività e di tradurlo in canzoni.
3: E dopo l'album, Malika Ayan nel mese di novembre sarà in tour nei principali teatri italiani, location intime, per condividere innumerevoli emozioni.
4: Ci sono infiniti mondi dentro il teatro, un po' come nella musica, e quindi è bello poter andare a costruire il proprio lì dove tanti altri sono già stati ospitati.
2: Amateur è invece il titolo del nuovo lavoro di Cesare Cremonini, anticipato dal singolo Paparazzi. Sentiamo Alessandra Sacchetta.
5: Come si fa a chiudervi la bocca?
6: Lo aveva detto e l'ho fatto. Quello che incontriamo nel primo brano del nuovo prossimo album di Cesare Cremonini, intitolato Paparazzi, è un sound nel quale lo stile del pop britannico si avvicina al rock. Canzone graffiante ed ironica contro il mondo del gossip.

A questo punto non vediamo l'ora di ascoltare tutto l'album Amateur che Cesare presenterà proprio nella capitale britannica. E vedremo cosa combinerà insieme a Sig, il personaggio dal teschio dorato che scarnifica la musica e quello che gli gira intorno dal superfluo.

Autoconsumo collettivo, che cos'è? Come ci può aiutare a risparmiare con le bollette? Seguiamo Sabrina Bellomo, 24 mm.

0: c'era la mia nonna, c'è Andreotti là, sì. Qui questo era il mio nonno, il magistrato che diede impulso alla realizzazione di questa idea di aiuto per le persone con disabilità.
1: Quanta storia?
0: Sì. E lì c'è i 70 anni. 70 anni dove abbiamo Venditti, Luca Barbarossa, La Turco che era il ministro della sanità dell'epoca.
2: Saverio Dandini e la Vulcanica.

0: Presidente dell'Istituto Leonarda Vaccari, che a Roma da quasi 90 anni si prende cura delle persone con disabilità e che da poco più di un anno è diventato anche la prima comunità energetica solidale della capitale che produce, consuma e condivide energia rinnovabile.
1: Quando le è venuta in mente questa iniziativa?
2: Quando c'è stato il rincaro dell'energia, dopo il Covid, con l'occupazione dell'Ucraina, e noi veramente dovevamo pagare tantissimi soldi, dato che questo è un centro energivoro, c'ha tante cose che consumano.
1: A quanto ammontava la bolletta?
2: Mi pare 60-70 mila euro l'anno. Questa era una cosa che io dovevo togliere soldi al progetto dei ragazzi per pagare l'energia. Mi sembrava una cosa assurda. Allora ho cominciato a chiedere quanto venisse un impianto fotovoltaico. Il Banco dell'Energia ed Edison ci sono venuti incontro, ci hanno aiutato e hanno offerto tutti questi pannelli. Oggi spendiamo la metà. Anche meno della metà, perché ora avremo un altro progetto per l'accumulatore, un progetto europeo.
0: E così con i suoi circa 200 pannelli solari l'istituto può continuare con più tranquillità a svolgere le tante attività quotidiane.
3: Qualsiasi cosa qua
4: richiede
3: energia.
2: Ma soprattutto il teatro con tutte le luci, le cose, sai, quando ne facciamo le prove.

0: consumiamo 33 e diamo alla fonte ben 11 kilowatt all'ora. E questo ritorno produce all'istituto, o meglio alla CER, la Comunità Energetica Rinnovabile Solidale, un ritorno economico. Questo ritorno economico si dà alle famiglie che hanno bisogno di energie, famiglie in povertà energetica.
1: Un progetto, quello della CER Le Vele, promosso e seguito da Scenario B, associazione che a Roma, ma non solo, mette insieme transizione energetica e inclusione sociale.
2: Le Vele è la prima CER di Roma, non solo, ma è una CER che ha compiuto un anno, quindi è la dimostrazione pratica che si può passare dalla teoria alla pratica delle comunità energetiche e che quindi funzionano.
1: Quante CER esistono in Italia?
2: Ce ne sono circa 200. E sono comunità energetiche che stanno nascendo, nascono bene, con qualche difficoltà perché la parte complessa delle comunità energetiche è l'aspetto giuridico e amministrativo della realizzazione, soprattutto di questo soggetto giuridico, sul quale per esempio noi di Scenario B diamo una mano, soprattutto ai comuni e agli enti del terzo settore. A Roma noi stiamo seguendo 12 progetti di comunità energetiche, soprattutto nelle periferie romane.
1: Per esempio?
2: Per esempio Corviale, per esempio stiamo seguendo il Pigneto e poi stiamo seguendo un'altra quarantina di progetti in tutta Italia.
1: E l'esempio di Corviale, sinonimo per decenni di degrado urbano, è la dimostrazione che l'energia rinnovabile è davvero alla portata di tutti.
3: Questa è la CER di Corviale che verrà sviluppata su un impianto da 93 kW. Che verrà fatto sul campo di rugby. Non sarà sufficiente per soddisfare tutto il complesso di Corviale, però l'ottica del progetto è quella di ampliare gli impianti e di aumentare quindi la possibilità di soddisfare tutta l'energia. Ci sono altri progetti che prevedono l'accumulo, e uno è sul Quarticciolo, che nasce da una palestra popolare. Poi c'è la CER di Bracciano, che è particolare perché è promossa dal Women 20, quindi è la prima CER femminile sul lungo lago di Bracciano.
1: Chi volesse istituire una CER, che cosa deve fare?
2: La prima condizione è quella di avere una superficie su cui realizzare un impianto fotovoltaico, altrimenti non è una CER, è semplicemente un'associazione. Dopo deve creare questo complesso, diciamo, normativo e contrattuale per avviare tutte le pratiche perché poi finiranno al GSE che riconoscerà definitivamente la CER e di conseguenza l'incentivo.
1: Perché per promuovere la diffusione delle rinnovabili il gestore dei servizi energetici prevede una tariffa premio sull'energia condivisa e un corrispettivo per quella autoconsumata. Tanti progetti e tante soluzioni diverse, perché per diventare prosumer, ossia produttori e consumatori di energia rinnovabile, c'è anche un'altra strada, ancora poco battuta, l'autoconsumo collettivo. È quello che ha scelto di fare questo condominio nella zona nord della capitale. Che cos'è l'autoconsumo energetico?
4: È una forma di produzione di energia elettrica che contemporaneamente viene consumata dalle persone che fanno parte del gruppo di autoconsumo collettivo. Questo condominio è nato con un impianto fotovoltaico direttamente dal costruttore. Abbiamo 100 pannelli su questo lastrico solare che producono energia elettrica in parte autoconsumata e in parte restituita alla rete. È stato uno dei primi condomini probabilmente a Roma a dotarsi di un sistema e attivare un gruppo di autoconsumo collettivo. Parliamo del 2018-19 come impianto, attivato veramente nel 2023. Nel 2025 abbiamo prodotto fino ai primi 8 mesi dell'anno 54.000 kW e abbiamo prelevato dalla rete 104.000 kW. Recuperiamo circa un terzo dell'energia prodotta con l'utilizzo dell'energia che produciamo direttamente dai pannelli.
1: Con che risparmio?
4: Più o meno un 25%, 25-30%.
1: Quanto sono diffusi questo tipo di condomini?
4: Io amministro all'incirca una cinquantina di condomini. Io ho due impianti con due impianti fotovoltaici.
1: Uno dei due condomini rinnovabili è questo. Siamo nel quartiere Colli Aniene. Questo è il vostro impianto fotovoltaico condominiale. Non sono tanti pannelli?
5: Sono 22 pannelli.
1: Quanti condomini?
5: 21.
1: E che percentuale copre del fabbisogno?
5: Il fabbisogno giornaliero totale lo copre tutto. Poi è evidente, non essendoci l'accumulo e quindi

0: Le batterie durante la notte invece c'è il prelievo dell'energia necessaria sulla rete. L'impianto è venuto a costare 18.000 euro come impianto in sé.
1: Lagune appoggia testa regolabili, si trasforma in un vero letto grazie al materasso alto 17 cm. Tutto questo con un risparmio del 50% al prezzo lancio di soli 999 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Ma terminano domenica. Prima passa da poltrone e sofà. Solo divani di qualità.

0: Perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
3: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
4: Qui è Verisure, si identifichi subito.
3: E rileva il ladro prima che entri in casa.
4: Abbandoni ora l'immobile.
3: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: The Voice Senior. Prossimamente, Rai 1.
6: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
2: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero. Tic Tac Toe. Gira, rigira e gusta.

0: Caro carburanti, si moltiplicano le proteste in tutta Italia. In Sicilia, mobilitazione dei camionisti pronti a bloccare i porti dell'isola. Padre lascia solo in casa un bambino di 6 anni che si arrampica sulla ringhiera e cade dal balcone. È grave a Gemelli di Roma. Per Lasco cade l'accusa di corruzione per l'ex procuratore aggiunto Venditti, sospettato di aver preso soldi per fare archiviare Sempio. Maltempo al centro-nord, un acquazzone colpisce Firenze, bagnata la teca di un Caravaggio negli Uffizi e allagamenti in molte città. La Juve ritrova gioco e gol in Europa League, batte 5-0 gli olandesi del NEC. A Udine ci sarà la prima partita ecosostenibile. Venerdì 18 settembre, sono le 7. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con l'informazione del mattino della TGR. Buongiorno Italia in diretta, come ogni giorno, dagli studi di Milano e da Napoli con Andrea Siano.
1: Buongiorno Chiara, bentrovati ai nostri telespettatori anche da Napoli. Chi ci segue da quelle zone del paese dove è in corso un'allerta diffusa sa che la situazione meteo è abbastanza incerta. Per questo andiamo subito dal nostro Luca Ciceroni. Luca, allora qual è la situazione?
2: Sì, buongiorno a tutti. Abbiamo un'allerta meteo in ben 10 regioni, in particolare sul centro Italia. L'allerta quindi si sposta al centro, su parte del sud ed anche sulla Lombardia.
1: Grazie Luca, poi vedremo nel dettaglio più avanti. Lo sentivate dai titoli, il caro carburante mantiene un forte stato di agitazione fra gli autotrasportatori siciliani. Fra l'altro sull'isola c'è un rimbalzo dei prezzi molto alto, ma il paradosso è che si raffina anche gran parte del greggio che passa per il nostro paese. Da Palermo, Vicky Sorci.
3: Eh sì, in Sicilia il costo medio al self-service della benzina è di 2,15 euro, mentre tocca, pensate, 2,30 euro il diesel. Per il servito invece, soprattutto per esempio in autostrada, si può arrivare a sfiorare i 3 euro. L'isola è una delle regioni in cui fare rifornimento costa di più. La corsa del prezzo dei carburanti penalizza soprattutto le imprese energivore e quelle di autotrasporti. E proprio gli autotrasportatori siciliani sono sul piede di guerra a causa dei continui rincari e per i contributi annunciati.

0: annunciati dalla regione e mai arrivati. Minacciano, lo dicevi, di fermarsi, di bloccare i porti dell'isola, ma dalla regione arrivano rassicurazioni, il provvedimento sarà varato a breve.
1: E allora diamo subito uno sguardo alle quotazioni, come facciamo un po' da qualche settimana a questa parte, le quotazioni del petrolio. Ecco, siamo su poco sotto i 104 dollari al barile, va, siamo a meno un punto percentuale rispetto alla quotazione precedente, però c'è anche un dato positivo per certi versi, il Sole 24 Ore ci aiuta a capire perché il calo del greggio sostiene le borse e lo fa insieme al decennale americano che torna sotto il 5% trascinando a ribasso i rendimenti dei bond europei. Ecco, è un'azione combinata che potrebbe anche ingenerare una spirale positiva. Il Messaggero invece apre con la nuova manovra che caccia, fa una sorta di caccia ai risparmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Perché torna anche fra le varie proposte quella di una pensione a 64 anni da varare con la legge di bilancio, ma sono già impegnati 1 miliardo e 7 per lo stop al bollo, la sospensione al bollo per almeno un anno. Ora il governo sta quantificando le ulteriori economie di gestione derivanti dal recovery, sul tavolo stime per altri 4-5 miliardi. Fra l'altro l'energia rientra anche nella campagna elettorale, il dibattito si sviluppa fra maggioranza e opposizione, il titolo scelto da Repubblica è Le primarie dell'energia. La Premier Meloni risponde alla lettera che Elly Schlein dal PD ha inviato a Repubblica con un'apertura a collaborare. E Meloni dice valuterò le proposte senza pregiudizi. Ma il resto dell'opposizione nel campo largo non ci sta. Conte 5 Stelle dice non si lavora con questo governo. Bonelli di AVS parla apertamente di errore strategico. Il Corriere della Sera ha un'apertura dedicata all'impegno italiano nello scenario internazionale con navi e jet, due fronti aperti con un'incursione nei cieli lituani e poi con la scorta che viene fatta anche nello stretto di Hormuz alle navi, ma nel taglio basso vedete c'è la nuova norma varata dall'Unione Europea, la stretta sui social, un'app verificherà l'età dei ragazzi, c'è un sostanziale no all'accesso alle piattaforme social per i ragazzini che hanno meno di 13 anni, a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo, fra i 13 e i 15 anni deve esserci un controllo dei genitori. Di fianco vedete la fotonotizia dedicata a Vasco Rossi, si è scatenata una polemica, attacchi a Vasco online perché l'Università di Salerno gli conferirà un dottorato honoris causa in politica e comunicazione. Qualcuno ha ipotizzato nei confronti di Vasco Rossi del razzismo, ma lui ha replicato amo il Sud, su di me soltanto bugie e querelerà. Noi torniamo alle cose di casa nostra e andiamo a Roma perché a Montelanico c'è stato un episodio gravissimo, un bimbo di 6 anni lasciato solo in casa cade dal balcone ed è grave. Tommaso Cheri ci aggiorni su questo caso.
2: Sì, il bambino si sarebbe sporto appunto dal balcone per recuperare un giocattolo, poi la perdita di equilibrio e la caduta da un'altezza di quasi 10 metri. È apparso subito in condizioni molto gravi, trasportato in eliambulanza a Roma, si trova al momento ricoverato al Policlinico Gemelli in prognosi riservata. Stando a quanto ricostruito, nel momento della caduta si trovava da solo in casa. La madre era al lavoro mentre il padre, che si sarebbe dovuto occupare di lui, era uscito insieme all'altra figlia per una commissione, rischia la denuncia per abbandono di minori mentre sono in corso le indagini dei carabinieri per fare piena luce sulla dinamica di questa triste vicenda.
1: Torniamo subito a Milano per altre notizie.
3: Parliamo ancora del caso Garlasco perché a Brescia è stata archiviata la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'indagine del 2017, ma ci aiuta a ripercorrere questa vicenda qui dallo studio Davide Gangale.
4: Tutto era partito da un appunto trovato nel maggio 2025 durante una perquisizione a casa dei genitori di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Venditti, Jeep archivia per 20-30 euro, ma dalle indagini, secondo il giudice appunto per le indagini preliminari di Brescia, non sono emerse tracce di un suo coinvolgimento in un ipotetico accordo. Accolta dunque la richiesta di archiviazione avanzata dalla stessa procura. Una pagina triste e indecorosa, il commento di Domenico Aiello, legale di Venditti, l'inchiesta torna adesso a Pavia per approfondire i contatti definiti anomali tra la famiglia Sempio, i loro vecchi avvocati e i carabinieri che indagarono nel 2017 e resta indagato il padre, la cui posizione era già stata stralciata.
3: Restiamo in Lombardia per la nostra rassegna stampa, questa è l'edizione di

0: Milano, metropoli del giorno, 3 morti al mese, ieri un altro incidente stradale travolto da uno scooter mentre attraversava Sud e Strisce, morto un 76enne a sud di Milano. E poi sull'eco di Bergamo, anche qui il titolo di apertura è dedicato all'incidente stradale in cui ieri è morto un bambino di 9 anni, ancora gravi, madre e fratello, e poi anche la notizia di un morto sul lavoro colpito da un albero, la vittima è un sorvegliante idraulico. Dalla Nazione invece, edizione Firenze, leggiamo una notizia, ci sarebbe novità sul caso di Cata, la bambina, ricorderete, scomparsa a Firenze 3 anni fa, ci sarebbe stato un avvistamento a Verona, la mamma della bimba è dal pubblico ministero. E poi dal Corriere del Veneto, restiamo sempre in Veneto, altre notizie, un bambino di 3 anni, anche qui si affaccia dalla finestra e precipita, è gravissimo l'incidente a Grezzana nel Veronese. A Venezia invece, in taglio basso, leggiamo di un detenuto che evade scavalcando il muro, era in attesa del processo, i sindacati parlano di carcere sovraffollato e fatiscente, ma leggiamo anche il titolo in falsa apertura, in taglio alto, il casolare e i 3 carabinieri uccisi, i Ramponi verranno processati per strage, ricorderete questa vicenda circa un anno fa in provincia di Verona, adesso i 3 fratelli verranno appunto processati. Ci dice tutto su questa vicenda da Venezia, Davide Piriocos.
1: Esatto, sono stati rinviati a giudizio davanti alla Corte d'Assise di Verona i fratelli Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, imputati per strage, detenzione di esplosivi e minacce per la morte dei 3 carabinieri uccisi la notte del 14 ottobre 2025 dalla esplosione del casolare a Castel d'Alzano alle porte di Verona. Davide Bernardello, Marco Piffari e Valerio Daprà erano impegnati nel blitz per sgomberare il casolare dei fratelli Ramponi che crollò loro addosso. Lo fece materialmente esplodere Maria Luisa Ramponi con un accendino. C'erano gas, una bombola, benzina sparsa e molotov. Erano invece all'esterno i fratelli Dino e Franco. A Verona all'udienza preliminare si è presentato solo quest'ultimo. Tutti e 3 sono stati rinviati a giudizio, il processo inizierà il 26 ottobre, rischiano l'ergastolo.
0: Restiamo nel nord-est, leggiamo questa notizia dal Gazzettino, a Pordenone arruola i complici sul web e picchia una compagna di scuola in 6 alla spedizione punitiva, la vittima 15 anni è in ospedale, tutto è successo, scrive il giornale, per una scommessa tra ragazze, e ci sono ragazzini, giovanissimi, protagonisti di casi di violenza anche al centro-sud, Andrea.
2: Sì, in effetti è una storia che arriva dalla Sardegna e ci facciamo aiutare dall'apertura che la Nuova Sardegna dedica a questo episodio. Nel Cagliaritano un 11enne si è viziato dal branco, indagati 5 minori fra i 13 e i 15 anni. Purtroppo sono episodi sempre più frequenti, come sempre più frequenti sono le truffe agli anziani. Nel Ternano un uomo di 89 anni muore durante un tentativo di truffa. Cos'è accaduto? Giulia Bianconi a Perugia.
3: A trovarlo senza vita è stato il badante di ritorno dalla caserma dei carabinieri dove proprio l'anziano l'aveva spedito seguendo le istruzioni dei truffatori. Sarebbe rimasto vittima di un tentativo di raggiro, questa è l'ipotesi al vaglio degli investigatori. Nell'appartamento tutto sembra in ordine, non mancherebbe nulla, ma non si può escludere che qualcuno si sia effettivamente presentato alla porta del pensionato. La procura ha aperto un fascicolo per i reati di tentata, truffa e omicidio preterintenzionale al momento contro ignoti. Sul corpo dell'uomo non ci sono segni di violenza, solo il colpo dovuto alla caduta, forse dopo aver accusato un malore, sarà comunque disposta l'autopsia. Ora al vaglio degli investigatori i filmati delle telecamere della zona e i tabulati telefonici.
2: In Calabria un uomo è stato arrestato per aver minacciato e preteso prestazioni sessuali da donne in cambio di un posto in una baraccopoli. A Cosenza Francesco Straticò.
4: Richieste di denaro per poter continuare a vivere nell'area della tendopoli di San Ferdinando nel Regino che è stata smantellata 2 mesi fa. E poi minacce, anche la pretesa di prestazioni sessuali gratuite. Questo è quanto hanno scoperto i carabinieri coordinati dalla Procura di Palmi che hanno arrestato un cittadino del Mali accusato di estorsione aggravata ai danni di 8 donne. L'uomo le avrebbe minacciate con coltelli, bottiglie rotte e taglierini. Le donne alla fine hanno deciso di abbandonare l'area proprio per le pressioni subite. L'arrestato aveva già sistematicamente violato un precedente provvedimento di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
2: Trovata droga in un carcere in Liguria.
0: Si introducevano stupefacenti, vari tipi di stupefacenti nel carcere di Sanremo e poi li rivendevano ai detenuti a prezzo maggiorato. Sono un centinaio gli indagati.

0: L'inchiesta della Procura di Imperia e ce ne parla da Genova. Luca Forlani.
1: Un vero e proprio mercato della droga con base operativa alla biblioteca del carcere. 100 gli indagati, detenuti, ex detenuti della casa circondariale di Sanremo, ma anche un agente di polizia penitenziaria e una psicologa che avrebbe agevolato le attività illecite. Un ruolo chiave era svolto dai familiari dei reclusi, coinvolti per saldare i debiti contratti all'interno del carcere. Spaccio, rivendita, corrieri, un'organizzazione articolata. Le perquisizioni hanno portato alla luce anche telefoni cellulari e diverse armi rudimentali trovati nelle celle. Si indaga su risse violente scoppiate all'interno del carcere nei mesi scorsi. All'origine, debiti non pagati tra fazioni rivali.
0: Leggiamo ancora altre notizie dalla nostra rassegna stampa digitale. Qui siamo sull'Adige, aggressione al pronto soccorso a Rovereto. Si scaglia contro i sanitari e contro un vigilante arrestato con l'accusa di violenza, minaccia a pubblico ufficiale e tentata rapina. Invece dalla provincia di Como leggiamo la notizia di una lite in famiglia, coltellate tra fratelli, gravissimo, un giovane successo a Bulgaro Grasso, il confronto tra due fratelli kosovari di 30 anni. C'è una notizia dell'ultima ora, un'indagine della Guardia di Finanza di Varese che nel corso degli ultimi 4 mesi ha condotto verifiche sui beneficiari del reddito di cittadinanza e dell'assegno di inclusione, oltre ad altre prestazioni sociali. In 20 casi finanziari hanno scoperto e denunciato irregolarità per un totale di circa 156.000 euro percepiti illecitamente. E c'è il secondo no alla scarcerazione di Mario Roggero. Dopo quello di Torino, anche il Tribunale del Riesame di Milano ha respinto l'istanza di differimento della pena presentata dai legali del gioielliere piemontese in carcere per il duplice omicidio di 2 rapinatori e il ferimento di un terzo. Da Torino ci aggiorna su questo Marco Procopio.
2: Sono ragioni di forma quelle che hanno spinto il Tribunale di Sorveglianza di Milano a rigettare la nuova istanza presentata dai legali di Mario Roggero. La pena si può rimandare solo se non è ancora iniziata, scrivono i giudici, mentre nel suo caso la domanda era stata depositata a luglio, quando il gioielliere si trovava già in carcere. E poi c'è rispetto per quanto già deciso dal Tribunale di Sorveglianza di Torino, come dicevi, contro cui la difesa di Roggero ha già annunciato ricorso in Cassazione. Niente differimento della pena, dunque, così come in l'alternativa dei domiciliari in attesa dell'eventuale pronunciamento del Quirinale sulla grazia. Il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo, resta quindi in carcere a bollate.
0: E noi torniamo a Milano, torniamo sulla denuncia del rabbino 60enne che ha raccontato di essere stato insultato e preso a calci e spintoni giovedì pomeriggio alla fermata dell'autobus a Milano. È stato convalidato l'arresto di uno dei 3 giovani fermati che hanno ammesso di aver colpito l'uomo con un calcio, ma negano di aver agito per odio razziale. Gli altri 2 sono stati denunciati a piede libero. Da parte sua il rabbino ha commentato: "Non cambierò il mio stile di vita". E per una vicenda di abusivismo molto particolare, torniamo a Napoli.
3: Veri e propri cantieri abusivi in grotte tufacee sottoposte a vincolo a Posillipo, con officine in rimessaggio, Carlo Solimene, in aree davvero tutelate.
4: Sì, dall'esterno le grotte di Baia del Cenito e della zona di Riva Fiorito, affacciate sul mare di Posillipo, protette da vincolo paesaggistico e non lontane dalla residenza presidenziale di Villa Rosberi, offrono un incantevole spettacolo naturale, ma all'interno di 2 cavità tufacee gli agenti della Polizia Metropolitana di Napoli hanno trovato circa 200 barche ammassate con tanto di officine meccaniche annesse, ovviamente il tutto senza autorizzazioni. L'area di oltre 5.000 metri quadrati è stata sequestrata, 8 i denunciati. Una delle 2 rimesse era riconducibile a un pregiudicato ai domiciliari e veniva gestita dai figli. All'ingresso persino un cartello che invitava i proprietari a saldare puntualmente il conto e a non chiedere proroghe, firmato la direzione.
3: Ci sono indiscrezioni sul caso di madre e figlia avvelenate a Pietracatella dalla Ricina. A Campobasso c'è Maria Grazia Fascitelli. E ci sarebbero elementi che conducono al delitto, ma la procura resta prudente.
5: Sì, gli inquirenti sarebbero a conoscenza di elementi certi che confermerebbero la pista del duplice omicidio premeditato, ma da canto suo la procura non conferma. Secondo indiscrezioni, gli esperti del Robert Koch Institute di Berlino avrebbero comunicato per vie informali indicazioni a sostegno di questa ipotesi. Dalle analisi effettuate nei giorni scorsi nei laboratori tedeschi ci sarebbero anomalie nella presenza di ricina nere reperti negli alimenti sequestrati. Le indiscrezioni sulla morte di Sara Di Vita e Antonella Di Elsi arrivano all'indomani delle dichiarazioni del professor Carlo Locatelli, direttore del centro di Pavia, centro antiveleni Maugeri, nonché consulente della procura di Larino, che aveva escluso, non aveva escluso l'ipotesi di incidente, dunque un'altra ipotesi che entra in campo in questa complessa inchiesta.
3: Con il centro dell'Abruzzo, il caso presunto di mala sanità che arriva da Pescara, rimandata a casa dall'ospedale maestra d'asilo, muore a 51 anni, lascia due figli, il compagno, voglio sapere se si poteva salvare. E poi dall'edizione romana, dal dorso romano del Corriere, sparavo per vedere la faccia dei colpiti e la confessione shock di un cinquantenne benestante di buona famiglia, ma a quanto pare tossicomane, l'uomo che ha sparato Rione Prati, ferendo anche una donna. Gravi danni nel maltempo, ma torniamo al nord.
0: Sì, ha piovuto soprattutto in Toscana e tra le città colpite c'è Firenze. Vediamo cosa è successo agli Uffizi, lo facciamo prima del Corriere Fiorentino. Piove agli Uffizi, paura per il bacco, l'acqua è entrata nella sala e ha bagnato, come si vede da questa foto, la teca che contiene un quadro del Caravaggio. Ma cosa è successo, di che quadro si tratta? Ce lo dice Michela Barilari da Firenze.
6: Pioggia sul bacco del Caravaggio agli Uffizi, ma per fortuna nessun danno. Alla galleria si è verificata un'infiltrazione sotto il lucernario della sala che accoglie dipinti del 600, tra i quali il Caravaggio. Il vetro esterno della teca protettiva è stato bagnato dagli schizzi, ma il museo fa sapere che non c'è stato alcun danno alle opere. La galleria oggi sarà aperta. Ieri su Firenze oltre 45 mm di precipitazioni in un'ora. Più pesante la situazione a Empoli, fino a 75 mm di pioggia in un'ora, con allagamenti nel centro storico dove l'acqua ha raggiunto i 10 cm. Automobilisti bloccati nei sottopassi, incendi di abitazioni per cortocircuiti elettrici nelle cantine. Stessi problemi di minore entità a Massa, Carrara e Viareggio.
0: Disagi per il maltempo anche in Lombardia, leggiamo dalla provincia di Sondrio la notizia, la superstrada allagata nelle Chese, auto sott'acqua e caos strade, qui siamo sulla provincia di Sondrio. E poi andiamo sul Tirreno invece per leggere la notizia della visita del presidente Mattarella a Grosseto, anche la foto che lo ritrae, il capo dello Stato in visita all'ospedale Misericordia, dove nel 2009 è nato il codice rosa per le vittime di violenza e ribadisce appunto l'impegno del paese contro la violenza sulle donne. Dal Mattino di Padova invece vi leggiamo una curiosa notizia, i comuni in affanno, il sindaco di Granze, di questo paesino, è costretto a farsi in tre per i cittadini, e fa l'agente della polizia locale, l'autista del pulmino e anche il bidello. E parliamo ancora di scuola per chiudere la settimana in cui gli studenti sono tornati sui banchi, vi raccontiamo una bella storia dal Centro Sud.
3: E la prima cosa bella di oggi in realtà ci porta in Sardegna, dove in una scuola appunto le lezioni si tengono all'aperto. Da Cagliari, Simona De Sole.
7: Giochi di ruolo, musica e sport per 400 alunni di 19 classi di un istituto di Cagliari. L'anno scolastico si è aperto nel parco di Terra Maini, diventato per tre giorni una grande aula a cielo aperto. L'obiettivo è favorire l'apprendimento attraverso il movimento a contatto con la natura, vivendo lo spazio all'aria aperta in maniera inclusiva. Un'esperienza che punta a essere pioneristica, commentano gli organizzatori, ad anticipare un nuovo e moderno modello di intendere la scuola. Questo può diventare anche un modo di rispondere alle sfide del riscaldamento globale.
3: Da un'isola all'altra andiamo in Sicilia, dove le splendide saline trapanesi potrebbero diventare ben presto patrimonio UNESCO. Ce ne parla in diretta Marcello Longo.
8: Sì, ci troviamo a Marsala, alle mie spalle uno dei mulini tipici del paesaggio delle saline della costa trapanese. Queste saline, assieme alle altre della provincia, quelle di Trapani, di Misiliscemi e di Paceco, ambiscono a un importante riconoscimento da parte dell'UNESCO, quello riservato alle riserve della biosfera, cioè quei luoghi in cui l'intervento dell'uomo coesiste con la natura e crea anche sviluppo. Pochi giorni fa è arrivato il parere positivo al dossier da parte del Ministero dell'Ambiente, dossier che sarà trasmesso al segretariato UNESCO di Parigi entro il 30 settembre, un territorio che aspetta questa notizia perché potrebbe essere un ulteriore volano per lo sviluppo turistico di questo territorio, che quest'anno segna numeri in netta crescita. È tutto.
3: Al Corriere del Mezzogiorno la storia di questo parroco che a Pozzuoli, a causa del bradisismo, celebra messa fuori dalla chiesa di San Gennaro, perché la chiesa è inagibile, e allora ecco, vedete, tutti i fedeli sono sul sagrato. E invece dal quotidiano di Puglia leggiamo del fenomeno Helen Mirren, che sporta il tifo per il Lecce negli Stati Uniti durante il Tonight Show, a confessare

0: interessato di tifare per la squadra salentina e una gara di calcio molto speciale si terrà a Udine.
1: Sì, quella di domani sarà una partita di Serie A diversa dalle altre. Parliamo della gara tra Udinese e Cagliari, che in questa gara tutto, dall'arrivo dei tifosi fino al cibo, sarà all'insegna della sostenibilità. Ci racconta tutto da Trieste Dario Ronzoni.
2: Biglietti gratuiti per chi arriva allo stadio pedalando, ma anche linee degli autobus potenziate. L'iniziativa organizzata dall'Udinese per la partita di domani contro il Cagliari, la prima a livello europeo che promuove la mobilità sostenibile. Per l'occasione ci saranno più corse dei mezzi pubblici cittadini ed extracittadini e chi ha il biglietto o l'abbonamento potrà salire senza pagare. Dal centro partirà la pedalata ecologica. Al termine del match i tifosi potranno aiutare i volontari a pulire gli spalti. La partita sarà sostenibile insieme allo smaltimento del cibo anche per l'energia prodotta grazie alla copertura dei pannelli fotovoltaici.
1: In Europa League la Juventus passeggia contro gli olandesi del NEC. Il risultato finale della partita è stato di 5-0 per i bianconeri. Il servizio di Luca De Capitani.
3: Tutto facile per la Juventus. Gli uomini di Spalletti, che lancia Voltemade al centro dell'attacco sostenuto da Alai Begovic e Nico Gonzalez, schiantano 5-0 il NEC, scacciando i fantasmi di Reggio Emilia. Troppo netto il divario tecnico tra i bianconeri e gli olandesi. Dopo l'1-0 firmato da Nico Gonzalez e lanciato direttamente da Grabara all'esordio in bianconero, dopo solo 9 minuti, la Juve dilaga con i primi gol italiani di Alai Begovic, grandestro dal limite al 24esimo, e Voltemade a segno su rigore 10 minuti più tardi. Più dell'innesto dei nuovi, però, a far cambiare passo alla squadra rispetto alle ultime gare è il ritorno di McKennie. Con l'americano in campo, i bianconeri ritrovano velocità e verticalità. Nella ripresa il ritmo cala sensibilmente. A ridare vivacità alla gara, però, ci pensa Colomuani. Il francese ha voglia di partecipare alla festa e così in 11 minuti prima serve a Celichi il pallone del 4-0 e poi imita Nico Gonzalez andando a segnare a porta vuota a 8 dal 90esimo. La sfida di domenica con l'Atalanta farà capire se il gruppo ha davvero voltato pagina.
1: La vittoria della Juventus in prima pagina su Tutto Sport, il titolo è Juve non c'è NEC, l'Europa rincuore bianconeri e Spalletti, travolti gli olandesi appunto per 5-0. Leggiamo anche da Libertà di Piacenza, invece Gigi Buffon, l'ex portiere appunto della Juve e della Nazionale, cerca a Piacenza il suo ultimo titolo, il mitico portiere torna sui banchi all'Istituto Marconi per il diploma di ragioniere. È il momento di scoprire che tempo farà nelle prossime ore, soprattutto nel fine settimana. Torniamo dal meteorologo Luca Ciceroni.
4: Sì, buongiorno. Per oggi abbiamo un'allerta meteo della Protezione Civile, allerta gialla relativa ad ordinaria criticità per rischio temporali e in parte anche rischio idraulico sulla Lombardia, su gran parte del centro Italia e su alcune zone del sud, quindi in parte della Puglia, su parte della Campania, della Sicilia centro-occidentale, dove tra l'altro si sono verificati anche dei temporali nella notte, e sulla Sardegna, settore orientale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per la giornata di oggi. Inizialmente il tempo è abbastanza stabile in queste prime ore del mattino, ma arriva un peggioramento che coinvolge soprattutto il nord-est del nostro paese, in parte la Romagna, soprattutto qui le piogge saranno intense, e il centro Italia. Qui avremo localmente anche dei temporali, in particolare sull'Appennino. Al sud il peggioramento più marcato interessa la Sicilia, le zone interne della Puglia e in parte anche le zone interne della Campania. Diamo uno sguardo alle temperature che sono previste in aumento al nord per la giornata di oggi, soprattutto al nord-ovest e sul medio versante tirrenico. Vediamo valori fino a 30 gradi a Roma, valori comunque ben al di sopra della media del periodo, quindi continua questa tendenza con temperature piuttosto elevate. Ed ora diamo uno sguardo invece alla giornata di sabato, un flash sulle previsioni per domani, miglioramento sul nord Italia e sulla Toscana, migliora anche in Sardegna, le piogge sul medio Adriatico al sud. Per quanto riguarda la domenica invece la situazione è molto migliore al centro nord, resta instabilità al sud. È tutto, vi restituisco la linea.
1: Buongiorno Italia, termina qui, l'appuntamento è per lunedì, un minuto prima delle 7, qui su Rai 3.
0: L'informazione regionale prosegue con Buongiorno Regione.

0: ultra veloce.
1: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come fettine di coppa di suino senza osso a 7,49 euro e pan-

0: pantaloni sportivi da uomo o donna a 6,99€. Lidl, vale davvero.
1: Bei polmoni, peccato per le tue gengive. Puoi provare Parodontax Riparazione Attiva Gengive, la nostra nuova miglior formula che aiuta le gengive a ripararsi dalla prima settimana.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
1: Abbandoni ora l'immobile,
2: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Lo sai che il reflusso può far male anche all'esofago? Puoi provare Esox One, che aiuta a proteggerlo e favorisce i processi riparativi della mucosa grazie alla formula con acido ialuronico. Così torni ad assaporare la vita. Esox One. Rapido contro il reflusso.
6: Quando entri nel nuovo Subito Motori, sei nel parco auto più grande d'Italia. Usa tutti i nuovi filtri e scegli l'auto perfetta per te. Tra più di 500.000 annunci dei migliori rivenditori verificati e venditori privati. Sei in vendita? È su Subito Motori. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
7: Siamo circondati da stimoli visivi. Una visione sfocata sovraccarica il nostro cervello aumentando il carico cognitivo. Lenti Zeiss Clear Mind con tecnologia Neuro-Optics. Ancora più nitide. Vedi chiaro. Pensa chiaro.

0: Chissà quanto resisterebbe Marco su un'isola deserta.
1: Top.
2: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.
3: Contro il dolore, Volta Dexi. Triplo effetto rapido contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza in una piccola compressa. Volta Dexi, triplo effetto rapido.
4: Gran cereale cioccolato, con cereali grezzi e tutta la vitalità dei suoi ingredienti vegetali, in un gusto avvolgente e intenso.

0: Buon venerdì, buongiorno Regione, vi accoglie come sempre anche oggi con uno sguardo alle previsioni del tempo. C'è forte instabilità sulla nostra regione, sulle zone interne, ma i primi temporali sono stati nel Golfo di Napoli. Vincenzo Capozzi, Re Meteo, Università Partenope, a Ischia la situazione che è stata più complessa. Qual è ora, diciamo, il quadro?
1: Sì, esatto Andrea, buongiorno, hai perfettamente descritto un po' il quadro che abbiamo visto nel corso delle ultime ore, un quadro evidentemente caratterizzato da instabilità e da tanta variabilità che ci terrà compagnia anche nel corso delle prossime ore e più in generale un po' per tutto il weekend. Attraverso queste immagini che vedete alle mie spalle ci soffermiamo per qualche istante sul tempo che sta facendo lungo il litorale salernitano. Siamo in particolare a Pestum, dove la giornata, come vediamo, si è aperta con cielo velato, per il momento non sta piovendo, ma l'evoluzione per le prossime ore depone a favore, come abbiamo detto, della variabilità. Variabilità vuol dire alternanza fra momenti soleggiati e nubi che saranno associate anche a locali scrosci di pioggia che nel pomeriggio saranno più frequenti nelle zone interne. Le temperature non subiranno particolari variazioni rispetto a ieri, ma per tutti i dettagli su questo e su altri aspetti ci rivedremo più tardi.
0: Perfetto, Andrea. Vincenzo, anche perché vogliamo sapere che tempo farà nel weekend. E anticipiamo che un po' di variabilità

0: possibilità ci sarà anche fino a domenica, però ne parleremo diffusamente. Noi fra l'altro vi anticiperemo fra un po' in diretta anche qualcosa sulla Louis Vuitton Cup, le gare preliminari dell'America's Cup. Speriamo anche che le condizioni meteo aiutino questo evento. Vi parleremo qui in studio con un ospite del Positano Teatro Festival, premio Annibale Ruccello. Incontreremo un cantautore speciale, davvero un'intervista particolare da non perdere, però cominciamo con la cronaca. Carlo Solimene, che è qui accanto a me, voce e volto nelle nostre news, che cominciano con la zona rossa al quartiere Vomero di Napoli, anche perché abbiamo discusso proprio a Buongiorno Regione, Carlo, nelle puntate precedenti, abbiamo raccontato parecchi episodi legati alla violenza, soprattutto giovanile. Che cosa accade, cosa è stato deciso?
1: Sì, ci troviamo purtroppo spesso a dover dare conto di questi episodi. In settimana ce ne sono stati alcuni che hanno coinvolto alcuni 17enni. In passato, ricorderete, almeno un paio di settimane fa, ci fu un accoltellamento la sera nella zona di Piazza Vanvitelli, zona Vomero di Napoli, che fece piuttosto scalpore, e ieri sono arrivati i primi provvedimenti, accennava Andrea, la zona rossa, e ne dà conto il sito della TGR Campania. Aveva la zona rossa al Vomero, prorogate le altre 9 già presenti in città, la decisione della prefettura di Napoli dopo gli ultimi episodi di criminalità. Ma cosa significa in concreto zona rossa? Ce lo spiega il servizio di Vittorio Marotta.
2: L'ultima, la 10ª a Napoli, sarà adottata a breve. Anche in alcune strade del Vomero ci sarà la zona rossa. Decisione della prefettura dopo gli ultimi eventi criminosi e di illegalità che hanno causato allarme sociale tra la popolazione, come l'accoltellamento nella centralissima piazza Vanvitelli ai danni di un sedicenne. La zona rossa si inserisce in una cornice di vigilanza rinforzata che consente interventi preventivi immediati, divieto di stazionamento nelle zone cittadine per i soggetti denunciati negli ultimi 5 anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, che tengono comportamenti violenti o minacciosi che determinano una situazione di concreto pericolo per la sicurezza. Le altre 9 zone rosse in città, prorogate dal prefetto Michele Di Bari, nelle aree di Coroglio, Mergellina e Via Caracciolo, Porta Capuana, Piazza Bellini e Piazza Dante, e ancora Barra, Porta Nolana, Sanità, Chiaia e nei pressi dello stadio Maradona.
1: Non è chiaramente un problema che riguarda solo Napoli, e infatti sulle cronache di Caserta andiamo a leggere in apertura: sicurezza, più soldati in strada, vertice in prefettura del Comitato per l'Ordine Pubblico, previsti controlli interforze ad alto impatto, nuove misure contro le condotte violente. Anche il centro storico di Caserta è stato spesso al centro delle cronache per vicende di violenza, di criminalità minorile e di proteste dei residenti. Restiamo sulla cronaca per 2 vicende che hanno scosso in passato profondamente le coscienze qui a Napoli. Una riguarda il papà di Fortuna, che era questa ragazza che ricorderete, questa bambina di pochi anni che ricorderete 12 anni fa a Caivano fu abusata e uccisa. In questo caso la vicenda ha purtroppo una drammatica prosecuzione, perché tolti i 3 figli minori a Pietro Loffredo, papà di Fortuna uccisa a Caivano, li rivoglio. La famiglia, questo è il sito di Repubblica, la famiglia si era trasferita a Lanciano, si hanno rifatti una vita dopo quel tristissimo episodio che portò alla ribalta per la prima volta il Parco Verde, e purtroppo adesso anche i 3 fratellini sono stati sottratti alla famiglia per questioni pare di degrado. E proseguiamo con un'altra vicenda che è molto nota, quella di Chiara, la turista veneta che morì ai quartieri spagnoli dopo essere stata colpita in testa da una statuetta. È in corso il processo ai danni dei genitori del minore non imputabile che avrebbe lanciato la statuetta, ma c'è una svolta nel processo, perché leggiamo sulla prima pagina del Mattino di Napoli: Chiara si riapre il caso, sì alla perizia balistica. La turista colpita da una statuina gettata dal balcone, i giudici, va ricostruita la traiettoria del lancio, il dolore dei genitori della ragazza, per i quali ovviamente si rinnova il dramma di questa scomparsa. Voltiamo pagina, anche se restiamo sulla prima pagina del Mattino, e ci occupiamo invece di un altro tema di cui questi giorni qui a Buongiorno Regione abbiamo trattato spesso, e cioè quello della città che si prepara ai grandi eventi e all'America's Cup in particolare. Il titolo centrale è Napoli 2500, patto sulle regate, nuovi eventi fino alle finali di America's Cup nel 2027. Tajani sarà una città mondo, quindi in qualche modo sarà prorogato questo regime che doveva festeggiare appunto questo compleanno così particolare della città. Si proseguiranno le celebrazioni e in qualche modo il sostegno del governo anche per il 2027, anno di regate. Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani, che era in città, ma vediamo di preciso cosa ha detto nel servizio di Claudio Pappaianni.
3: mia intenzione farlo proseguire il prossimo anno, visto che c'è l'America's Cup, non possiamo perdere questa occasione per fare in modo che possa essere un altro biglietto da visita per promuovere attraverso la città di Napoli il nostro paese.
4: Il lavoro del Comitato Nazionale Neapolis 2500 proseguirà anche nel 2027. Ad annunciarlo il vice premier e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani. Il 2025 ha costruito un racconto internazionale di Napoli mettendo in relazione la sua storia e la sua identità con il mondo contemporaneo. Il 2026 raccoglie questa eredità e ne sviluppa ulteriormente la dimensione internazionale. Con Napoli Città Mondo parte uno step ulteriore che trasforma l'anniversario della fondazione di Napoli in un'opportunità di internazionalizzazione della città attraverso la cultura, la diplomazia, la ricerca e il sistema delle imprese.
1: La prima pagina del Corriere del Mezzogiorno, sempre su questo tema, gli industriali pronti al dialogo su Bagnoli, Manfredi li rassicura, il leader degli industriali napoletani Gen si chiede cosa accadrà dopo l'America's Cup, il sindaco risponde tanti investimenti, è giusto collaborare, è un dibattito che si è aperto in città Andrea in una settimana, alla vigilia di una settimana importante.
0: Alla vigilia di una settimana importante, ma quanto sostengono gli industriali, gli imprenditori in genere è anche giusto, cioè capire qual è la resa non solo sportiva e sociale, ma anche economica di questo evento, perché se dal punto di vista sportivo dubbi non ce ne sono, una cosa è riuscire alla grande, dal punto di vista sociale il dibattito sulla colmata di Bagnoli che può rinascere, però ecco la resa poi economica è importante, la raccolta che si potrà fare degli investimenti avrà una gittata di medio o lungo termine. Anche di questo parliamo in diretta oggi con il nostro inviato Enzo Perone. Buongiorno Enzo, da cosa partiamo? Ormai siamo prossimi alle preliminari.
5: Sì, assolutamente. Noi siamo qui alla Rotonda Diaz, vedete, c'è grande attesa, grande fermento, grande fervore, grande partecipazione. Lo vedete alle mie spalle, il villaggio della Vela e poi il palco. E qui alla Rotonda Diaz quest'area è recintata ed è stata data in concessione dal comune proprio all'America's Cup. Siamo il comandante della Polizia Locale di Napoli, Ciro Esposito, e con il collega del mattino Gianluca Agata, un vero esperto di vela e di America's Cup. Allora, da giovedì a domenica le pre-regate dell'America's Cup. Allora, comandante Esposito, ovviamente la città continua a vivere per quanto si entusiasta, no? Di incominciare a vedere questi catamarani e portare il nome di Napoli nel mondo. Da lunedì incomincia un nuovo, un'ordinanza per la viabilità in vista di giovedì. Ce la vuole cennare?
6: Sì, diciamo che in questo momento ci troviamo nella seconda fase in cui le due corsie che vanno da Piazza della Repubblica verso Piazza Vittoria sono appunto lungo Viale Dorn. Da lunedì esattamente, dal giorno 21 e fino al giorno 27, tutto il traffico sarà convogliato sulla Riviera di Chiaia, quindi avremo due corsie in senso unico che potranno imboccare la corsia preferenziale e per andare appunto da Piazza della Repubblica verso Piazza Vittoria, mentre l'altro senso di marcia, quella che appunto va da Piazza Vittorio verso Piazza della Repubblica, rimarrà per tutto il periodo come in questo momento, quindi due corsie ad andare e due corsie a ritornare, fino a questo al 27, poi il 28 si ritornerà alla condizione ed è prevista l'ordinanza, la vigenza per fino al giorno 5 di ottobre, anche se noi ci auguriamo di terminare prima il disallestimento del villaggio in modo da poter riaprire prima, però devo dire siamo pronti a, fino al 5 ottobre a sostenere questa iniziativa.
5: Comandante, proprio breve, per la parte che riguarda Fuorigrotta e Bagnoli, sappiamo che adesso il villaggio delle preregate sarà a Nisida, poi si sposterà nel grande villaggio che stanno costruendo, diciamo davanti alla colmata, ecco, cambierà qualcosa per la viabilità in quei quartieri?
6: Infatti a Fuorigrotta in questa fase non ci sono delle novità, ci saranno ovviamente dei servizi speciali per delle iniziative che si faranno a Nisida specificamente per l'organizzazione, ma in questo momento non ci sarà niente, ovviamente diverso sarà il ragionamento l'anno prossimo.
5: Quando si parlerà dell'America, della Louis Vuitton Cup e dell'America's Cup. Allora Gianluca, le preregate, no? Che poi sono una storia a sé, ma è come se fosse una, come dire, un anticipo di quello che vedremo l'anno prossimo, Napoli al centro del mondo della vela mondiale, appunto, della vela degli appassionati. Ecco, cosa si sta organizzando per queste preregate? pre-regate qui sul lungomare, come si svolgeranno? Sappiamo che sono catamarani AC40, cioè trasferiti in piedi, sono 12 metri, mentre i catamarani

0: brani dell'America's Cup sono gli AC75, che saranno 23 metri per, diciamo, calcolarli tra piedi in metri. Ecco, che cosa si sta organizzando?
1: Beh, si sta organizzando un grandissimo spettacolo, del resto già con gli allenamenti delle singole barche durante prima a luglio e poi adesso in questi giorni abbiamo visto la potenza comunicativa di questi scafi. Cosa accadrà? Accadrà che dal 24 al 27, il 24 ci saranno degli allenamenti, diciamo così, degli allenamenti ufficiali da parte di tutti quanti i team, e dal 25 al 27 ci saranno le regate vere e proprie. 25 e 26 ci saranno delle regate di flotta, il 27 poi ci saranno altre regate e poi la sfida uno contro uno che decreterà il vincitore di queste pre-regate. Sarà
0: domenica.
1: Assolutamente, sarà domenica, tutto più o meno è concentrato nel pomeriggio, diciamo tra le 2 e le 4 del pomeriggio, però poi qui il re è il vento, dipende dal vento, ma orientativamente Napoli offre condizioni abbastanza stabili che danno il loro massimo e il loro meglio intorno a quell'ora.
0: Gianluca, si parla anche qui, no, di un pontone che verrà allestito, i catamarani verranno, si presenteranno prima della gara, ci sarà una conduttrice, si farà conoscere a tutti quelli che sono qui appassionati e spettatori che li vedranno, poi andranno a gareggiare, ritorneranno e il vincitore verrà premiato.
1: Sì, in realtà è la grande novità di queste regate, della spettacolarizzazione di queste regate, è quello che si chiama il dock out show, nel senso che ci sarà la possibilità da parte di un'intervistatrice, da parte di un giornalista, di una collega, di intervistare i velisti poco prima dell'inizio delle gare, quindi praticamente arriveranno su un pontone che sarà, come dicevi più tu, allestito a mare, il collegamento diretto sarà con lo schermo che alle nostre spalle, dove le persone potranno ascoltare un po' le interviste prepartite, ecco.
0: Benissimo Gianluca, poi ci sarà anche un orologio lì alla colonna spaccata che praticamente darà il countdown da a oggi a quando ci sarà poi la finalissima l'anno prossimo, a luglio dell'anno prossimo. E allora grazie al comandante Ciro Esposito, grazie a Gianluca Agata del Mattino e allora buona regata a tutti, a voi, linea studio.
2: Grazie Senso Perone, fra l'altro ecco, tutti questi eventi si inseriscono anche in una zona molto particolare come quella dei Campi Flegrei, però ecco Carlo, proseguiamo con altre notizie.
3: Sì, proseguiamo con altre notizie relative però sempre a questa questione della Coppa America, perché vediamo una fotonotizia sulla prima pagina di Repubblica di Napoli, lungomare pronti i marciapiedi per le regate della America's Cup, questa foto che mostra, peraltro ricordiamo ci sono state anche polemiche per l'assenza di alberi da questo progetto, come polemiche ce ne sono e tante per il deodorante comparso a Piazza Dante. Lo leggiamo dal sito del Corriere della Sera. Napoli, compare un mega deodorante davanti al convitto Vittorio Emanuele, proteste, il consigliere municipale d'Estasio solleva il caso, Dante O'Neill testimonia il consapevole di un deodorante intimo, marketing, turismo, storia, quanto è difficile far convivere tutto questo.
2: Bello non è, questo lo possiamo dire dal punto di vista estetico, è molto kitsch diciamo, però ecco bisogna tenere insieme un po' l'estetica, il rispetto dei luoghi, anche le esigenze turistiche. Abbiamo parlato proprio non più tardi di ieri l'altro di quella decisione del Consiglio Comunale di Napoli di ridurre al 30% la quota di case destinate agli affitti brevi. Insomma, bisogna avere il buon senso del padre di famiglia.
3: Come assolutamente, ci vuole sempre un equilibrio. Ricordiamo anche le proteste in questi giorni che sono state a San Gregorio Armeno, chi non voleva un negozio
2: botteghe,
3: insomma, di souvenir, per le cotte classiche, dico dobbiamo rimanere ancorate a quelle tradizioni. Si parla di stare ancorate alle tradizioni, ma si parla in qualche modo anche di modernità necessaria nelle aree interne della Campania. È di questo che parla la nostra prima cosa bella di oggi, la prima pagina del Mattino. Andiamo a vedere in fondo. Il passaporto si fa nelle poste in 3 comuni, parliamo di Avella, Villanova del Battista e Torre Nocelle, hanno aderito a questo progetto che in realtà esiste da tanto tempo e insomma sparso un po' in tutta Italia, delle poste che possono fare i passaporti e anche da questi piccoli servizi, Andrea, che si aiuta il rilancio nel famoso dibattito sulle aree interne.
2: Sulle aree interne, fra l'altro, ecco, molto smart per esempio sui passaporti, una bellissima notizia, però poi poco smart sui trasporti, sarebbe un elemento basilare. La nostra Francesca Coppola è stata in provincia di Benevento, vedete che cosa ha scoperto.
4: Progetto corposo, quello che restituirà la Benevento-Napoli ai comuni della Valle Caudina, linea ferroviaria dell'EAV interrotta dal 2020, dal 2021 l'avvio dei lavori di rinnovo di binari e del sistema di sicurezza.

0: il restyling di alcune delle 10 stazioni, il rifacimento della linea aerea, l'adeguamento per permettere la connessione alla rete ferroviaria nazionale. Attesissima la ripresa della circolazione dei treni dai pendolari che con i viaggi sostitutivi su gomma allungano i tempi di percorrenza. La riapertura, dice il nuovo amministratore unico di EAV Pietro Diamantini, tra un anno, nell'autunno del 2027. 171 milioni spesi finora, 109 di questi dal piano di ripresa e resilienza. Il capolinea sarà la stazione di Benevento Appia, pronta a sui binari 8 ETR, all'interno una centrale operativa nuova di zecca. Negli ultimi due mesi, lungo i 46 chilometri di linea, ben 50 furti di rame. L'infrastruttura aerea andrà nuovamente sostituita.
1: Chiudiamo la nostra rassegna stampa con lo sport. Pagina interna del Mattino, la storia siamo noi. Si parla della sfida tra Fiorentina e Napoli e i vari parallelismi tra le due squadre, tra cui i due idoli che sono entrambi argentini, Gabriel Batistuta e Diego Armando Maradona. Si gioca domenica a 12:30, appuntamento imperdibile, mentre ora, Andrea, per noi l'appuntamento è quello con le segnalazioni dei nostri ascoltatori.
2: Sì, perché poi c'è qualcosa su cui bisogna intervenire. Allora, capiamo dove ci portano i nostri telespettatori.
3: Sempre davanti al tribunale, anche contro mano, zona UNESCO. Ecco, questo è lo spettacolo, biglietto da visita per turisti, ma soprattutto per i cittadini.
4: Ecco come sono ridotti questi giardini a Via Monterosa. Abbiamo un parco di monnezza, non un parco e erba.
5: Ci troviamo fioi dal cimitero di Poggio Reale. Lato Capodichino, lato aeroporto, entrata dell'aeroporto, del cimitero, dove c'è il campo Roma in effetti.
2: E allora il nostro auspicio come sempre è aiutarvi a trovare una soluzione a tutti i problemi che ci segnalate, continuate a farlo, il numero è quello che leggete, 336, ve lo leggo, 593855 per le vostre video segnalazioni con audio commento. E ora incontriamo un autentico mostro sacro della musica, Edoardo Bennato, per i suoi primi 80 anni, storie di vita, nuove tracce, la Napoli che è stata e che sarà, sentiamo Lili Viccaroteo.
6: Si scrive Bennato e si legge rock. Il burattino senza fili della musica italiana è tornato a casa, a Pompei, per una data del tour Quando sarò grande, in una location d'eccezione. Un concerto a Pompei, che cosa si prova?
7: Ah, è un bel posto. Soprattutto se si respira aria di passato. In teoria il passato è di fatto. Del passato e della storia dovrebbero esserci utili per cercare di vivere meglio il presente e il futuro, in teoria.
6: Dovrebbero essere di insegnamento?
7: In pratica no.
6: Chitarra, armonica e voce per due ore con i suoi musicisti e con il quartetto Flegreo, Bennato ha emozionato il pubblico che ha risposto con l'affetto che si prova per uno di loro, un artista, un napoletano che canta Napoli nelle sue contraddizioni, nella sua bellezza, nelle sue infinite sfaccettature. Ma, come sempre, il Peter Pan di Bagnoli non fa sconti.
7: Tutto quello che riguarda Napoli è complicato, nel senso che sì, è vero. Io sono stracontento di essere nato a Napoli, a Bagnoli, in Viale Campi Flegrei, perché comunque Napoli, con le sue contraddizioni, con i suoi paradossi, con i suoi eccessi, è una scuola di vita. Io faccio rock, laddove per rock si intende tensione ritmica, ma anche ironizzare e provocare. Napoli è perfetta, è piena di problemi. Io penso che il problema fondamentale di Napoli in generale e del sud in generale è questo, che la comunità non partecipa attivamente, propositivamente agli eventi che la riguardano.
6: Ironico come i suoi testi, il Capitan Uncino del rock and roll targato Italia ha portato agli scavi uno show prima acustico e poi ritmico, intimo e travolgente per una scaletta da brividi partita con dotti medici e sapienti fino al manifesto di Un giorno credi, una cavalcata di anni, emozioni, magie e denunce sociali.
8: Non ho il collega professore, ma costui è un disadattato e sei subito internato.
6: Il tutto alla vigilia del suo nuovo album, che uscirà probabilmente in autunno e che sta registrando nello studio del suo tastierista.

0: mese e mezzo fa ero proprio con Raffaele a Arco Felice, Pozzuoli. Lui si è fatto una piccola sala di registrazione e stavamo facendo uno dei pezzi nuovi, appunto, dell'album. A un certo punto, ragazzi, ha cominciato a tremare tutto. Per cui sono crollati tutti i pannelli alle pareti, i microfoni. E stavamo per crollare anche noi.
1: Sarà un album di rock and roll, di blues?
0: Blues, rock and roll, di testi, di provocazione. Perché vi ripeto, il rock è questo. E provocazione, è un invito a divertirsi, certo, a ballare, ma anche a riflettere.

0: E dal 21 al 25 settembre a Positano e Monte Pertuso c'è il Positano Teatro Festival, premio Annibale Ruccello. Per parlarne è qui in studio con noi Antonella Morea.
1: Buongiorno.
0: Una levataccia che però vale la pena fare, perché
1: certamente
0: ci racconti
1: si deve
0: un programma che comunque è straordinario. Donne sì. E mito, il tema che avete scelto.
1: Sì, dunque, 23esima edizione. Noi dobbiamo ringraziare subito il sindaco Gabriella Guida, che ha voluto continuare questa tradizione del teatro, e proprio in onore del sindaco abbiamo fatto questa rassegna Donne e mito. Cominceremo il 21, lunedì 21 settembre, con un grandissimo concerto della nuova compagnia di canto popolare. E in quella sede daremo il premio Annibale Ruccello a Fausta Vetere, leader indiscussa della nuova compagnia di canto popolare, e anche il premio Pistrice Città di Positano ad Antonio Milo. Seconda serata, saremo su a Monte Pertuso. La prima sera saremo giù a Sagrato della Chiesa, dove loro chiamano la spiaggia, quella è la Chiesa Madre. Saliamo, il secondo giorno saliamo su a Monte Pertuso e ci sono le donne del teatro di Enzo Moscato, quindi ritornanti con Lalla Esposito e Giuseppe Affinito. E in quella sede daremo i premi Gerardo D'Andrea per i giovani, Giuseppe Affinito appunto, che si è cresciuto alla scuola di Enzo Moscato, e Veronica Delia. Per chi non lo sapesse, Veronica è quella splendida cameriera del commissario Ricciardi in Elide, la giovane. Terza serata scendiamo giù, perché noi dobbiamo fare ginnastica.
0: E quindi non
1: qua.
0: Sali scendi.
1: Io infatti l'ho fatto apposta che devo dimagrire. Terza serata siamo sul Sagrato della Chiesa Nuova e ci sarà Elisabetta D'Acunzo con Bice chiama Franca risponde Delia, quindi altre donne che hanno fatto importante il varietà televisivo, Bice Valori, Franca Valeri e Delia Scala, il Gotha proprio.
0: Non si può dire.
1: E c'è pure qualche incursione di Mina all'interno, qualche canzone, e sarà accompagnata da una jazz band capitanata da Davide Costagliola. Penso che sarà uno spettacolo godibile. Poi risaliamo su, perché noi non ci fermiamo, andiamo di nuovo a Monte Pertuso con La Venere dei Terremoti di Manlio Santanelli, di Roberto Maria Azzurro, recitata da Roberto Maria Azzurro. Nella sede della conferenza stampa abbiamo conferito il premio Pistrice Città di Positano, quello speciale, a Manlio Santanelli, perché è un drammaturgo rappresentato in tutto il mondo, perché ha una grande storia, una grande carriera alle sue spalle. Quinta serata, scendiamo giù e ci fermiamo lì con Rosalia Porcaro, Donne da buttare, scritto da lei e Francesco Burzo, con la regia di Barbara Terrinoni. E insomma, si riderà sicuramente, perché con Rosalia si ride, ma si rifletterà pure. Gli spettacoli sono alle ore 20:30, perché siamo in autunno, non più nella nostra solita...
0: Quindi bisogna anticipare un po'. Vabbè, sì, dopo infatti... cena però è un ottimo...
1: No, ma infatti, meglio così, meglio anticipare.
0: L'hai detto, si riflette e si ride. Sì, e allora, in bocca al lupo e...
1: Posso dire però, sì, sono ingresso libero e esaurimento posti, è importante.
0: E quindi affrettate.
1: E poi mi fai dire questo, che i premi dei giovani sono dell'Accademia dei ragazzi, dell'Accademia di Belle Arti, della professoressa Anna Maria Iazzetta, mentre quelli lì, insomma, il Pistrice e il Libro dell'Uccello, sono di Domenico Sepe, che gentilmente ha voluto donarli al festival.
0: Grazie
1: Antonio
0: Morea. Noi ora ci facciamo accompagnare da Rino Genovese nell'anteprima del TG Itinerante.
2: Immersi nel fascino di un patrimonio UNESCO, perché domani il TG Itinerante fa tappa a Sant'Angelo a Fasanella, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallodiano e Alburni, il paese dei due patrimoni UNESCO. Uno dei tesori più affascinanti del Mezzogiorno d'Italia, oggi patrimonio mondiale dell'umanità, la grotta santuario di San Michele Arcangelo, uno scrigno d'arte immenso, altari paleocristiani, affreschi trecenteschi appartenenti alla scuola giottesca, la Madonna bizantina del 1100, tombe antichissime. Sant'Angelo a Fasanella, il paese delle sorprese.

Sorgenti del fiume Fasanella, presidio di colture millenarie, di vigneti antichi recuperati, del castello baronale e dell'Antece, il misterioso guerriero di pietra del V secolo a.C., forse il dio degli Alburni, oggi patrimonio UNESCO.

0: quali emerge la presenza di nuvolosità irregolare sulla penisola italiana, in particolare sulle regioni meridionali, nuvolosità legata alla presenza di una blanda circolazione di bassa pressione che incentiverà anche nel corso delle prossime ore la formazione di nubi associate a locali precipitazioni. Entriamo dunque nel merito partendo dalla giornata odierna che proseguirà nel segno di una generale alternanza tra nubi e schiarite. Abbiamo evidenziato attraverso la nostra grafica la possibilità di piogge un po' su tutta la regione, si tratterà di fenomeni, è bene evidenziarlo, localizzati, di breve durata, almeno in genere, ma che potranno risultare anche di natura temporalesca. Il riferimento, come vediamo, va soprattutto alla provincia di Salerno, all'Alto Sannio e aggiungiamo anche alla provincia di Avellino. In serata andrà meglio un po' dappertutto. I venti soffieranno in prevalenza da sud-ovest, lo faranno con debole o moderata intensità, il mare si presenterà quasi calmo, poco mosso, a tratti mosso a fine giornata solo lungo il litorale domizio. Per quanto riguarda le temperature non ci aspettiamo variazioni di particolare rilevanza rispetto alla giornata di ieri, i valori massimi saranno in genere variabili fra 24 e 28 gradi. La giornata di domani sarà contraddistinta anch'essa da condizioni molto variabili e dinamiche. Per quanto riguarda le zone interne, dunque il Sannio, l'Irpinia e l'entroterra salernitano, ci aspettiamo piogge anche a carattere temporalesco soprattutto nel pomeriggio. Lungo le coste e nell'immediato entroterra avremo un'evoluzione molto incerta, è probabile che possano verificarsi precipitazioni al primo mattino anche di natura temporalesca soprattutto lungo le coste casertane e nel Golfo di Napoli, qualche pioggia non è da escludere sulla fascia costiera anche in serata soprattutto lungo il litorale cilentano. Non mancheranno a tratti temporanee schiarite, i venti continueranno a soffiare in prevalenza da sud-ovest con debole o moderata intensità, il moto ondoso sarà in buone condizioni, le temperature non subiranno variazioni di rilievo. Domenica in mattinata il tempo sarà buono su gran parte della regione, poi nel pomeriggio vi sarà occasione per fenomeni di instabilità nelle zone interne, dunque in particolare nelle province di Avellino e Benevento e a ridosso dei rilievi del Cilento, andrà meglio sulla fascia costiera. Venti ancora deboli, il mare sarà in buone condizioni, le temperature subiranno domenica un leggero calo nei valori minimi. È tutto, Andrea, a te.
1: Grazie Vincenzo Capocci, ci ritroviamo lunedì e noi vi invitiamo a seguire la nostra informazione anche attraverso i nostri canali social. Buon proseguimento su Rai 3.

Torna a salire la tensione al confine est dell'Europa. Caccia italiani contro jet russi. Giorgia Meloni, Putin cerca l'escalation. Non dobbiamo reagire. E poi torniamo a parlare di economia. Addio al bollo da oggi, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Continuano gli scontri tra maggioranza e opposizioni. Questo sarà un weekend caldo elettorale. Molti gli appuntamenti e i confronti. A partire da Pontida. Tutto questo, Agora.

becco lunga, a schienali regolabili, ampia penisola e sedute scorrevoli per stendersi comodamente. Tutto questo con un risparmio del 50% al prezzo lancio di soli 899 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Ma terminano domenica. Prima passa da poltrone e sofà. Solo divani di qualità.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: C'è un posto dove la natura invita alla scoperta.
2: Senti che profumo.
1: Miele e burro salato negli alveari Mulino Bianco.
3: Senti che buono.
1: Mulino Bianco, dove la natura è una storia buona.
4: Dylan Dog, 40 anni di paura. Le avventure più amate tornano in una nuova edizione con copertina rigida e un'illustrazione inedita in costa. La prima uscita con metal poster esclusivo in omaggio è in edicola dal 18 settembre a soli 7,99 €.
5: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
6: Qui è Verisure, si identifichi subito.

0: e rileva il ladro prima che entri in casa.
1: Abbandoni ora l'immobile,
0: mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
2: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
3: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.

0: Scavolini, la più amata dagli italiani.
1: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
2: Insetti da tutto il mondo. Incredibili, sorprendenti, spettacolari. Una collezione eccezionale per scoprire e guardare da vicino esemplari autentici. Insetti da tutto il mondo. Prima uscita un vero scorpione a 1,99€. RBA.
3: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece, solo in Kinder Joy. Kinder Joy. Insieme tutto è più bello.
4: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Viv Collagen Lifter. Arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Viv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
5: Questo programma è presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana, sapori di Piemonte.

0: noi dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza. Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni.
1: Il traffico delle navi italiane attraverso Bab el Mandeb, rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici.
2: Quando rientriamo e facciamo il pieno di gasolio, vediamo che non abbiamo guadagnato nulla.
3: Torna l'attenzione al confine est dell'Europa e poi anche per quanto riguarda invece in Italia parleremo anche di economia e di prezzo dei carburanti, ma fatemi salutare, sono molto contenta di avere Antonio Padellari, editorialista del Fatto Quotidiano. Buongiorno direttore e buongiorno anche a Pietro Senaldi, condirettore di Libero.
4: Allora, buongiorno a tutti.
3: Sicuramente la politica internazionale, Marco Carrara, benvenuto anche a te. C'è stata una escalation, insomma, abbiamo visto jet russi, caccia italiani, confrontarsi sui cieli della Lituania. Vogliamo sentire anche Giorgia Meloni su questo?
5: L'ascoltiamo, ieri sì, partiamo dalla clip 4. Queste distrazioni d'opera dei Putin hanno solo uno scopo, mettere pressione. Ma come risponde l'Europa? Ascoltiamo Giorgia Meloni ieri.
0: E io credo che queste provocazioni da parte di Mosca si stiano moltiplicando

0: che Putin ha bisogno di spostare l'attenzione con una escalation con l'Europa, cercando una escalation con l'Europa, da una situazione sul campo della guerra in Ucraina che non sta andando come Putin aveva diciamo previsto, dichiarato, promesso al suo popolo. E quindi noi dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza. Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni.
1: Allora, prima di andare alla politica italiana, ci sono molte le novità, non potevamo non aprire appunto da questa pagina, quindi Antonio Padellaro, vengo da te, no? La situazione si sta facendo sempre più calda, no? Rischiamo un'escalation veramente?
2: Boh, l'escalation ce l'abbiamo da 4 anni, da quando è scoppiata la guerra. Ormai siamo talmente abituati a parlare di guerre, di scontri, di provocazioni, che ormai non dico che abbiamo fatto l'abitudine, ma quasi. Ma io non credo però che la Meloni dica le cose come stanno sul campo. Non mi sembra, da quello che ci dicono i nostri analisti, che i russi stiano mal partito. Io credo invece che nell'occupazione dei territori ucraini, russofoni, l'impressione invece è contrario, cioè che l'Ucraina sia in difficoltà e che i russi, continuando a bombardare, continuando a occupare sul campo porzioni di territorio, abbiano il controllo della situazione. Cioè, io ho l'impressione che queste manovre diversive di violazione dello spazio aereo siano degli avvertimenti che la Russia manda all'Europa per dire: attenzione, rischiate di superare una linea rossa, non siete al sicuro perché potremmo intervenire con le nostre armi. Ricordiamo sempre, e chiudo, che la Russia attualmente dispone di un arsenale di 6.200 ordigni nucleari. Allora, vedere la Russia in difficoltà dal punto di vista militare e dell'armamento mi sembra un po' una pia illusione.
1: Pietro Senaldi, ora a prescindere, no, come dice il direttore Padellaro, no, non mi sembra che la Russia sia in difficoltà, ricordiamoci che hanno gli armamenti e le bombe atomiche, però sicuramente vedere volare caccia italiani e jet russi che vengono scortati fuori dalla Lituania un po' fa impressione, no?
3: Sì, fa assolutamente impressione. Io volevo aggiungere due cose. Senza dubbio Putin pensava che a questo tempo la guerra sarebbe finita, cioè lui è impantanato in Ucraina da quasi 5 anni, questo io non credo che fosse nei suoi calcoli. Sai, se tu vinci in 10 anni una guerra che pensavi di vincere in un mese, ha un po' l'impressione della vittoria di Pirro, e dipende poi come la vinci. L'altra cosa, poi altre due cose, io credo che queste manovre di disturbo siano funzionali, certo, a far sì che l'Europa non rientri e non accampi pretese nel piano di pace dell'Ucraina. E invece l'Europa ha tutte le pretese e tutti i diritti di partecipare al tavolo di pace, a un eventuale tavolo di pace, avendo sostenuto la resistenza ucraina. Il problema è che magari la pace verrà gestita con una ialta, dove però al posto dell'Europa ci sarà la Cina,

0: attacchi cyber al nostro paese su questo tema, un confronto ieri tra i vertici della difesa, dell'intelligence e delle forze armate italiane con l'associazione dei responsabili della sicurezza cibernetica. All'incontro anche il presidente del COPASIR Guerini. Alle nuove minacce, quanto è emerso dal confronto, si sta rispondendo con sistemi di difesa di nuova generazione in grado di contrastare un flusso di intrusioni che potrebbero intensificarsi. Dopo il malore a Cuba e il trasferimento al Policlinico Gemelli di Roma, torna a casa Alessandro Di Battista a darne notizia sui social, lo stesso ex parlamentare 5 Stelle, Alvise Losi.
1: Poche righe per rassicurare i tanti che gli sono stati vicini, anche solo via social, e per ribadire la volontà di gestire in prima persona la comunicazione della propria malattia, dopo che più volte nelle scorse settimane era stato chiesto dall'associazione Schierarsi, di cui è fondatore, di rispettare la riservatezza sua e della sua famiglia in un momento tanto delicato. Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, fa sapere di essere finalmente tornato a casa dopo alcuni giorni di ricovero al Policlinico Gemelli, di cui ringrazia il personale nel post pubblicato questa mattina sui suoi profili social. Era arrivato a Roma sabato scorso con un volo sanitario di rimpatrio da Cuba. Nell'isola stava lavorando a un reportage quando il 28 agosto era stato ricoverato in ospedale a seguito di un forte mal di testa e di un malore improvviso. Trasferito nella capitale La Habana, non era potuto rientrare immediatamente in Italia, ma dopo una decina di giorni aveva dovuto affrontare un'operazione neurochirurgica d'urgenza. «Sto molto meglio e finalmente sono a casa. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare», scrive oggi l'attivista che ha da poco compiuto 48 anni e ha postato un autoscatto insieme a Luca Di Giuseppe, amico e cofondatore di Schierarsi, che da 3 settimane fornisce costanti aggiornamenti sulle condizioni di Di Battista. Ora potrà farlo in autonomia.
0: Al via questa mattina a Roma l'udienza preliminare per il caso di Margaret Spada, la giovane morta dopo un intervento di rinoplastica. Sul banco degli imputati 2 medici per i quali la procura ha chiesto il rinvio a giudizio. In diretta ci aggiorna la nostra inviata Francesca Malaguti.
2: Dalla Sicilia sono venuti fin qui a Palazzo di Giustizia a Roma i genitori di Margaret Spada per seguire l'udienza preliminare sul caso della loro figlia di 22 anni morta dopo un intervento di chirurgia estetica al naso eseguito in uno studio privato. I due medici che la operarono rischiano il processo per omicidio colposo. Sono Marco e Marco Antonio Procopio, padre e figlio. Il primo titolare del centro è accusato anche di aver esercitato l'intervento in assenza delle dovute autorizzazioni. Per questo il legale della famiglia della giovane chiede che sia contestato anche il dolo eventuale. Sostiene che con le dovute cautele Margaret si sarebbe potuta salvare. Anche il defibrillatore presente in studio non fu utilizzato in attesa dei soccorsi. È un giorno difficile ma importante, per questo abbiamo voluto essere qui, ci hanno detto entrando i genitori della giovane. A voi.
0: A Roma uno studente di 13 anni della scuola media Giovanni Verga ha prima spruzzato dello spray al peperoncino contro una insegnante, poi l'ha accoltellata. Lo studente ha anche tentato di filmare l'aggressione. Ricoverata in ospedale, la donna non è grave ma è in forte stato di shock. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'inchiesta sulla morte di madre e figlia avvelenate con la ricina nei giorni di Natale a Pietracatella in provincia di Campobasso. Si fa sempre più concreta l'ipotesi dell'omicidio, trovate anomalie negli alimenti. Il servizio di Nicola Tupputi.
3: Ognuno fa la sua parte, sono le uniche parole della procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, a commento degli elementi certi a sostegno del fascicolo per il duplice omicidio premeditato di Antonella Di Elsi e della figlia Sara Di Vita, morte avvelenate lo scorso dicembre dalla ricina. Ipotesi che sarebbe avvalorata anche da quegli elementi certi emersi dalle analisi di reperti e alimenti sequestrati nell'abitazione di Pietracatella e sottoposti all'esame del Robert Koch Institute di Berlino. Colpiscono la concomitanza e la discordanza di queste indiscrezioni con le dichiarazioni del professor Carlo Locatelli. Il direttore del centro antiveleni Maugeri di Pavia e consulente della procura afferma infatti che al momento non si può ancora escludere l'assunzione accidentale del veleno letale. Una tesi questa da sempre sostenuta dall'avvocato Vittorino Facciolla, legale di Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime. La procura ha smentito il suo consulente più autorevole, Chiosa. È una partita tutta loro. Le indagini proseguono con nuove audizioni di testimoni in questura, tra queste la moglie dell'infermiere che nei giorni delle feste di Natale ha somministrato una flebo a Sara Di Vita.
0: Come previsto, nelle ultime ore il maltempo

0: Tempo è tornato sull'Italia con piogge intense e forti venti. A Firenze un nubifragio ha provocato infiltrazioni d'acqua agli Uffizi, nessun danno alle opere. Maria Chiara Grandis.
1: L'acqua entrata da un lucernario ha bagnato la teca, ma l'opera, il prezioso Bacco di Caravaggio, è salva, ben protetta dietro il vetro. E così è riaperta da questa mattina la sala della Galleria degli Uffizi di Firenze, sferzata dalla pioggia. Questa mattina, ma anche ieri, quando in un'ora in città sono stati superati 45 mm, 75 a Empoli, con strade completamente allagate e i vigili del fuoco impegnati a soccorrere gli automobilisti bloccati.
2: Acqua nei negozi, le fogne che venivano su.
1: Proprio la Toscana è una delle regioni più colpite dal maltempo. Sempre ieri, piogge intense anche in Liguria, da Levante a Ponente. Torrenti ingrossati, trombe marine riprese con il cellulare dagli stabilimenti balneari.
3: Noi eravamo pronti per il disastro, invece ha girato e poi si è spezzata.
1: La passeggiata allagata, i turisti in fuga dalla spiaggia, qui nel Savonese.
4: I've never seen such a rainy.
1: Impressionanti le immagini del mare che si tinge di marrone a Varazze, in prossimità della foce di un torrente. Normalmente asciutto, ieri invece gonfio d'acqua dopo le precipitazioni. Maltempo anche in Lombardia, in Friuli, nelle Marche. Nella notte un forte temporale si è abbattuto su Palermo. Da nord a sud, oggi ancora diverse regioni in allerta gialla.
0: Tensione questa mattina a Torino al presidio organizzato per protestare contro la presenza del leader di Futuro Nazionale Vannacci a un convegno sulla sicurezza. Dai manifestanti uova sulle forze dell'ordine. Ma ci aggiorna in diretta Maurizio Licordari.
5: Buongiorno da Torino, è ancora in corso il convegno nel quale c'è anche la presenza di Roberto Vannacci all'interno dell'hotel che si trova alle mie spalle. Sembra invece essersi interrotta la manifestazione di protesta che era stata organizzata dai gruppi antagonisti legati al centro sociale Ascatasuna, che si erano ritrovati proprio qui dietro le forze di polizia in questa piazza a poca distanza dall'hotel. Avevano cominciato a lanciare cori e insulti nei confronti di Roberto Vannacci, poi c'è stato anche questo momento di lancio di uova nei confronti delle forze dell'ordine e ancora un corteo improvvisato nelle vie che circondano l'area, area che è blindatissima sin dalle prime ore del mattino. Ci sono ancora, come vedete, le camionette della polizia, ci sono gli agenti schierati sia da questa parte che nell'altra direzione, in tutta l'area intorno, proprio per monitorare la situazione, che però, come detto, sembra essere tornata almeno apparentemente alla normalità. Mentre in corso questo convegno i gruppi avevano deciso di manifestare appunto il loro dissenso rispetto alla presenza di Roberto Vannacci in città, rispetto alla possibilità appunto di intervenire all'interno di questo convegno che era stato organizzato dall'FSP, il sindacato della polizia, ed era un convegno proprio legato al tema della sicurezza. Sicurezza che è stata garantita, come detto, questa mattina da una situazione di controllo totale nell'area, con la presenza anche della polizia locale che ha verificato la situazione del traffico orientale. Da qui è tutto, linea allo studio.
0: Siamo allo sport, calcio in Europa League, Juventus a valanga contro gli olandesi del NEC, sconfitti 5-0, e già stasera torna il campionato con l'anticipo della quarta giornata. Il servizio di Alessandra D'Angiò.
6: La prima volta non si scorda mai e di prime volte è pieno l'esordio in Europa League della Juventus, che rialza la testa dopo la sconfitta di campionato. Un nuovo inizio grazie alla Coppa, ma anche grazie agli olandesi del NEC Nijmegen, dalla difesa ballerina che rende tutto facile alla signora fin dal minuto 9, quando l'uscita a vuoto del portiere consente a Nico Gonzalez di sbloccarla, lanciato in porta direttamente da Grabar al debutto tra i pali nella notte del turnover che premia Spalletti. Tra le buone notizie il ritorno di Capitan America McKay, decisivo nell'azione del raddoppio che porta la firma del giovane Alej Begovic, già beniamino del pubblico dello stadium, ma a sorridere sono anche gli attaccanti finora spuntati. Prima rete in bianconero per Voltemade dal dischetto grazie al generoso Nico, che si prende il rigore ma cede il pallone e si sblocca soprattutto Colomuani. Prima l'assist per il 4-0 di Selic, poi la corsa e il tocco per il definitivo 5-0. La migliore risposta al KO di Reggio Emilia, ma il vero test sarà domenica in campionato con l'Atalanta.
0: Eurovolley maschile, l'Italia vince ancora sulla Slovenia e da prima del girone vola agli ottavi. Edi Dembinski.
7: È un'Italia che vola, è un'Italia che vince, ma più di tutto è un'Italia che si fa amare per il cuore grande che ha e che batte forte quando ce n'è più bisogno, come nel momento in cui la Slovenia riapre una gara che sembrava destinata ad un facile 3-0 per gli azzurri e che invece i nostri avversari portano fino al tiebreak del quinto e decisivo set. Lì, con le seconde linee in campo, dopo la decisione di Fefe De Giorgi di dare spazio.

0: grazie a tutti i suoi ragazzi. Il primo posto conquistato nel girone era già cosa certa, eppure, ricordando quel cuore grande che chiaramente batte nel petto di ognuno dei giocatori italiani, ecco la risposta che tutto l'incredibile pubblico di Modena voleva. Quinto parziale dominato, quinto successo in 5 gare e tutti in piedi ad applaudire questa nazionale.
1: Abbiamo sofferto ma non abbiamo subito, che è una cosa molto importante, un concetto molto importante, perché da soffrire più si va avanti più ci sarà, ma senza mai subire, quindi stando sempre lì attaccati alla pallavolo. L'abbiamo fatto, l'abbiamo dimostrato poi coi fatti, perché siamo stati attaccati al punto a punto fino alla fine e poi siamo riusciti a recuperarlo. Io cerco di fare il mio, cerco di aiutare la squadra, i miei compagni, cerco di essere me stesso.
2: Spero e credo che anche da fuori si vede che siamo una squadra molto unita e siamo veramente, ci chiamiamo tutti noi amici veramente, perché abbiamo un collegamento così, così buono che spero che si veda anche nel campo.
0: Da domenica a Torino saranno ottavi di finale contro la Danimarca. Inizia il dentro fuori e con questo cuore tutti faranno i conti con la bella Italia.
3: Musica ora, perché esce oggi Quando viaggi da sola, il nuovo album del duo Benji e Fede, Rebecca Samonà.
4: Ma che cosa vuoi di più? Siamo presi a testa in giù.
5: Quando viaggi da sola è il primo singolo del nuovo album di Benji e Fede, da cui prende il titolo.
6: In questo disco sono racchiusi i nostri ultimi 2 anni di vita. È sicuramente un disco più di ricerca. Abbiamo lavorato tanto sulle atmosfere e ci siamo lasciati un po' più andare a livello anche cantautorale.
4: Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me.
5: Dare forma a questo disco è anche raccontare del percorso fatto dal duo cresciuto postando musica su YouTube oltre 10 anni fa. Un viaggio che riprende ora dopo un periodo di separazione non privo di difficoltà.
7: Buscando sempre lo che non sia.
8: È impossibile restare le stesse persone dopo più di 10 anni.
9: In questo album abbiamo usato essere noi stessi all'ennesima potenza. Tant'è che molte canzoni sono istintive nel modo in cui sono state scritte, molto personali.
4: Mentre mi passa la vita davanti a una fotografia, una fotografia.
5: A cambiare è anche la dimensione live, con la scelta di esibirsi nei teatri.
9: Sicuramente è un'esperienza nuova per noi, che dobbiamo portare la nostra energia in un tipo di palco differente, più intimo. Significa riarrangiare le canzoni in maniera diversa ed è una sfida in più per noi. E non vediamo l'ora di essere su quel palco, veramente.
4: Ma che cosa vuoi di più? Siamo presi a testa in giù.
3: È tutto per questa edizione, l'informazione del TG3 torna come sempre alle 14:20, grazie a tutti per averci seguito, buona giornata.
10: Serve un'auto per il college, esci con nostro figlio di 19 anni.
11: Ha tanti problemi a socializzare.
10: Posso toccare la tua bestia?
11: La mia che?
10: Guarda, sembri un geometra alle Bahamas.
11: Io trovo che tu sia la persona più carina che io abbia mai visto.
10: Facciamo il bagno!
11: Ma poi gli squali?
10: Oh,
12: con Jennifer Lawrence, fidanzata in affitto. Questa sera 21:20, Rai 3.
13: Roma Capitale, la grande bellezza, il suo fiume, i suoi ponti. Prossimamente sul Tevere, Finché la barca va, con a bordo illustri passeggeri. Finché la barca va, lasciala andare, ma devi remare.
14: Piero Chiambretti torna con Finché la barca va, prossimamente su Rai 3.

Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Enigma, vedete questo titolo con quell'Eni scritto in rosso, perché oggi parliamo di una delle più nodali, importanti aziende italiane, di una piccola o grande storia ignobile che riguarda la morte di Enrico Mattei, che dell'Eni è stato il fondatore e presidente, e su quella vicenda è stato scritto moltissimo. Non dico che questo sia il libro definitivo, ma insomma molte cose preziose ci dice Lampi sull'Eni, il piano per eliminare Enrico Mattei. L'ha scritto un giornalista, Giuseppe Oddo, assieme a un ex magistrato, Vincenzo Calia. Giuseppe Oddo, che molto ha lavorato su questo tema, è qui in studio con noi. Giuseppe, benvenuto. Grazie. È tornato. Mentre collegato con noi c'è Vincenzo Calia, ex magistrato della Procura di Parigi.

0: Via che ha lavorato a questa inchiesta, ha fatto riaprire le indagini. Buongiorno dottor Caria, grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Vedete qui in studio poi un compagno di strada di Rai 3, e cioè Peter Gomez. Dopodomani, domani sabato alle 20:15 esordisce l'elefante, no?
2: Esattamente, esordiamo per parlare di quello degli elefanti nella stanza, di quello che è evidente ma di cui spesso non si parla.
0: Peter Gomez ha amato moltissimo questo libro, sì. Quindi è qui anche in veste di lettore molto attento, e commenteremo una vicenda che veramente tocca tutti i gangli della storia patria. Alice, buongiorno a te.
3: Buongiorno a te Giorgio, ai nostri ospiti e a chi ci sta guardando.
0: Enrico Mattei, chi è stato, in che contesto storico, economico, politico si muove? Vediamo queste immagini.
4: Vedevo questi due cani che erano dentro con la testa nel catino e seguitavano a mangiare con voracità. Era una zuppa che forse bastava per 5 cani, non per 2. In quel momento, in un angolo sentii un miagolio e vidi arrivare un gattino grande così, uno di quei gattini dei contadini, magri, affamati, deboli. Aveva una gran paura, si vedeva, perché vedeva i cani, però aveva anche una gran fame. E si avvicinò piano piano, il bracco tedesco gli diede un colpo lanciando questo gattino a 3 o 4 metri di distanza. Il gattino visse qualche minuto e morì. Questo episodio mi fece una grande impressione. Siamo stati il gattino per i primi anni, avendo contro una massa di interessi paurosa, e abbiamo seguitato a lavorare, a rafforzarci, cercando di non farci colpire.
0: La metafora è abbastanza facile, il gattino è l'ENI, è l'Italia, contro le grandi potenze occidentali che hanno, uso questo verbo, sfruttato i paesi che avevano il petrolio. Dobbiamo, Giuseppe, aiutare chi ci segue, che magari di Mattei e dell'ENI dell'epoca, siamo nel 1961, non sa nulla, a contestualizzare chi era questo signore, perché è stato così importante e perché è stato ucciso, perché poi questo è il punto.
5: Enrico Mattei è un personaggio centrale della storia italiana, aveva partecipato alla Resistenza, aveva organizzato le bande partigiane sotto le bandiere della Democrazia Cristiana, dopo la liberazione viene nominato commissario liquidatore dell'AGIP, ma lui scopre che nell'AGIP c'era questo grande tesoro che erano le riserve di gas della pianura padana, che erano state scoperte durante le ricerche effettuate nel periodo fascista, e quindi piuttosto che liquidare l'AGIP, con il sostegno di De Gasperi e di una parte della Democrazia Cristiana, lavora alla costruzione di un grande ente di Stato per l'energia che avrebbe dovuto occuparsi, diciamo, dell'indipendenza energetica del nostro paese, che era povero di fonte di energia e che aveva bisogno in quella fase di ricostruzione post bellica di ricostruire l'industria.
0: Era un uomo molto capace, oggettivamente, che sfida i grandi dell'Occidente, muore molto probabilmente, ma poi questo libro è pieno di documenti e riferimenti che lo dicono con grande chiarezza, e in questa battaglia riesce a vincere fino a che non lo uccidono, in buona sostanza. No?
5: Sì, Mattei portò avanti una politica mediterranea con i paesi, soprattutto con i paesi del Nord Africa, l'Egitto, la Tunisia, la Libia, il Marocco, l'Algeria, che era un paese in guerra con la Francia, con cui Mattei, proprio alla vigilia della sua morte, era in procinto di firmare un accordo segreto con il nuovo capo del governo Bembellah, che avrebbe dovuto portare l'ENI ad effettuare ricerche nel Sahara algerino, e un accordo che prevedeva molto probabilmente anche la realizzazione di un gasdotto per portare il gas in Italia, accordo che la morte di Mattei troncherà.
0: Insomma, chi ha ucciso, chi avrebbe ucciso, perché non c'è una verità giudiziaria sulla mano che ha ucciso e la causa o i mandanti, Enrico Mattei. Tra poco lo chiederemo, dopo aver visto le immagini che colpiscono molto, al dottor Caria, però a Peter volevo fare una domanda. Io ho usato l'aggettivo ignobile all'inizio di questa trasmissione, è giusto per questa storia?
2: Certo che è una storia ignobile, perché l'Italia, in particolare dopo la morte di Mattei, cambia il suo tipo di politica energetica e questo è negativo non tanto solo per il nostro paese, ma per i paesi in via di sviluppo. Perché la politica di Mattei la possiamo riassumere così: il 75% dei ricavi lo lascio a chi è al petrolio o al gas, e il resto ci guadagna l'Eni e ci guadagna l'Italia. Pensate cosa accade in Venezuela. Trump arriva, sostituisce Maduro e adesso il petrolio è nostro. È una differenza rispetto alle prospettive mondiali totali. Tant'è vero che prima di questo libro noi tutti pensavamo che i possibili mandanti erano gli americani, le sette sorelle, cioè le sette sorelle del petrolio che si venivano danneggiate da questo enorme, da questo nuovo concorrente. La novità del libro è che ci dà una pista alternativa molto fondata, lo vedremo dopo, e soprattutto annuncia il fatto che Mattei era in procinto di fare pace con gli americani, trovare quell'equilibrio. Successore di Mattei cambierà questo tipo di politica.
0: E ne parleremo di Eugenio Cefis, naturalmente. La morte di Mattei, le immagini.
1: Siamo stati tra i primi a raggiungere il luogo dove ieri sera è precipitato l'aereo che recava a bordo l'ingegner Mattei, il pilota e un giornalista americano. La località dove si è scantinato l'aereo è a poche centinaia di metri dall'abitato di Vascapè, proprio sulla rotta che gli aerei seguono per atterrare a Linate. Le prime squadre scoprono la parte più grande rimasta dell'aereo. È la coda. Arde ancora. Tutto il resto è disperso nel raggio di parecchie centinaia di metri.
6: Alla cascina Albaredo, sita a circa 200 metri dal luogo dove è caduto l'aereo, si è avuti per primi la sensazione della disgrazia che era accaduta. Il signor Mario Ronchi, che è il proprietario della cascina, cosa ha visto e cosa ha sentito lei?
7: Ma ho visto del fuoco, c'era del fuoco, delle fiamme.
6: Che ora era circa?
7: 7:10 e 7:15.
0: Vincenzo Calia, le sentenze cosa dicono e che cosa riuscite a dimostrare in Lampi sull'Eni?
8: Sì, direttamente sul caso Mattei non ci sono state, c'è stata soltanto l'indagine della Procura di Pavia attraverso la quale si sono raggiunti dei risultati scientifici attraverso l'opera di un gruppo di consulenti tecnici, tra i quali primeggia il professor ingegner Donato Firrao dell'Università di Torino. La sentenza invece, che ha stabilito incidentalmente cosa è avvenuto quel 27 ottobre del 1962, è stata la sentenza della Corte d'Assise di Palermo del 2011, all'esito del processo a carico di Totò Riina per l'omicidio di Mauro De Mauro.
0: Sì,
8: questa sentenza ha confermato appieno tutte le indagini svolte dalla Procura di Pavia e è stata confermata in appello e poi definitivamente in Corte di Cassazione. L'indagine di Pavia invece si è conclusa con una richiesta di archiviazione accolta parzialmente dal giudice per le indagini preliminari, che aveva ritenuto non sufficientemente provata l'attentato. È stata demolita questa sentenza del giudice per le indagini preliminari di Pavia dalla Corte d'Assise di Palermo, che ha delle parole pesantissime di censura nei confronti di questa decisione, peraltro allo stato degli atti non è una sentenza che abbia un valore di
0: giudicato. Vincenzo
8: Calia,
0: questo diciamo è il percorso...
8: Posso chiedere di alzare il volume qui in studio?
0: Sì, il percorso giudiziario fino al 2011, diceva Vincenzo Calia, perché Giuseppe, questo lo dobbiamo per chiarezza a chi ci sta seguendo, voi stabilite, come diceva Peter poco fa, che non siano stati le sette sorelle anglo-americane, ma i francesi. Perché e come lo dimostrate?
5: Come dicevo prima, il punto chiave è l'accordo che Mattei avrebbe dovuto firmare il 6 novembre ad Algeri come Bellà. Era un accordo che spostava, diciamo, l'Algeria dalla sfera di influenza francese a quella italiana, perché a seguito degli accordi di Evian che erano stati sottoscritti pochi mesi prima, le compagnie francesi avevano avuto delle garanzie del mantenimento dei loro giacimenti scoperti prima dell'indipendenza nel Sahara, è una sorta di diritto di prelazione sull'attribuzione.
0: E questa è la causa, ma poi trovate anche delle prove, delle mani sporche dell'OAS, cioè dei servizi francesi?
5: Certamente c'era un collegamento diretto tra l'OAS dei sei, i servizi francesi, e l'OAS, che portavano avanti questa battaglia, diciamo, contro l'indipendenza dell'Algeria, ma al tempo stesso

0: Spesso erano manovrati dai servizi francesi perché molti esponenti di vertice dell'OAS provenivano addirittura dai servizi francesi, quindi c'era una sorta di osmosi.
1: Nel libro c'è una cosa straordinaria che io non conoscevo. Mattei, 10 giorni prima della morte, dà un'intervista e in questa intervista dice: io ho ricevuto due lettere anonime. Queste due lettere anonime sono state esaminate dai nostri servizi segreti. Queste lettere anonime sono, che mi minacciano, sono identiche alle lettere anonime che hanno ricevuto e scritte la stessa macchina da scrivere chi? Il segretario generale dell'ONU e il sindaco della cittadina francese dove si erano fatti gli accordi, diciamo, per l'indipendenza dell'Algeria. Caso strano, il segretario generale dell'ONU muore su un aereo con un incidente simile. Il sindaco muore per un'autobomba e Mattei poi muore. La domanda è: ma i nostri servizi, perché il SIFAR, perché non ha avvertito, o i nostri servizi,
2: Questo è
1: le
2: il
1: commissioni
2: punto, ha fatto
1: d'inchiesta?
2: benissimo Peter a sottolineare questo aspetto, perché in questo libro ci sono molte pagine sulla sovranità limitata e sulla doppia fedeltà. Prima di arrivarci, siccome avevamo usato l'aggettivo ignobile, è anche una storia di depistaggi che cominciano, Giuseppe, subito. Qui ci sono le interviste alle due vedove, cioè la moglie di Mattei e la moglie del pilota.
3: Ho visto tanto di quella gente all'albergo, dico, ma cosa è successo? E la prima persona che mi si avvicinò era il comandante Dyson e mi disse: Enrico ha avuto un piccolo incidente. Allora ho detto: no, Enrico è morto. Non poté piangere. Non ho potuto piangere per niente. Stavo come se fosse paralizzata.
4: A che ora suonò il telefono, signora?
5: Ma forse le 7:30.
4: E che cosa le dissero?
5: Era un comandante dell'Alitalia che mi chiedeva chi c'era sull'aeroplano di Mattei. Per me è stato più che sufficiente per farmi capire quello che era successo. Subito dopo sono arrivati i giornalisti che io mi sono rifiutata di ricevere e poi gli amici più cari, naturalmente.
2: Giuseppe, i depistaggi cominciano subito.
0: Cominciano immediatamente, subito dopo l'incidente. Addirittura l'allora questore di Pavia, Marcello Guida, che poi ritroveremo a Milano, questore durante la strage di Piazza Fontana e la morte di Pinelli, avverte i vigili del fuoco dell'avvenuta sciagura 2 ore e mezzo dopo che l'aereo era caduto a Bascapè. E arrivano degli ufficiali del SIOS dell'aeronautica, cioè l'articolazione del SIFAR dell'aeronautica, che espropriano i carabinieri di Landriano del coordinamento delle indagini. Su questo ci sono delle testimonianze che vengono riportate nell'inchiesta di Calia e che noi appunto riportiamo nel nostro libro.
2: Perché il nodo di fondo, il problema di fondo è quello al quale accennavamo poco fa, la doppia fedeltà, la sovranità limitata. Gladio fa parte di questa galassia, diciamo così, anche se Andreotti la giustifica con queste parole.
6: Come mai nel 90 rivela l'esistenza di
7: Perché in Parlamento ci chiesero di sapere se era vero che c'era una struttura e noi dicemmo sì signore. C'è una struttura che serviva nel caso di invasione dell'Europa, come c'era in tutti gli altri paesi NATO, attualmente non serve più. Ci chiesero di dire anche i nomi.
6: Ma Gladio, quando è che finì il lavoro di Gladio?
7: Ma il vero lavoro avrebbe dovuto cominciarlo e finirlo contemporaneamente, perché non c'era più una necessità da quando il timore di un'invasione non c'era. Comunque, veramente.
6: Perché loro dicono che nel 90 erano ancora attivi.
7: Ma attivi per far che cosa? Perché ci doveva essere nel 90 da chi si doveva temere l'invasione?
2: Qui Andreotti, nel suo cinismo e nella sua ambiguità, dice una cosa vera: era caduto il muro di Berlino, nel 90 non c'era più bisogno, diciamo, di Gladio. Però, Peter, il problema della sovranità limitata, il problema enorme della nostra storia.
1: Beh, il problema, nel momento in cui il mondo viene diviso a Yalta, noi ci ritroviamo nella parte
2: Infatti, il libro si apre su
1: occidentale.
2: Yalta.
1: Nella parte occidentale, la parte democratica, ma abbiamo il Partito Comunista più forte di tutto l'Occidente. Un Partito Comunista che inizialmente era anche un partito stalinista, una storia. Eravamo molto prima di Berlinguer e molto prima degli anni 70. E quindi gran parte della storia italiana viene anche condizionata da interventi che passano, e se ne parla nel libro, attraverso la P2, i servizi segreti, la famosa strategia della tensione che in quegli anni serve appunto per evitare che il Partito Comunista possa in qualche modo con le sinistre andare al governo. Probabilmente anche questo ricade all'interno dell'omicidio Mattei, non solo i discorsi economici, ma anche da questo punto di vista. Non dimenticate che Mattei i gas, il petrolio, lo cercava anche in Unione Sovietica.
2: Sì, e tra l'altro lo comprava dall'Unione Sovietica.
0: Ecco, c'è un fatto rivelatore. L'uomo che designò i membri della commissione ministeriale d'inchiesta che poi indagò sulle cause dell'incidente era il generale Felice Santini, che era il direttore generale dell'aviazione civile del Ministero dei Trasporti, ed era un uomo legato alla CIA e fu tra coloro che acquisirono i terreni, partecipò alla società per l'acquisizione dei terreni della base di Capo Marraggio, dove venivano addestrati in Sardegna i gladiatori.
2: E sì, qui tra l'altro lei lo racconta benissimo. Vincenzo Calia, c'è un punto importante. Quando un magistrato indaga su una questione così delicata in cui c'è anche un ruolo evidente dei servizi, quanto è difficile arrivare alla verità, dottor Calia?
8: Direi che è quasi impossibile, e ne parla di questo, ne ha parlato l'ex ministro Formica in una intervista non tanto recente del 98 rilasciata al Corriere della Sera in occasione di un anniversario della strage di Ustica. Formica dice una cosa molto grave ma semplice da comprendere. Dice per Ustica, ma così come lo stesso schema si replica per Mattei, per Moro, per la strage di Piazza Fontana, in questi, quando entrano i servizi e c'è in gioco la NATO, l'Alleanza Atlantica, è come se ci fosse un segreto nel segreto, non si riesce ad andare oltre. C'è un muro, quello che il compianto Purgatori parlava, di cui parlava il compianto Purgatori, un muro che è impossibile superare. Nel caso Mattei si è cercato di acquisire prove, elementi, ma non so, andando in un aeroporto per leggere il registro dei voli, mancavano le pagine di quel mese. In un altro aeroporto mancava il registro delle tasse aeroportuali.
2: No, è così. E aggiungo che spesso, non a caso, anche in relazione a quello che ci ha detto adesso Vincenzo Calia, una verità giudiziaria non arriva, ma per fortuna poi ci sono giornalisti e storici che fanno un lavoro che porta, quando ci si riesce, alla cosiddetta verità storica. Nella storia patria è pieno di questo, diciamo, discrasia fra la verità giudiziaria e la verità storica. C'è un convitato di pietra in questa storia, l'abbiamo appena accennato, Eugenio Cefis, figura controversa a dir poco, sulla quale vediamo queste immagini e poi ne discutiamo.
9: L'amicizia tra Cefis e Mattei risale alla Resistenza. Dopo la guerra, Mattei lo scelse come consulente per gestire i rapporti con i partiti politici e quegli affari troppo sconvenienti da affidare a un dipendente del gruppo. Nel gennaio 1962 Cefis si dimette, dando giustificazioni vaghe e generiche. Le voci si dividono tra chi sostiene che Mattei, come affermato dal fratello Italo, avesse scoperto che Cefis lavorava per i servizi segreti americani e chi ritiene che il successore di Mattei fosse contrario alla gestione dell'ENI, che si trovava gravemente indebitata a causa dei tentativi di abbattere il monopolio delle compagnie petrolifere americane. La lontananza di Cefis dall'ENI dura poco. Dopo la morte di Mattei, il governo lo pone di fatto alla guida dell'ente statale, riallineando così la politica energetica italiana in chiave atlantista.
2: Figura ingombrantissima della storia del nostro paese, tra l'altro Pasolini in Petrolio gli dedica un capitolo, Lampi sull'ENI è preso come titolo da Petrolio di Pierpaolo Pasolini, da due giornalisti della qualità di Giuseppe e Peter. Vorremmo un aiuto per chi ci segue. Che cosa possiamo dire su Cefis, Giuseppe, e poi Peter?
0: Cefis prende il posto di Mattei all'ENI, sposta il baricentro dell'ENI, abbandona la politica mediterranea che aveva portato avanti Mattei e sposta il baricentro sulla chimica, scalando la Montedison, che era la più grande azienda chimica privata, e diciamo avviando l'ENI su un percorso molto accidentato, insomma, da cui poi Cefis non riuscirà a uscire, poi lui diventerà anche presidente della Montedison lasciando l'ENI.
2: È stato un uomo dei servizi, un uomo della P2?
0: Aveva dei collegamenti con i servizi anglo-americani che aveva acquisito durante la Resistenza. Cefis aveva combattuto in Valdossola nelle formazioni di Dio e in quella veste aveva avuto rapporti con i servizi americani, rapporti che aveva certamente mantenuto.
2: È cambiata la storia d'Italia con la morte di Mattei e l'arrivo di Cefis?
1: Certo che è cambiata la storia d'Italia. È cambiata perché l'ENI, che in realtà è il colosso italiano, lo è tuttora, cambiando il suo tipo di indirizzo, è cambiata la nostra politica energetica. Ma c'è un particolare importante. Si diceva Cefis l'uomo del rapporto dei partiti. Mattei non faceva mistero, diceva sì, per me i partiti sono come un taxi. Cosa voleva dire? Che li pagava. L'ENI fino ai primi anni 90, finché non esplode Mani Pulite, questo è un fatto storico accertato, era una fonte di finanziamento illecito per il sistema dei partiti italiani, venivano pagati quasi tutti. Questo poneva l'ENI e i dirigenti dell'ENI in una posizione di molto forza, perché io so che ti do dei soldi che sono in nero e che non dovrei darti. Cefis cosa fa? Organizza intorno a sé una rete di personaggi dei servizi segreti, politica, eccetera, che prima ancora della P2 pensava o vagheggiava a una svolta costituzionale in questo paese, si pensava di arrivare al presenzialismo, eccetera. La cosa singolare è che questi progetti di questo gruppo di persone assomigliano molto al piano di rinascita democratica di Licio Gelli. Cefis non è mai comparso negli elenchi P2, sappiamo che negli elenchi P2 sono incompleti, sappiamo però che Gelli e Cefis avevano rapporti.
2: C'è un ultimo capitolo che vorremmo illuminare, se ci riusciamo, quello su Mauro De Mauro, che è una figura, lo diceva poco fa Vincenzo Calia, che indagando sulla quale le indagini poi hanno fatto aprire altri capitoli importanti per scoprire quello che hanno scoperto anche Calia e Oddo. Ecco, perché è sparito? Perché poi perché è stato ucciso? Non abbiamo mai ritrovato il cadavere, giusto Giuseppe? Sì, quindi perché è sparito Mauro De Mauro? Ora guardiamo questa testimonianza di Flaccovio, che è un editore che è importante.
10: In quel periodo mi incominciò a chiedere dei libri sul petrolio, dei libri sulle compagnie petrolifere, molto materiale anche in lingua inglese, che noi cercammo, e io fino a tempo fa avevo ancora la scheda, per caso mi trovai la scheda di questi libri, facevo alcune riviste, alcune ricerche particolari, proprio particolari.
11: E non le disse mai perché questo interesse particolare?
10: Mi disse che lui si occupava di Mattei come petroliere, evidentemente lui stava facendo un'inchiesta, però ricordo con assoluta chiarezza che proprio negli ultimi giorni e lui mi disse: guarda che fa giorni io ti do pubblicherò un servizio da fare balordire, da fare scoppiare l'Italia.
2: Editore libraio Flaccovio, allora, perché è stato ucciso De Mauro? Qui le tesi divergono, è uscito recentemente anche un libro di uno storico che dice perché stava per preannunciare il golpe borghese, quindi avrebbe possibilmente fatto morire in nuce il golpe borghese. In realtà la vostra tesi è no, c'entra l'ENI. Lo chiedo a Vincenzo Calia, è così, giusto?
8: C'entra certo, l'ENI. È così. Non mi addentro nella tesi sostenuta dallo storico Canali, ma dico soltanto che mi ricollego a Flaccovio. Flaccovio aveva fornito alcuni libri a Mauro De Mauro che riguardavano appunto la morte di Mattei, ma particolarmente un libro gli era stato chiesto, e che era L'assassinio di Enrico Mattei, scritto da Fulvio Bellini e da un certo Previdi. Fulvio Bellini in questo libro parla in maniera esplicita della vicenda Mattei in chiave di omicidio, di attentato, ma la cosa singolare è che, ricordo l'avevo sentito io, Fulvio Bellini, mi aveva detto che inizialmente era stato contattato da Francesco Rosi per predisporre una presceneggiatura, certo, del film che Rosi andava a iniziare a girare, ma rinunciò, declinò l'incarico Fulvio Bellini e mi disse perché sono stato pagato da Eugenio Cefis, nel senso che Eugenio

0: Cefis gli aveva improvvisamente concesso una consulenza.
1: E qui torniamo al tema e al ruolo di Cefis. Alice ci porta, prima di chiudere su questo punto, a casa di Mattei.
2: Esatto, cioè ci sono dei luoghi dove si può ricordare questa figura di quest'uomo così visionario, ed è la sua casa natale. Siamo ad Acqualagna, e quindi nella provincia di Pesaro Urbino, nelle Marche, in una casa dove Mattei ha vissuto fino ai suoi 13 anni. Sono tre piccoli vani e una casa semplice, perché era una famiglia semplice. E qui quella che vediamo è una scrivania di grandissimo design progettata da Osvaldo Borsani per il Palazzo dell'Eni di San Donato Milanese. Si chiama Boomerang, modello T96, dove c'erano tutti i suoi oggetti, le penne, le fotografie ovviamente. Qui ci sono, qua c'è una copertina del Der Spiegel con la foto di Mattei, ma anche una copertina di Time. Ma volevo portarvi più avanti, qui tutti i suoi oggetti, qui delle frasi famose di Enrico Mattei, qui c'è una laurea ad honorem, ma soprattutto la sua canna da pesca, perché Mattei era un grandissimo pescatore, con il portaesche. Ed infine qui è una boccetta su cui ci siamo tanto incuriositi, ma non abbiamo capito di cos'è. Ma qui c'è il tappo di bottiglia con cui nel febbraio del 53, si festeggiò e si celebrò la creazione dell'Eni.
1: Un minuto anche meno ciascuno, Giuseppe e Peter. Che aveva capito Pasolini?
3: Pasolini aveva capito che Mattei era stato ammazzato in un momento in cui la narrazione era quella dell'incidente, era completamente diversa. E poi lui scrive, non sappiamo bene sulla base di quali evidenze, di quali elementi, che Cefis era responsabile dell'omicidio, era corresponsabile dell'omicidio, lo dice esplicitamente. Secondo noi è anche il motivo per cui è stato ammazzato.
1: Peter, l'ultima considerazione rimanda a quella distanza frequente nel nostro paese, pensiamo a Piazza Fontana, Fred e Ventura non sono stati condannati per quello. Tra la verità giudiziaria e la verità storica, non arriveremo mai a una revisione, no? Quindi
4: no. Tutti i protagonisti sono assolutamente morti, però dal punto di vista storico si può arrivare a un punto, e poi può darsi che in qualche processo che ancora riguarda Palermo o qualche inchiesta si potrebbe ritornare, ma a una verità giudiziaria. Non possiamo punire nessuno, anche se si scoprissero dei colpevoli di quanto è accaduto, però è importante, perché gli italiani possono capire che non sempre quello che sembra è.
1: Esatto. Verissimo. Scusa Giuseppe, l'ultima cosa. Prima o poi però apriremo gli archivi francesi.
3: Sì, in parte gli archivi francesi sono stati aperti, quelli sull'Algeria. Macron ha dato ordine di desegretare una serie di carte che sono state depositate in vari archivi, e poi ci sono gli archivi delle compagnie petrolifere che all'epoca operavano in Algeria e che probabilmente furono corresponsabili dell'organizzazione dell'omicidio. Alcune di queste erano strettamente collegate all'OAS, erano compagnie che avevano forti interessi nel Sahara.
1: Quindi forse un giorno sapremo. Grazie davvero per il lavoro che ci avete consegnato.
3: Grazie
1: per questa discussione, a Vincenzo Calia, a Giuseppe Oddo, che hanno scritto Lampi sull'Eni, il piano per eliminare Enrico Mattei, pubblicato da Feltrinelli. Grazie a Peter per l'accompagnamento sapiente. Domani sera 20:15, l'Elefante, prima puntata, in bocca al lupo.
4: Crepi, o meglio, viva il lupo.
1: Viva il lupo, Peter. Alice, ovviamente grazie a te.
2: A te, Giorgio.
1: E ci vediamo domani.

0: Il difficile non è trovare l'elefante, è capire perché tutti fingano di non vederlo.
1: Peter Gomez conduce L'Elefante, domani alle 20:15 su Rai 3.
2: Dal 7 all'11 ottobre 2026 vivi il mare sull'Amerigo Vespucci con la Marina Militare e partecipa alla Barcolana 58. Sei un giovane abbonato Rai o figlio di un abbonato? Sei nato tra il 1996 e il 2006? Sai nuotare e hai esperienza velica? Per candidarti invia un'email dal 3 al 20 settembre 2026 al seguente indirizzo, indicando i tuoi dati anagrafici e un recapito telefonico. iniziativa.canone@rai.it. Se possiedi la tessera FIV, potrai partecipare anche alla regata dell'11 ottobre. Sei posti, un viaggio indimenticabile. Per maggiori informazioni consulta il sito www.canone.rai.it.
3: Come mai in Spagna occupazione, stipendi e PIL sono cresciuti più che in Italia? Quali le ragioni di questo sorpasso?
1: Presa diretta, domenica alle 20:30, su Rai 3.
4: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
5: La la la la la la la la la la la.
6: Nei bastoncini di verdure Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
7: Bei polmoni, peccato per le tue gengive. Prova il colluttorio Parodontax, aggiunto alla tua routine di igiene orale, combatte 3 volte più placca batterica e crea uno scudo protettivo per gengive più sane.
8: Guarda qua Mario, frutta e verdura fresca da Lidl.
9: Buone, vero chef? Questa settimana da Lidl, uva bianca da tavola di Mazzarone IGP a 1,99€ e carote del Fucino IGP a 1,19€. Lidl, vale davvero.
10: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
11: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
12: Abbandoni ora l'immobile,
11: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
13: Vuoi perdere peso? Ecco qui, tutti i prodotti di Impacco Mi Piace Così. 28 giorni di programma, colazione, pranzo, merenda e cena. Consegnati a casa tua. Basta spesa. Tutto è pronto, senza cucinare. E la prima settimana è in regalo. Sappiamo che funziona. Puoi perdere fino a 6 kg il primo mese. Guarda Melissa, 11 kg. Sandra, 21 kg. E la prima settimana è in regalo. Sì, è in regalo. Vai su mipiacecosi.it, mipiacecosi.it.
14: Quando i dolori ti sorprendono, puoi provare Nurofen XS, piccole capsule molli che vengono assorbite 2 volte più velocemente per agire contro mal di testa, dolori muscolari, articolari, mestruali e mal di denti. Puoi tornare in gioco con Nurofen XS. Diversi dolori, un rimedio, 2 volte più veloce.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Lignano Sabbiadoro, la nota località turistica dell'Alto Adriatico, fino ai primi del Novecento, era solo una sottile lingua di terra ricoperta da boschi di pino e protesa nella laguna di Marano. Nel 1903, dopo i lavori di bonifica e la realizzazione dei collegamenti via mare, inizia il primo decollo turistico, in seguito frenato dal sopraggiungere della Prima e della Seconda Guerra Mondiale. Argelio è nato qui nel 1938, ma proviene da una famiglia contadina, emigrata a Lignano dalla provincia di Venezia.
1: E qui si viveva dai frutti della campagna. Nel 1946, dopo guerra, ci sono visti i primi turisti arrivare, quindi anche i miei genitori hanno avuto l'idea di fare un albergo. Abbiamo provato, è andata bene e mi ha mandato appunto a Merano la scuola alberghiera, perché qui nella zona non ce n'erano. E là oltretutto ho conosciuto mia moglie, che era a scuola assieme con me.
0: All'uscita dal secondo conflitto mondiale, Lignano torna a essere una rinomata cittadina di villeggiatura. Si costruivano alberghi, ristoranti, il lungomare e le case di vacanza.
1: Qui a Lignano nel 45-46 chi aveva una camera libera l'affittava, perché arrivavano i primi austriaci o comunque turisti.
0: E come Argelio, che ha frequentato la scuola alberghiera, anche Manuel ha studiato prima di diventare chef in questo ristorante al centro di Lignano.
2: Preparerò oggi una zuppa di pesce della tradizione, cucinata soprattutto nei casoni, qua vicino Marano Lagunare. È una zuppa concordiale, veniva preparata specialmente nei giorni festivi. Si faceva con pesce un po' più povero.
1: Stabilimento balneare di Lignano, il primo.
2: È un pescato dell'Alto Adriatico, non c'è niente di allevamento, pescato ad amo, come orata, branzino, calamaretti, capelunghe, capesante nostrane. I branzini sono pescati qua nella nostra laguna di Marano.
1: E qui ho incominciato le mie prime esperienze di albergatore. L'albergo ristorante Scarpa, aperto tutto l'anno. Ai tempi non si facevano ferie e si lavorava interrottamente, senza il giorno di riposo.
2: La tradizione vuole che la zuppa venga divisa in due parti. Venga sfilettato il pesce, cotti in vari step, per non che si sfaldi la carne. E con gli scarti, testa, lische, venga fatto un brodo, che si chiama brodetto, per andare a bagnare il pesce rosolato. Poi insaporiti con sale, pepe, un goccio di olio all'aglio.

C'è una variante nella zuppa di pesce di Marano e a differenza della nostra, loro invece che sfumarla con del prosecco come faremo noi, la sfumano con dell'aceto bianco, perché la tradizione dice di usare pesci azzurri, pesci nostrani. Il pesce azzurro, come lo sgombro, ha una nota di grasso. L'aceto fa sì che in bocca vada a perdere questa grassosità.

0: questo è l'albergo La Pineta, uno dei tre primi alberghi di Lignano.
1: Molti giovani qui a Lignano lavorano nelle attività avviate dai genitori e prima ancora dai nonni, come Christian. Anche lui ha scelto di continuare il mestiere di famiglia.

0: usando i prodotti del territorio creo i piatti, cerco di fare dei piatti nuovi. Sicuramente tutti hanno già mangiato le telline, hanno già mangiato la salicornia, ma questo metodo di cottura in questo modo fatto è una cosa nuova. La salicornia è un asparago di mare, noi lo chiamiamo asparago marino, è una pianta che cresce sulle sponde della laguna. Il suo sapore è molto sapido, molto salato, ma ricorda il sapore del mare. Viene praticamente lavata, tritata e messa in infusione nell'acqua e fatta bollire. In questa noi cucineremo il tagliolino insieme alla triglia nelle piccole vongole.
1: Questo è un po' la storia di Lignano. È stato costruito nel 1903, data dell'inizio del turismo a Lignano.
0: È una cottura diversa dal solito, questo tagliolino viene risottato, non viene mai a contatto con l'acqua, ma solo nell'acqua delle triglie e della salicornia. Sono 22 anni che faccio questo mestiere, mia madre faceva lo stesso mestiere, mia nonna faceva lo stesso mestiere. 3 generazioni, cresciuto nei fornelli.
1: Questo è il panorama di Lignano, tutto qua. È leggermente differente da quello che si può vedere oggi.

0: È nei vibranti anni 60 che Lignano diviene una delle mete più alla moda del turismo balneare italiano, registrando un numero di presenze mai raggiunto in nessun'altra località. Un successo che si riconferma ancora oggi grazie alla capacità di soddisfare le richieste di un turismo sempre più attento al valore culturale, storico e naturalistico dei luoghi. Come per le attività alberghiere e la ristorazione, anche la voglia di abbellire le strade e la passione per la decorazione sono divenute sinonimo di ospitalità che si mescola con la vocazione artistica. Alessia e i suoi compagni studiano alla scuola Mosaicisti del Friuli, una delle più prestigiose al mondo.
1: È un bozzetto astratto di una scultura di Luciano Ceschia, che è un artista friulano, per cercare di interpretare al meglio il segno della matita che c'era sul disegno. Abbiamo tagliato delle filagne di vetro. Abbiamo cercato di utilizzarle nella parte centrale del disegno e dove ci sono le sfumature di colore per poter dare al meglio il segno appunto della matita. Negli spazi più grandi abbiamo realizzato dei fogli, tipo quello che c'è lì sul tavolo, e poi finiti quei fogli lì verranno appunto applicati nuovamente a parete e verranno inserite le tessere dove mancano.

0: Lignano sorge all'interno della laguna di Marano, un ecosistema raro, bagnato dalle acque del mare Adriatico e del fiume Tagliamento, che custodisce antichi saperi e tradizioni. Qui, fino agli anni 50, era molto diffusa la pesca con la bilancia, una grande rete quadrata ancorata agli angoli, con una nassa a inganno al centro. Il pesce più comunemente catturato era l'anguilla. Daniel ha imparato fin da piccolo a usare la bilancia da pesca del nonno e di questa conoscenza ne ha fatto un mestiere.
1: Questo progetto è nato per rivalutare questa struttura e io mi sono trovato a decidere quale doveva essere il suo destino. E ho voluto creare un ittiturismo, ovvero un luogo dove chi visita questo posto possa apprezzare questa struttura in funzione, il cibo che ne offre, cioè il pesce, per poi visitare tutta la riserva naturale.
0: La bilancia è azionata con dei motori elettrici. Questo sistema permette a Dani

0: Daniel di fare diverse calate in un giorno. Il pesce, una volta pescato, è convogliato nella nassa e poi recuperato.
1: Questa è una pesca poco impattante perché permette di liberare i pesci che sono sotto taglia, oppure i pesci piccoli, gli avanotti, vengono poi rilasciati.
0: A due passi dalla postazione di pesca, in un food truck allestito ad hoc, Daniel cucina per i suoi ospiti quest'ottimo pesce, fresco e a chilometro zero.
1: Solitamente quindi c'è del latterino, della frittura, le alici, oppure faccio dei fish burger, che sono dei panini di pesce con delle salse, oppure la pasta.

0: Nico è di Marano Lagunare. Anche lui, come Daniel, ha imparato a pescare da piccolo insieme al padre Rino, dal quale ha imparato anche i segreti della laguna.
1: La vita qui a Marano è segnata dalle maree. La luna è ciò che coordina la vita della comunità di Marano. Ogni maranese, anche giovane, sa benissimo che non si può andare ovunque sempre. Bisogna aspettare l'alta marea, aspettare il momento giusto. Conosciamo ogni angolo di questa laguna. Ogni tanto si commettono degli errori, perché la laguna è in continua mutazione.
2: Anche l'altro secco è lì.
1: Oggi abbiamo pescato con le reti barracuda, si fa una calata quasi a uncino, facendo un po' di rumore, battendo magari sulla barca, il pesce va a incastrarsi dentro la rete. È una pesca immediata, si lascia calata la rete 5-6 minuti e generalmente è anche molto selettiva, si pescano soltanto ad esempio dei cefali, piuttosto oggi abbiamo pescato delle orate e qualche branzinetto piccolo. Io spero sempre di più che le nuove generazioni si innamorino, come lo sono io, di questo ambiente, perché veramente può dare tantissimo, è un ambiente unico e straordinario. Molti magari abbandonano il mestiere del pescatore del padre, però una volta che mettono il piede nella barchetta del papi, anche se hanno fatto il master a Londra, quando entrano in laguna sanno benissimo come comportarsi.
0: Gli antichi casoni con i tetti di cannucce e le fondamenta immerse nella laguna, sintesi di un'architettura sospesa tra terra e acqua, continuano ad essere il luogo preferito dai maranesi per le grigliate domenicali. Roberto non è originario di qui, ma ha imparato dagli abitanti della laguna quali sono le cose più importanti da sapere, soprattutto per cucinare il pesce.
3: Cottura semplice, c'è solo un po' di sale, un pizzico di prezzemolo e una spennellata di olio. E tanto amore nel vederli cucinare. Io mi sono innamorato di questo posto tanti, tanti anni fa. Ho visto un casone dove c'era la capretta, c'erano le oche, c'erano le galline. Io ho detto, pensa, un domani quando andrò in pensione voglio anch'io vivere questa emozione. Mi è capitata questa opportunità, sono felice di essere qui. Questo è un posto dove non ti si deve mai dimenticare il martello, i chiodi, le viti e tanta buona volontà di fare.
0: Come Roberto, anche sua moglie Luisa ama la cucina e aggiunge sempre un pizzico di creatività. Oggi polenta con le seppie, un'accoppiata perfetta tra i prodotti offerti dalla terra e dal mare. Roberto porta avanti con passione e con un rinnovato senso di amore per la vita le conoscenze che i maranesi generosamente gli hanno affidato, fiero di poter essere considerato anche lui un piccolo custode del patrimonio culturale di questa straordinaria laguna.

0: studio rinnovato, un racconto chiaro e vivace. Dopo l'informazione quotidiana dei tre telegiornali, il 26 settembre tornano anche i magazine di Rai Parlamento. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì a luna di notte, e il sabato mattina doppio appuntamento con le rubriche 7 giorni e Punto Europa.
1: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
2: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
3: Vendi articoli per casa, libri e molto altro senza costi di vendita. Non lo usi, vendilo.
4: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Viv Collagen Lifter, arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Viv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
5: I dipendenti Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Per esserci, nei momenti che contano di più.

0: Oggi, a passato e presente, parliamo della musica del Duce, vuol dire come il regime fascista usò le canzoni per la propaganda. Ma prima di parlarne, vediamo i momenti salienti di questa storia.
1: 17 novembre 1927. Nasce l'Unione Radiofonica Italiana, l'EIAR. La radio inizia ad imporsi come mezzo di comunicazione di massa e il regime comprende di avere in mano un'arma potentissima. 2 ottobre 1935. Dai microfoni dell'EIAR, Mussolini annuncia l'entrata in guerra contro l'Etiopia. Le canzonette trasmesse dalla radio esaltano l'impresa e invitano a partecipare allo sforzo bellico. 10 giugno 1940. L'Italia entra in guerra a fianco della Germania. Le canzonette diventano a tutti gli effetti degli strumenti di propaganda. Sono le canzoni di guerra.
0: Della musica del Duce parliamo oggi col professor Gioacchino Lanotte, con Guglielmo Motta e Maria Chiara Conti. Professore, ebbe una fortuna a Mussolini, che non appena è andato al potere, ecco, parte la radio, mi sembra, nel 1924, e quindi lui intuisce che la canzone può essere usata per divertire il popolo, ma anche per tirarlo a sé.
2: Ma delle due cose, cioè la prima, il rapporto con la radio, non la intuisce da subito. Nel 24 la radio si chiama URI, è una specie di scatola delle meraviglie, ci sono pochissimi utenti ad utilizzarla, e lo stesso Mussolini che sta...
0: È diffidente.
2: Sta costruendo il regime, non è ancora matura allora per l'incontro con questi grandi mezzi di comunicazione di massa. Nel 27, quando il fascismo sarà regime, dopo le leggi fascistissime, dopo riforme elettorali, l'assassinio di Matteotti, eccetera, eccetera, l'URI si trasforma in EIAR e Mussolini quindi decide di assorbirla nel suo apparato, nella sua orchestra propagandistica. Però bisogna dire che il rapporto fra il potere politico e la canzone

0: sonetta che noi solitamente facciamo risalire a Mussolini, in realtà cominciò ben prima, perché già in età liberale, per esempio, nei tabarè, nei caffè concerto, dove si cantavano le canzoni anche interventiste o neutraliste, eccetera, eccetera, erano molto in voga quei motivetti un po' tracotanti. E fra questi c'era a Tripoli,
1: Ah beh, certo.
0: che era a favore dell'intervento in Libia.
1: Altro che. Ma allora vediamolo, scusi, al primo capitolo della nostra storia, le canzoni del consenso, cosiddetto, da Tripoli in poi, guidati da Maria Sole Sanasi.
2: Il 6 ottobre 1924 va in onda la prima trasmissione della radio italiana. Nonostante l'esigua programmazione, i cronisti dell'epoca non trattengono lo stupore per le proprietà di quello scrigno prodigioso e per i suoi possibili sviluppi. Il fascismo si sta avviando a diventare regime e quella meravigliosa scatola sonora può diventare un formidabile strumento di propaganda. Nel 1927 nasce l'ente italiano per le audizioni radiofoniche, l'EIAR. E da quel momento il regime comprende di avere in mano un'arma potentissima. Ma l'aspirazione del regime, che vorrebbe una presenza massiccia di rubriche di promozione ideologica, deve fare i conti con un pubblico desideroso principalmente di intrattenimento, soprattutto di musica. Accanto agli inni dichiaratamente politici, la radio comincia così a trasmettere canzoni nei cui testi si trovano i principali lineamenti dell'ideologia fascista. Le canzonette diventano delle vere e proprie armi di orchestrazione di massa.
3: Nel corso degli anni 30, attraverso la radio, le canzonette cominciano a diventare parte della macchina per la produzione del consenso. Del resto il Duce è un grande amante della musica e attraverso di essa e la sua passione per il violino ha saputo consegnare agli italiani il profilo di un capo severo e onnipotente, ma dall'animo buono e sensibile. A realizzare i principali successi di questo periodo sono autori professionisti di musica leggera, musicisti e parolieri come la coppia Cesare Bixio, compositore di musica leggera, e il poeta Bixio Cherubini. Tra gli autori preferiti dal Duce c'è Mario Ruccione, che si guadagnerà la sua stima con brani quali Faccetta Nera e Camerata Richard. Tra le principali campagne avviate dal regime c'è una precisa concezione della famiglia e del ruolo della donna al suo interno. La sua missione è quella domestica e procreatrice. L'EIAR inizia così a trasmettere canzoni ispirate alla vita coniugale e alla fecondità. Il celibato, sanzionato con un'imposta introdotta nel 1927, va combattuto senza indulgenze, anche dalle stesse ragazze che devono partecipare a questa missione.
4: Signorine, se cercate un buon marito, io vi insegnerò un sistema sano e bello. Se uno scapolo si mostra troppo ardito, voi cantate questo dolce ritornello.
3: Per ridurre la dipendenza dalle importazioni di prodotti esteri, specie il frumento, e per frenare il processo di abbandono delle campagne, l'EIAR si impegna anche in una promozione incessante di canzoni per valorizzare la vita agreste.

Molte canzoni sono dedicate allo sport. Lo scopo è di creare un ideal tipo, un campione della quotidianità, il dopolavorista sportivo. Un dilettante che, uscito dall'officina o dall'ufficio, si dedichi alla cura della propria forma fisica, senza aspirare ad alcuna attività agonistica, ma per diventare un camerata in salute e vigoroso.

0: Dino Modello e per realizzare una compenetrazione tra privato e pubblico, tra individuo e nazione.
1: Beh, professor Lanotte, il rapporto fra regime fascista, Mussolini e canzone comincia molto prima di Faccetta Nera. Quando è che comincia?
2: Beh, per esempio, gli esempi che abbiamo ascoltato in questo filmato, che era eccezionale per la capacità di sintesi, riguardano la campagna contro il celibato, e siamo nel 29, le canzoni sullo sport negli anni d'oro della nazionale, del ciclismo, quindi arriviamo al 34, mentre Faccetta Nera, come noto, ha a che fare con la campagna di Etiopia.
1: Certo. Ma vengono commissionate queste canzoni o sono autori che le fanno spontaneamente?
2: Un po' tutte e due le dimensioni. Cioè all'inizio, per esempio un'altra che riguarda la famiglia è del 29 addirittura, Balocchi e Profumi, che stigmatizzava un po' l'edonismo femminile.
1: Di chi è Balocchi e Profumi?
2: Balocchi e Profumi è scritta da Amario.
1: Quello della canzone del Piave.
2: Sì. E poi decine e decine di successi che vanno anche oltre al secondo dopoguerra. I professionisti della canzone casomai vanno incontro ai filoni che il regime intende divulgare e sostenere, anche per un proprio tornaconto personale, professionale.
1: Chiaro. Chiarissimo. Senta, Guglielmo Motta, noi siamo partiti col professor Lanotte dalla radio e abbiamo detto che all'inizio la radio era una scatola qualsiasi, ma nessuno. Che fece il fascismo per farla diffondere?
3: Ma sicuramente questa fu la grande sfida che il fascismo dovette affrontare. In realtà ci metterà tanto il regime a far sì che la radio, in generale, tutto questo meccanismo diventi capillare. E c'è un dato che, a mio modo di vedere, dà questa chiave di lettura, che è il numero di abbonati nel 1924. Sono solamente 26.000, quindi un numero molto ristretto. E solamente nella seconda metà degli anni 30 si svilupperà poi un nuovo progetto, che prenderà il nome di Radio Balilla, che trova una serie di soluzioni per ovviare a questo problema. Il costo, sicuramente, dell'apparecchio costa 430 lire, quindi molto più abbordabile per le famiglie italiane, e soprattutto con questo sistema si riesce davvero a far sì che la radio diventi capillare e di conseguenza che il messaggio del fascismo possa arrivare a tutta la popolazione.
2: Corretto. E insieme al progetto della Radio Balilla si può citare anche l'Ente Radio Rurale del 33. Sono tutti tentativi di abbassare
1: se la interrompo, ma su questo Maria Chiara Conti sa tutto della Radio Rurale.
4: Appunto, come diceva il professore, l'anno del 1933 in cui appunto si comincia a parlare dell'Ente Radio Rurale, che è rivolta appunto alla diffusione nelle campagne, come appunto è stato accennato anche nel filmato, e nelle scuole. La prima trasmissione è il 19 aprile appunto del 33, la seconda quella del 30 maggio, e l'istituzione di questo ente verrà poi ufficializzata dalla Gazzetta Ufficiale e diventerà un ente che si occuperà proprio di radio, della diffusione della radio nelle campagne, con lo scopo appunto di fornire materiale didattico e divulgativo per queste zone considerate insomma ai margini della diffusione. E questo progetto darà poi vita alla produzione di uno strumento che venne commissionato a 10 aziende italiane, che è appunto il Radio Rurale, che era un apparecchio radio che doveva essere economico, da posizionare in luoghi di aggregazione appunto nelle campagne.
2: Insieme a queste cose aggiungerei anche la radio è fatta anche di impianti, no? Di antenne, eccetera.
1: Certo.
2: E l'orografia del nostro territorio non consentiva anche una ricezione, capillare. Per cui, per superare tutti questi meccanismi, il rapporto tra il governo e Raul Chiodelli dell'EIAR è abbastanza intenso, è frequente, è un'interazione, per arrivare a questo.
1: E sono canzoni su canzoni, cioè si capisce che la radio deve essere anche uno strumento per trasmettere, oltre che noiosi discorsi di propaganda, anche canzoni dove è più facile far passare l'ideologia.
2: Certo, si capisce innanzitutto dall'investimento del regime, perché in realtà è un triangolo, c'è la dimensione politica, da Palazzo Venezia c'è la radio da queste parti, e c'è la Fonit, c'è

0: la Cetra, che stampa proprio i dischi a Torino, e sono tutti enti connessi al regime. Quindi il regime dà indicazioni su come deve essere eseguita una canzone.
1: A volte non sono di pura propaganda, perché lei mi ha incuriosito prima con quell'esempio che ha fatto di Balocchi e Profumi.
0: Sì.
1: In che senso Balocchi e Profumi è una canzone del regime fascista?
0: Lo è perché la vicenda riguarda una donna traditrice, Felifraga, sì. Traditrice due volte nei confronti del marito, che tradisce sul divano, e della bambina che immancabilmente muore, per rendere tragica la faccenda. La canzone era un fouilleton e serviva un po' appunto a condannare l'edonismo femminile, che era una cosa tipica della borghesia, dell'Inghilterra, della Francia.
1: E quindi a favore della famiglia tradizionale. Magnifica, certo. Spiegazione. Entriamo adesso in una dimensione ben più ampia. Le canzoni per l'impero sono quelle degli anni 30, sempre guidati da Maria Sole Sanasi.
2: Il 2 ottobre 1935, dai microfoni dell'EIAR, Mussolini annuncia agli italiani l'entrata in guerra contro l'Etiopia. Se fino a quel momento l'Italia ha cercato di farne una sorta di protettorato con a capo Haile Selassie I, ora il suo regno entra nel quadro della vocazione imperiale del fascismo. È necessario quindi avviare una grande campagna propagandistica per convincere l'opinione pubblica sulle valide ragioni per attaccare e conquistare l'Etiopia. Per questo l'EIAR comincia a trasmettere canzoni nei cui testi si fa leva su una legittima e sacrosanta conquista di un posto al sole. La guerra è una missione di civiltà che gli italiani sono chiamati a svolgere in un paese barbaro e feudale. Emblematica è la popolare canzonetta Faccetta Nera Bella Abissina, che presenta i soldati italiani come liberatori della popolazione etiope dalla schiavitù.
3: Se l'invasione dell'Etiopia si trasforma in una missione civilizzatrice in nome della libertà e della dignità umana, i legionari italiani che partono per l'impresa etiopica diventano valorosi soldati in lotta contro i soprusi e le ingiustizie. Per prima cosa, quindi, si tratta di ribaltare l'opinione degli italiani sulla figura del Negus.
4: Per timor di una nera vendetta si farà dere baffi e barbetta, ma se pure riesci a scappar, mai sul trono potrà ritornar. O Negus, o Negus, è meglio che cambi mestier.
3: Le canzoni sull'Etiopia, con le loro parole ingenue e cariche di retorica, hanno anche lo scopo di forgiare il sentimento che anima i legionari in partenza. La guerra che vanno a combattere è un'avventura entusiasmante alla conquista di favolose e fertili terre lontane.
5: Il treno parte ad ogni finestra.

0: L'aggressione dell'Italia contro l'Etiopia suscita grande riprovazione da parte della comunità internazionale. La Società delle Nazioni impone sanzioni economiche contro l'Italia e il regime risponde in modo eloquente con una serie di canzonette, il cui spirito si sintetizza in quel «me ne frego» che diviene uno degli slogan più popolari del regime.
1: Tutto quel che fa.

0: vuoi ed io lo so, perciò mia cara canterò. Sanzionami questo, amica tenace, lo so che ti piace, ma non te ne do.
1: Le canzonette hanno ormai un ruolo di primo piano nell'apparato propagandistico. Forte anche dei notevoli progressi compiuti in pochi anni dal punto di vista tecnico, la propaganda radiofonica fascista si prepara ad affrontare l'imminente guerra delle onde che caratterizzerà il secondo conflitto mondiale.
2: Professore Lannotte, mi perdoni, ma io non sono un grande decodificatore di canzoni, per cui le ascoltate a bocca aperta. Adesso però a lei il compito di spiegarmi che contenuti avevano nascosti.
3: Beh, anche queste sono ben scelte, perché abbiamo intercettato più o meno tre filoni, che sono i tre filoni diversi della intelaiatura della propaganda per la guerra in Abissinia. Uno, si trattava di ribaltare la figura del negus, perché fra Mussolini e Haile Selassie erano sempre intercorsi buoni rapporti.
2: E le canzoni dovevano spiegare come mai invece adesso diventa il nemico.
3: Esatto, e quindi c'è tutto un filone di canzoni, il negus puzza, è basso, eccetera, eccetera. La seconda cosa che abbiamo sentito, Ti saluto, parto in Abissinia, appartiene a quel filone di canzoni dove sembrava che andare in Etiopia fosse una gita di piacere, quindi erano tutte partenze festose. Poi la terza sulle sanzioni è forse la più significativa, perché, a parte che è curiosa...
2: È come dire, non me ne importa niente delle sanzioni, sanzionami questo, era una volgarità.
3: Al momento di dire sanzionami questo...
2: Sì, me lo immagino, voglio che vada oltre, professore. Guglielmo Motta, le canzoni raccontavano anche gli ideali del regime?
4: Sì, assolutamente, era probabilmente il grande obiettivo poi di questa narrazione, e c'è secondo me una canzone che svolge questo ruolo in modo molto emblematico come architettura, che è Mille Lire al Mese, perché Mille Lire al Mese è una canzone dove in realtà la vera struttura della canzone è raccontare la soddisfazione economica poi delle famiglie, e dietro questo tema c'è anche il ruolo della donna, con diversi elementi molto interessanti. Tra l'altro è una canzone che verrà poi arrangiata da Giuseppe Barzizza, che è un grande direttore d'orchestra e un pioniere del jazz in Italia, e se noi andiamo ad analizzare il testo di questa canzone troviamo come in realtà con 1.000 lire al mese per trovare tutta la felicità, in realtà sono tre gli ingredienti necessari per arrivare ad avere questo obiettivo, quindi un modesto impiego, una casettina in periferia e una mogliettina giovane e carina.
3: Lei ha introdotto un argomento molto importante per questo tema, che è il rapporto fra il fascismo e i ceti medi. I ceti medi erano, dopo il collasso dell'età liberale, non erano rappresentati, ma aspiravano a un protagonismo nella scena sociale che Mussolini riesce a intercettare. E proprio anche grazie alla radio trova nella piccola borghesia, diciamo, il pubblico più numeroso, più importante per allargare il consenso, perché la radio consente diverse fruizioni che l'ascolto del prima regime non consentiva.
2: E poi ti entra nell'orecchio senza che te ne accorgi. State dicendo, lei è morto, una cosa importantissima. Fra le canzoni, la radio e i ceti medi che vengono alla ribalta, si costruisce un popolo nuovo che è proprio un dono per il fascismo, per il regime fascista.
3: E bisognerebbe ragionare però sugli esiti, perché...
2: E quali furono?
3: Furono negativi, perché l'incapacità di parafrasare una cultura politica attraverso questo linguaggio dei sentimenti e delle emozioni è proprio il tassello che manca al fascismo per diventare quel totalitarismo che altri paesi invece avevano pienamente raggiunto.
2: Ormai la
3: Germania, che infatti arriverà fino alla fine della tragica avventura della guerra, ci andrà a sbattere contro. Noi riusciamo a sganciarci prima.
2: E allora vuol dire che lo strumento delle canzoni non funzionò fino in
3: non
2: fondo.
3: Esattamente, non funzionò e non funzionò il rapporto soprattutto con i ceti medi che hanno staccato poi la spina.
2: E allora guardi, questo è quello che vedremo nel terzo capitolo, dove vedremo le canzoni del tempo di guerra, sempre guidati da Maria Sole Sanasi, e vedremo come a un certo punto si ritorceranno contro il regime. Ma non voglio anticiparvi troppo, guardiamo insieme il terzo capitolo.
5: Il 10 giugno 1940, dal balcone di Palazzo Venezia, Mussolini annuncia l'ingresso dell'Italia nel conflitto a fianco della Germania. L'entrata in guerra viene salutata da un folto gruppo di canzoni che si appropriano degli slogan della propaganda fascista. Il primo a essere musicato è Vincere. La fede nella vittoria può persuadere i soldati italiani a credere che non esista niente di impossibile. Ma dopo appena un anno, tramontate le iniziali illusioni della guerra lampo, occorre modificare la percezione del conflitto. È lo stesso Mussolini a indirizzare il Minkulpop verso una separazione

0: un'interpretazione delle due dimensioni della propaganda cantata. Una militare destinata ai combattenti, ma verso la quale il pubblico si dimostra sempre più insofferente. E una civile, indirizzata al fronte interno e condotta attraverso tonalità più gradite alla popolazione e a molti fra gli stessi soldati. Sono le cosiddette canzoni del tempo di guerra.
1: Con le nuove direttive del Duce si cerca di incentivare una produzione specifica di canzoni nelle quali venga riflesso il particolare momento che il paese sta attraversando. Il tema della guerra viene restituito in modo più sfumato, associato al canonico tema dell'amore. Gli slogan del Duce si uniscono all'apprensione e alla nostalgia di spose, madri e fidanzate. C'è sempre un treno impaziente di portare i fanti italiani verso una raggiante avventura dall'esito scontato. E ci sono anche i figli dei soldati al fronte, orgogliosi di scrivere al proprio padre soldato.

0: faccio io. Verso la fine del 1942, il vincere squillante dei primi mesi di guerra diventa un bisogna vincere, mormorato a denti stretti da un popolo stremato. Anche le canzoni che passano per radio, pianificate dall'alto, non riescono a fare breccia nella coscienza nazionale. All'inizio del 1943, con la difficile situazione militare dell'Italia, l'eco delle canzoni del tempo di guerra comincia ad affievolirsi fino a spegnersi del tutto. Restano alcune canzoni, quelle che richiamano involontariamente le preoccupazioni, i drammi e le speranze del momento. Non a caso, il brano più popolare negli anni 30 è Parlami d'amore, Mariù, un'accorata domanda di amore. Con Ma l'amore no, diventano i brani simbolo del secondo conflitto mondiale. Anche se si riferiscono a generiche separazioni amorose, vengono ripensate in chiave di una lontananza forzata dalla guerra.
1: Ma l'amore no, l'amore mio non può disperdersi nel vento con le rose, tanto forte che non cederà, non sfiorirà.
0: Quando il regime crolla e la guerra è perduta, anche nella cappa che aleggia sull'esperienza di Salò, si assiste al fallimento del fascismo e della sua incapacità di parafrasare la propria cultura politica in un linguaggio.
2: Professore, diciamoci la verità, parlami d'amore Mariù, ma l'amore no, queste sono le grandi canzoni rimaste di quel periodo. E non sono esattamente quelle che il regime aveva creato per conquistare quei ceti medi di cui abbiamo parlato prima.
3: È proprio così, è proprio così. Questo dimostra, tanto da conferma quello che dicevamo prima, cioè il tentativo di costruire un consenso attraverso un linguaggio che di per sé è volatile. La canzone leggera... proprio la leggerezza della canzone è la metafora conoscitiva per dire che va dove vuole, è il pubblico che sceglie le canzoni da cui farsi toccare. E quindi certe canzoni, Parlami d'amore Mariù, che era tratta da un film, Gli uomini che mascalzoni, Tornerai, Ma l'amore no e tante altre, sono rimaste proprio per la loro schiettezza e per la loro genuinità, dove non si percepisce quel disegno programmatico che invece Mussolini voleva. C'è anche un documento dove invitava a tutti gli autori a esprimersi attraverso
2: forse perché Mussolini, a differenza di altre zone della cultura, penso alla filosofia con Giovanni Gentile, alla letteratura, non trova un vero musicista fascista al 100%.
3: Gli autori convintamente fascisti ci sono, soprattutto Mario Ruccione, che è il preferito del Duce, che scrive Faccetta Nera, o meglio trascrive, perché Faccetta Nera nasce in romanesco al Festival di San Giovanni e poi viene...
2: Com'era il romanesco, scusi, per curiosità?
3: A me non verrebbe bene l'accento, però vedrai, o bella che sei bella fra le schiave, vedrai dal mare tante nave un saluto che noi portammo a te, no? Così. Però riprendendo il discorso, gli autori convintamente fascisti non... scrivono proprio in un modo che è quello che si dovrebbe evitare per poter comunicare l'autenticità dei contenuti, no? In modo sincero. Mentre poi c'è tutta una schiera di autori professionisti, soprattutto Bixio, Cherubini, Panzeri, Mascheroni,
2: che infatti Danzi, sopravviveranno anche...
3: Hanno cominciato prima e hanno finito dopo.
2: I fascisti geniali nel creare un regime totalitario... Avevano di tutto, filosofi, musicisti, direttori d'orchestra, però gli mancavano dei canzonettari degni di questo nome, ma ne trovarono anzi, ma Chiara Conti, di frondisti, perché alcune canzoni sono famose, sono rimaste famose perché li prendevano in giro sotto sotto.
4: Sì, allora c'è questa cosiddetta canzone della fronda, questa categoria della canzone della fronda, cui appartiene per esempio... la celeberrima Maramao perché sei morto, del già citato Panzeri, interpretato dal trio Lescano nel 1939, nella quale veniva colto un velato riferimento alla morte di Costanzo Ciano, padre di Galeazzo. Questo riferimento non fu mai del tutto accertato, appunto perché si trattava di una canzone leggera e apparentemente ironica, ma questa accusa appunto rallentò la sua diffusione appunto nelle radio. E un altro caso è quella di Pippo Non Lo Sa, sempre del 39, dello stesso autore e sempre interpretata dal Trio Lescano, che invece è un po' più esplicita, apparentemente una canzone per bambini, spiritosa e ironica, ma ci si può leggere un riferimento al Gerard Castarace, il quale era solito pavoneggiarsi con appunto toni appunto da bullo, e questa canzone sarebbe una canzone, viene interpretata da alcuni come una canzone per prenderlo in giro e per metterlo alla berlina, e quindi è un modo anche sottile, ironico, di mettere alla berlina il regime e le sue parate, le sue messe in scena, insomma.
3: Guardi, Maria Chiara Conti, io non sono però tanto d'accordo su questa cosa che si dice, però la ringrazio, tanto perché le informazioni sono correttissime, ma poi perché aprire questo squarcio ci consente anche di ritornare a quello che stavamo dicendo prima, cioè Maramao perché sei morto, è una canzone del 39, viene scritta prima della morte di Costanzo Ciano, poi quando viene eretto un busto a Livorno su Ciano, alcuni studenti burloni affiggono un cartello con le prime righe di questa canzone e la censura chiama Panseri, il quale dice la canzone l'ho scritta prima. Pippo Non Lo Sa, uguale, viene vista l'allusione Starace, ma posteriori. In poche parole, Panseri era un esperto era la sua cifra, quel tipo di composizioni. Perché è utile? E quindi si tratta di una riappropriazione successiva da parte del pubblico, da parte di chi vuole scherzare, da parte di chi non vede Mussolini di buon occhio, ma è una risignificazione di quello che c'è già, che prescinde dal lavoro degli autori e dall'intenzione del regime prodotti.
2: Però una divaricazione fra canzonetta e regime c'è, si avverte, sì, alla fine, sì, degli anni 30.
3: Sì, c'è, perché è una di quelle zone, diciamo, di osmosi, cioè come per esempio il jazz, che sulle quali si può discutere a lungo. Però ritornerei sul discorso della riappropriazione del pubblico, che ci porta a quei brani come Ma l'amore no, come Tornerai, perché alla fine diventano, cioè comunque ci parlano, a me hanno parlato del non tanto delle canzoni del tempo di guerra, che era un progetto programmatico del Mincul Pop, del tempo di guerra nelle canzoni.
2: Sì. Le paregrebbe a Lili Marlene in Germania?
3: Sì, infatti.
2: È questa la tipologia.

0: accademici, che è tratto da un profondo e attento lavoro sui documenti della censura fascista. Poi mi sembra giusto però anche consigliare di approfondire un po' quello che fu il canto, l'innodia fascista, canti programmatici di cui oggi non abbiamo parlato.
1: Quello di Mastrangelo.
0: È il libro di Mastrangelo. Emanuele Mastrangelo scrive storia del fascismo attraverso le canzoni, però a differenza del mio lavoro prende in esame anche tutta la fonosfera, diciamo, fascista degli anni, principalmente degli anni 30.
1: Ringrazio il professor Gioacchino Lanotte, ringrazio altresì Maria Sole Sanasi, Guglielmo Motta, Maria Chiara Conti, e mentre voi prendete nota di questi tre libri mi preparo per le conclusioni.
2: Mussolini e la sua orchestra, radio e musica nell'Italia fascista. Gioacchino Lanotte, prospettiva editrice 2016. Vincere, vincere, vincere. Fascismo e società italiana nelle canzoni e nelle riviste di varietà, 1935-1943. Pietro Cavallo, Pasquale Iaccio, Liguori Editore, 2003. I canti del Littorio, storia del fascismo attraverso le canzoni. Emanuele Mastrangelo, Lo Scarabeo, 2006.
1: Gioacchino Lanotte ci ha parlato del ruolo che ebbe negli anni 20 e 30 per la musica italiana, ma anche dopo, e a Mario stava per Giovanni Ermete Gaeta, questo è il suo vero nome, ma si fece conoscere come A Mario, grande ammiratore di Carducci e Mazzini, si ritrovò a scrivere la canzone del Piave, che divenne la canzone più celebre della Prima Guerra Mondiale, e addirittura si racconta che quando lo incontravano gli italiani gli facevano un saluto militare, per quanto importanza dettero a quella canzone. Poi, come abbiamo detto, fece anche canzoni fasciste, Me ne frego, su Aile Selassie, ma si riscattò perché fece la famosa canzone Tammuriata Nera, che raccontò della Napoli liberata. E oggi è ricordato quasi soprattutto per questa canzone.

0: c'è un posto dove stare per dormire.
1: Quelle persone stanno molto peggio di prima.
2: Chi è questa gente? Chi l'ha fatta entrare?
3: Questa è casa mia!
4: Nessun dolore. Dal 24 settembre al cinema.
5: Vengono i vicini a cena.
6: Vi consideriamo molto attraenti.
5: Oh no!
7: Wow! Che sta succedendo?
8: Non mi aspettavo che andasse così.
9: Finalmente sei arrivato, Tano. 33 anni sono passati dall'ultima volta che ci siamo visti.
6: Lei entrerà in quell'aula di tribunale come testimone. E può uscire come testimone. Ma può entrarci come testimone e uscire come imputato.
10: Ritorno a Buenos Aires, al cinema.
11: Ci sono misteri che non si perdonano. Misteri che fanno paura, che fanno rabbia o che fanno male. Ma a cui non possiamo perdonare di esistere. Vogliamo sapere chi è stato. Perché? Come ha fatto? Ma se proprio devono restare tali quei misteri, allora c'è un'altra cosa che non ci possiamo perdonare. Dimenticare.
10: Carlo Lucarelli torna con una nuova edizione di Misteri dimenticati, Blu Notte. Domani 21:30, Rai 3.
12: Ma lo sapete che San Francesco è il personaggio del Medioevo del quale si conosce di più? Francesco opera una vera e propria rivoluzione. Non è il poverello di

0: Assisi ha uno sguardo di fuoco sul mondo.
1: Con Roberto Benigni, Francesco, il Cantico. Prossimamente su Rai 1.
2: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
3: Come su una montagna russa!
4: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
2: Contro l'instabilità del mondo energetico.
5: Dylan Dog, 40 anni di paura. Le avventure più amate tornano in una nuova edizione con copertina rigida e un'illustrazione inedita in costa. La prima uscita con metal poster esclusivo in omaggio è in edicola dal 18 settembre a soli 7,99€.
6: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A settembre, gamma crossover Nissan da 19.990 euro.
7: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
8: Noi ci siamo e voi?
9: Su DAZN c'è più della partita. Gli show che raccontano il calcio, la fanzone per vivere il match con gli altri tifosi e il fantacalcio per giocare ogni giornata. Se è Serie A, allora DAZN.
10: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
11: Qui è Verisure, si identifichi subito.
10: E rileva il ladro prima che entri in casa.
11: Abbandoni ora l'immobile.
10: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
12: Vengan rápido! Estamos atascados, necesitamos la moto! Rápido, rápido!
13: Cristianini te ayuda.
14: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Gamma Dacia Hybrid. Pensata per i tragitti quotidiani. E guidi più di un mese senza fare rifornimento. Duster Hybrid 155 da 95 euro al mese. Showroom aperti anche domenica 20.
15: Ciao, avete una connessione veloce per casa?
16: Certo, la superfibra con modem Wi-Fi 7.
15: Ah, però.
16: E hai anche 12 mesi di Prime con consegne gratuite.
15: Ah, però.
17: E con la UEFA Champions League.
18: Ah, però.
16: Con superfibra Win 3 hai tutto questo a 24,99€ al mese. Ah, e anche i giga illimitati.
15: Beh.
18: Ah, però.
16: Per voi questo è altro.
19: Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
20: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Il piano mobilità per l'America scappa a Napoli, le auto transitano su Viale Dorna, ma da lunedì tutto il traffico verrà convogliato sulla riviera di Chiaia. A Terzigno denunciato un 14enne scoperto in classe con un coltello con lama da 18 cm e allarme per la dilagante violenza minorile. Il centro agroalimentare e ittico di Salerno rinnovato con 10 milioni di fondi PNRR, 5.000 metri quadri coperti ecosostenibili più 8.000 esterni. Nell'ambito del progetto Museo Diocesano Diffuso riapre al pubblico con una mostra il complesso di Donna Regina, ingresso e visite guidate gratuiti. Vergara, Lang, Oneres a sinistra, Politano, Favasulli a destra, Allegri deve disegnare il Napoli da schiera.

A Firenze difficile il recupero di Anghissà, in B questa sera Juve Stabia Cesena. Buon pomeriggio, in primo piano i preparativi per le regate preliminari dell'America's Cup con Vincenzo Perone. Facciamo il punto.

0: Continua a vivere per quanto sia entusiasta, no? Da lunedì incomincia una nuova ordinanza per la viabilità in vista di giovedì. Ce la vuole cennare?
1: Sì, diciamo che in questo momento ci troviamo nella seconda fase in cui le due corsie che vanno da Piazza della Repubblica verso Piazza Vittoria sono appunto lungo Viale Dorn. Da lunedì esattamente, dal giorno 21 e fino al giorno 27, tutto il traffico sarà convogliato sulla Riviera di Chiaia, quindi due corsie ad andare e due corsie a ritornare. A Fuorigrotta in questa fase non ci sono delle novità, ci saranno ovviamente dei servizi speciali per delle iniziative che si faranno a Nisida, diverso sarà il ragionamento l'anno prossimo.
0: Un anticipo di quello che vedremo l'anno prossimo, Napoli al centro della vela mondiale. Ecco, che cosa si sta organizzando?
2: Dal 24 al 27, il 24 ci saranno degli allenamenti, diciamo così, degli allenamenti ufficiali da parte di tutti quanti i team, dal 25 al 27 ci saranno le regate vere e proprie, 25 e 26 ci saranno delle regate di flotta, il 27 poi ci saranno altre regate e poi la sfida uno contro uno che decreterà il vincitore di queste pre-regate.
0: Benissimo Gianluca, poi ci sarà anche un orologio lì alla colonna spaccata che praticamente darà il countdown da a oggi a quando ci sarà poi la finalissima.
3: La prefettura di Napoli ha comunicato che anche alcune strade del Vomero sono diventate zona rossa a vigilanza rafforzata dopo l'accoltellamento di un sedicenne in piazza Vanvitelli. Intanto a Terzigno un 14enne è stato scoperto e denunciato con un coltello in classe. Per fare il punto allora su questa emergenza armi ci colleghiamo in diretta con Giorgio Saracino. A te Giorgio.
4: Sì, buongiorno qui dal Vomero, dove alcune strade sono diventate zona rossa, la decima quindi zona di Napoli dopo le nove che sono state già stabilite e confermate. Cosa significa zona rossa? Significa che le persone che hanno avuto una denuncia negli ultimi 5 anni per violenze contro la persona non possono stazionare qui, si assumono alcuni tipi di atteggiamenti, tra cui anche quelle di violenza. E a proposito di violenza, sentiamo nel servizio quello che è successo a Terzigno e alcuni giorni fa tra giovani in piazza Vanvitelli nella cumana pianura. Vi è capitato di incrociare qualcuno con i coltelli?
5: No, mai. No,
6: incrociare no, però abbiamo sentito storie di ragazzi che giravano con i coltellini.
7: Bisognerebbe fare qualcosa, assolutamente. Cioè, sicuramente più di quello che si sta facendo adesso è comunque un grande sforzo. C'è il progetto Strade Sicure comunque, che comunque a Napoli almeno. Però comunque bisogna fare ancora di più, secondo me, uno sforzo in più.
8: Ovviamente è una cosa che rende molto meno sicure le strade, molto meno sicure pure i posti per i ragazzi dove escono la sera, però purtroppo ormai è così.
4: È successo che conoscessi qualcuno anche che a scuola veniva con i coltelli?
8: No, a scuola no. La paura c'è sempre, perché comunque il rischio c'è, ormai può succedere a chiunque letteralmente. Però almeno io qui dove esco di solito sto abbastanza tranquillo.
4: E queste erano le voci che abbiamo raccolto proprio pochi istanti fa qui in piazza Vanvitelli tra i giovanissimi, i minorenni con il coltello in tasca, un episodio proprio che questa mattina è avvenuto a Terzigno. Per sentire la storia sentiamo il servizio e poi lì nello studio. Lo hanno trovato a scuola con un coltello da cucina all'interno dello zaino, una lama lunga 18 centimetri. Ha solo 14 anni, compiuti pochi giorni fa. La campanella ha ripreso a suonare da poco e lui, il ragazzo che frequenta il liceo di Terzigno, città a sud di Napoli, è stato sorpreso entrare nell'istituto armato. Il preside, dopo aver trovato il coltello, ha chiamato i carabinieri. È arrivata, insieme ai militari, anche la madre del ragazzo e dai primi accertamenti sarebbe emerso che lui, solo il giorno prima, avesse avuto litigio con un compagno di classe. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di armi. I coltelli in tasca di minorenni e giovanissimi. Solo lunedì scorso un 17enne di quarto ha coltellato, ferendo gravemente due coetanei egiziani in un vagone della Cumana, altezza pianura. Uno sguardo di troppo, una lite per futili motivi, la corsa in ospedale e per una delle due vittime l'operazione d'urgenza. E ancora 8 settembre, piazza Vanvitelli, altro 16enne accoltellato in una rissa.
3: Verrà eseguita una perizia balistica sulla traiettoria del lancio della statuetta che 2 anni fa uccise Chiara Iaconis ai quartieri spagnoli. È quanto deciso nel processo d'appello. I particolari con Carlo Solimene.

0: Si riapre il caso di Chiara Iaconis, la turista padovana morta esattamente 2 anni fa, il 17 settembre 2024, dopo essere stata colpita alla testa mentre passeggiava nei quartieri spagnoli dai frammenti di una statua caduta da un palazzo in via Santa Teresella agli Spagnoli. Alcuni mesi fa il Tribunale dei Minorenni di Napoli aveva prosciolto il ragazzo ritenuto responsabile del lancio dell'oggetto in quanto non imputabile a causa dell'età, meno di 14 anni all'epoca dei fatti. Un esito al quale i genitori si sono opposti ottenendo, nel corso del procedimento d'appello, una perizia balistica sulla traiettoria del lancio. L'incarico sarà conferito nella prossima udienza, il 17 dicembre, e l'esito della perizia potrebbe non solo riscrivere la verità processuale sulla vicenda, ma anche influire sul procedimento parallelo incardinato al Tribunale Ordinario di Napoli, quello che vede imputati i genitori del ragazzino per mancata sorveglianza. Processo agli atti del quale ci sono anche messaggi scambiati dalla madre del minore e una conoscente, in cui la prima avrebbe manifestato preoccupazione per altri lanci effettuati in passato dal figlio. Dolore per l'ennesima svolta è stato espresso da Cristina Venturi, mamma di Chiara. Sta diventando una storia infinita, ha detto, ma andiamo avanti per rendere giustizia a mia figlia.
1: Un uomo è rimasto ferito nel crollo di un muro all'interno della sua attività, un negozio di autoricambi nel rione Sanità. Ricoverato prima al CTO, poi all'ospedale Cardarelli, il 49enne è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l'ASL Napoli 1 e i carabinieri che indagano ora per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. A 18 anni dalla strage di Seiganesi a opera del comando del boss di Camorra, Setola, a Castel Volturno si è tenuta oggi una sentita commemorazione. Nello Di Costanzo.
2: Comune di Castel Volturno, strada Domiziana, civico 1083. Questo è il luogo simbolo della violenza cieca e sanguinaria della Camorra casalese. La sera del 18 settembre 2008 un commando guidato dal boss Giuseppe Setola trucidò a colpi di mitra 6 giovani ganesi all'interno di una sartoria. Una mattanza passata alla storia come la strage di San Gennaro, perché è avvenuta alla vigilia della ricorrenza del santo patrono di Napoli. Massacrati lavoratori innocenti per una logica folle e brutale di supremazia e pulizia etnica sul territorio. Il giorno dopo la strage, gli immigrati scesero in strada gridando giustizia. Tutti i componenti del comando, 5 persone, compreso il boss Setola, sono stati condannati all'ergastolo. Quel sangue non muore è lo slogan ideato per ricordare le 6 vittime nel 18° anniversario della strage. Il significato di questa commemorazione?
3: Per restituire dignità, per sconfiggere l'indifferenza, per educare le nuove generazioni, perché non abbiano a ripetersi fatti così tristi come quello che accadde qui 18 anni fa.
4: Noi immigrati siamo in Italia per lavorare e studiare, e diciamo no alla camorra.
2: C'è ancora tanto da fare per debellare i clan.
5: C'è tanto da fare, è stata sottovalutata, tuttora viene sottovalutata nel resto del paese. In questo momento in Campania ci sono 10 comuni sciolti con commissari e quindi c'è un vulnus per la democrazia. Abbiamo bisogno di selezionare la classe dirigente.
1: Sulla linea Salerno-Paola-Reggio Calabria, dalle 10 di questa mattina, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Battipaglia e Salerno per il ritrovamento di un ordigno bellico in un cantiere nei pressi della stazione di Ponte Cagnano. È in corso l'intervento dei tecnici di RFI e delle forze dell'ordine. Treni alta velocità, intercity e regionali stanno subendo soppressioni e limitazioni di tratta. Intervento degli artificieri per capire la natura della bomba e la sua possibile rimozione in tempi rapidi. Tutte le informazioni sulla circolazione dei treni sono rintracciabili sul sito di Trenitalia. E prosegue il nostro focus sui trasporti. Siamo stati nel Sannio con l'inviato Rino Genovese per capire qual è lo stato delle infrastrutture. Vediamo.
6: È stato uno dei primi capoluoghi di provincia Campania ad essere servito dall'alta velocità, prima Italo, poi Freccia Rossa, un vantaggio enorme per pendolari, studenti.
7: Beh, certamente sì, ad esempio siamo in grado di arrivare a Roma in modo più rapido e anche a Milano. Parte un treno qua tra Italo e Freccia Rossa che impiego 5 ore e qualcosa, quindi per gli studenti, per i genitori raggiungono gli studenti che stanno a Milano. Quando sarà terminata l'alta velocità noi impiegheremo 1:40, 1:45 per Roma, e poi invece impiegheremo per Napoli credo 35-40 minuti.
8: Io mi sposto molto perché lavoro fuori, quindi per raggiungere la famiglia, gli amici, cioè tornare comunque nella mia città.
9: È un servizio eccezionale per il Sannio, quindi speriamo che sia ampliato.
10: Non ci

0: stanno più passaggi a livelli, doppio binario, quindi la qualità è molto molto molto molto superiore.
1: La soddisfazione degli utenti è evidente. L'alta velocità sta ridisegnando il futuro della mobilità del Sannio, che per decenni ha subito la marginalità ferroviaria. Per chi preferisce viaggiare su gomma, tante alternative come la grande arteria della Teresina o lo sbocco autostradale. Un casello autostradale permette la connessione diretta con l'autostrada Napoli-Bari, anche se molto distante dalla città capoluogo e da gran parte del territorio sannita. E una nota molto positiva sul fronte trasporto pubblico viene dall'AIR.
2: Dal 1 di agosto facciamo anche il servizio urbano di Benevento, circa 600 corse giornaliere, di cui 150 scolastiche, toccando un po' tutti quanti i comuni dell'intera provincia e quindi una vera e propria infrastruttura sociale.
1: Non solo luci per gli utenti sanniti, purtroppo anche tante ombre, ne parleremo nell'edizione delle 19.30.
3: La politica ora è tempo di confronti e valutazioni all'interno di partiti e coalizioni sulle prossime scadenze elettorali nazionali e locali. Il servizio è di Fabio Forlano.
4: Prima riunione della nuova segreteria regionale di Forza Italia dopo l'elezione di Fulvio Martuscello, si guarda gli appuntamenti elettorali del 2027, politiche e amministrative, si ragiona sul candidato sindaco per Napoli.
5: Ma non abbiamo parlato di nomi, abbiamo detto un modello di persona che può essere anche di partito, ma come posso dire, deve avere una caratterizzazione molto di società civile.
6: Forza Italia c'è, è compatta e andremo fino in fondo per essere protagonisti in queste elezioni che verranno il prossimo anno per Napoli.
4: Sempre da Napoli, il responsabile formazione del partito rimarca il ruolo dei giovani.
7: I giovani sono il motore propulsivo di Forza Italia Campania. Sono coloro che studiano le situazioni particolari e cercano di trovare delle soluzioni.
4: Anche il centrosinistra guarda le elezioni del 2027 alla Festa dell'Unità. In corso ad Aversa si discute di primarie e di programma.
8: Noi ci crediamo, ma crediamo soprattutto in un programma importante, strutturato, pieno di contenuti che possa essere in connessione con le persone, che possa parlare alle imprese, a tutte le persone che sono in difficoltà.
7: Se ci dovessero essere le primarie, faremo le primarie, sarà una grande festa di partecipazione democratica. Noi siamo sicuri che l'Italia sia pronta all'alternativa ad una destra che ha lasciato in eredità solo vannacci.
9: Questo governo è stato un governo contro il Mezzogiorno, contro la Campania, contro la provincia di Caserta. Noi vogliamo ridare speranza e lo facciamo attraverso il dibattito e partendo dalle nuove generazioni.
4: La città di Napoli aderisce alla proposta di candidatura dei bambini di Gaza al Nobel per la pace.
10: Un monito alle nostre coscienze affinché si dica chiaramente un no a tutte le guerre.
4: L'Aula ha votato all'unanimità l'ordine del giorno dei consiglieri D'Angelo e Lange.
3: Una struttura completamente rinnovata ed ecosostenibile è operativo a Salerno, il centro agroalimentare. I dettagli con Andrea Siano.
11: Quasi 10 milioni di investimento con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il nuovo centro agroalimentare di Salerno. Mercato ittico e ortofrutticolo diventano più accessibili non solo fisicamente ma anche attraverso una piattaforma digitale che collega produttori, operatori, acquirenti e logistica con una app e una vetrina di commercio elettronico. I nuovi impianti fotovoltaici e il sistema di accumulo consentono al centro agroalimentare di rendersi autosufficiente dal punto di vista energetico.
12: 700 metri quadrati di pannelli fotovoltaici che produrranno con una produzione di picco di 171 kWh che comporterà un risparmio di 180 tonnellate annue di CO2.
11: Recuperata interamente la palazzina degli uffici, rifatte le coperture per proteggere merci e operatori sugli oltre 5.000 metri quadri di superficie. Sia al mercato ittico che a quello ortofrutticolo, gli stand per la vendita sono stati riconfigurati per consentire operazioni di carico e scarico fluidi, ordinate e sicure, ma è sulla sicurezza degli spazi, anche gli oltre 8.000 metri quadri esterni, che si compie il vero salto di qualità con 51 telecamere e un controllo supervisionato di accessi e presenze.
13: Collocheremo qui anche una palazzina dell'Istituto Zooprofilattico per avere controlli di qualità sui pesci, sull'ortofrutta continui.
3: Con la mostra Metamorfosi riapre a Napoli il complesso di Donna Regina, ponte tra antico e contemporaneo. Antonella Fracchiolla.
14: Tutti i giorni dalle 10 alle 17 in maniera gratuita, sia nella Chiesa Vecchia che nella Chiesa Nuova.
15: I visitatori saranno accompagnati da noi, dalla cooperativa La Sorte.
16: Elisa e Sofia sono tra i giovani che accompagneranno alla scoperta del complesso di Donna Regina. Donna Regina Nuova, seicentesca,

0: sfolgorante di opere d'arte, dal ricco e raffinato apparato decorativo e poi raggiungibile attraverso una serie di passaggi, Donna Regina Vecchia, trecentesca, uno dei pochi esempi rimasti a Napoli dello splendore dell'età angioina. Imperdibile il ciclo di affreschi nel celebre coro delle monache. Qui allestita la mostra Metamorfosi, ciò che resta diventa musica, che ruota intorno alla simbologia del legno, dei barconi, dei migranti. Accanto alle foto di Barbara Cardini e Leandro Ianiello, il violino di Cunellis è fatto appunto di quel legno. Nasce dalla Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti di Arnoldo Mosca Mondadori ed è a cura di Maria Savarese e Marina Gargiulo nell'ambito del progetto della Fondazione Donna Regina per le Arti Contemporanee, presidente Angela Tecce, fondi della Regione Campania.
1: Accoglierà quindi per arti performative e progetti anche legati molto alla contemporaneità.
2: Tanti giovani impegnati nella valorizzazione, oggi 20 giovani lavorano stabilmente e altri 13 stanno per rientrare nell'organico.
0: Musica con l'orchestra Torna a Cantare, mostra diffusa che tocca altre sedi del Museo Diocesano Diffuso. Nel Duomo, lì dove c'era l'antica Basilica di Santa Restituta, l'opera di Emanuele Scuotto, Le anime del Purgatorio.
3: La memoria diventa futuro. Le ferite diventano responsabilità, gli scarti diventano possibilità e le distanze vengono annullate dalla prossimità, e tutto questo attraverso l'arte e la cultura.
4: Il calcio difficile, il recupero di Anghissà in vista della trasferta del Napoli a Firenze. Le ultime con Ivan Palumbo.
5: Nel pomeriggio sarà ufficiale quanto ormai già noto. Antonio Vergara convocato per la prima volta in nazionale. Mancini potrebbe consegnargli un posto da titolare. Non è detto invece che lo sia domenica a Firenze. Allegri a sinistra valuta un'ala pura, Lang o Neres. A destra il dubbio è tra Favasuli e Politano. Il trequartista del 4-2-3-1 è De Bruyne. Quasi scontata la mediana del Napoli con Gilmour e Lobotka, perché Anghissà difficilmente ce la farà. Avrà così 3 settimane per ripresentarsi al top dopo la sosta, insieme a McTominay. Ultimo turno prima della lunga pausa anche in Serie B. Stasera alle 20:30 Juve Stabia a caccia di una vittoria a Castellammare contro il Cesena per risalire dal terz'ultimo posto, frutto anche della penalizzazione.
6: Credo che abbia un po' tappato le ali dell'entusiasmo, perché poi quando si riguarda la classifica, questo meno 2, i veri 4 punti in classifica in questo momento non si notano.
5: Domani alle 15 Carrarese Benevento, alle 19:30 Ascoli Avellino.
7: È normale che io vorrei sempre il pallino di gioco in mano, però è anche vero che di fronte hai squadre molto forti che spesso non te lo permettono, e noi dobbiamo ritrovare un po' quello che è il nostro modo di giocare.
8: La squadra è migliorata molto, consapevolezza della forza, e adesso iniziamo a pensare che se andiamo forti diamo fastidio a qualsiasi squadra.
4: Ricomincia oggi il campionato di calcio a 5, 5 sono anche le campane protagoniste in massima serie. Napoli Futsal, Sandro Abate Avellino, Benevento 5, Sporting Sala Consilina e Feldi Eboli. Le Volpi sono impegnate alle 18:30 a Orte nella partita d'apertura del campionato e hanno presentato squadra e staff tecnico al Pala d'Irseu. Dopo i successi degli scorsi anni puntiamo a conquistare un nuovo trofeo, ha detto il presidente Gaetano Di Domenico. Un appuntamento in chiusura a Villa Letizia, Napoli, questa sera alle 21, concerto di Eugenio Bennato con Pietra Montecorvino e le voci del Sud nell'ambito di Taranta d'Oro. Prima, dalle 17 alle 19, laboratorio di danze popolari, protagonista la Tarantella del Gargano. Aggiornamenti e approfondimenti sul nostro sito web, ora il meteo. Grazie per l'attenzione, un buon pomeriggio.
9: Meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
10: Sulla Campania, instabilità, in dettaglio le zone climatiche. Sulla pianura campana e vesuviano, presenza di piogge anche consistenti, in alternanza a temporanee schiarite tra sera e notte. Sull'Appennino campano rovesci e temporali nel pomeriggio e al mattino seguente. Migliora temporaneamente nel restante periodo. Sul Salernitano fenomeni diffusi pomeridiani che seguiranno dalla sera estesi banchi di nebbia e un nuovo peggioramento in mattinata. Le temperature risulteranno pressoché stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi.

0: Cuneo appoggio a testa regolabili si trasforma in un vero letto grazie al materasso alto 17 cm. Tutto questo con un risparmio del 50% al prezzo lancio di soli 999 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Ma terminano domenica. Prima pasta da poltrone e sofà. Solo divani di qualità.
1: Ultra veloce.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
3: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
4: Abbandoni ora l'immobile,
3: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Che bel telefono!
6: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni e godersi la vita. Brondi, chi parla?
7: Guardala.
8: Cosa?
7: È intelligenza artificiale.
8: Dici?
7: Beh, guarda come sale.
9: Ehi, ma sa nuotare?
10: No, non può essere vera.
11: È chiaramente finta!
12: No. Questa è vera. È la nuova Jeep Avenger.
13: Quindi è reale.
12: Incredibilmente reale. Nuova Jeep Avenger. Con nuovo design, nuovi fari LED e interni rinnovati. Da 21.900 euro con interessi zero. Anche sabato e domenica.
14: Ciao, avete una connessione veloce per casa?
15: Certo, la Superfibra con modem Wi-Fi 7.
14: Ah, però.
15: E hai anche 12 mesi di Prime con consegne gratuite.
14: Ah, però. E con la UEFA Champions League.
16: Ah, però.
15: Con Superfibra Win 3 hai tutto questo a 24,99 euro al mese. Ah, e anche i giga illimitati.
14: Beh.
16: Ah, però.
15: Per voi questo è altro.
17: Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.

0: L'Arabia Saudita ha attaccato una base militare dagli Houthi, colpito un caccia italiano. Crosetto, illesi i nostri militari, nessun danno. Le opposizioni, il ministro venga a riferire sulla missione. Carburanti, nuovi rialzi in autostrada, gasolio a 2,37 euro. Giorgetti, è il problema numero uno. Da oggi il governo riduce il taglio delle accise sul diesel. Torna il maltempo, temporale al centro-nord, strade allagate a Roma. A Firenze piove dentro agli Uffizi, bagnata la teca del Bacco di Caravaggio. Tela salva, oggi museo aperto regolarmente. Paura in una scuola media di Roma, un tredicenne spara dello spray e poi accoltella un insegnante. Sotto shock ma non in pericolo di vita, i compagni la odiava per un brutto voto. Ultimo racconta in tutto il raduno dei 250.000 a Tor Vergata, un singolo scritto all'alba dopo lo storico concerto, una canzone che nasce dalle emozioni di quel giorno, dice l'artista romano. A tutti voi buongiorno, bentornati al TG3, dunque in apertura all'attacco da parte degli Houthi questa notte a una base aerea in Arabia Saudita. Non ci sono feriti né danni a strutture, rassicura il ministro Crosetto, ma la notizia suscita le proteste delle opposizioni che chiedono un passaggio parlamentare parlando di missioni internazionali poco chiare. Ed è un tema, quello della difesa, che divide lo stesso centrodestra. Allora andiamo a Palazzo Chigi, da Matteo Valerio, te.
1: Dunque, evitare l'escalation militare senza però rinunciare alle azioni di deterrenza, questa è la linea che sta cercando di tenere il governo italiano in questo momento.

0: Queste ore su entrambi i principali fronti di guerra. Ieri da Oslo Meloni aveva auspicato che gli alleati non si facessero trascinare dalle continue provocazioni di Mosca, proprio nelle ore in cui due caccia italiani erano costretti a levarsi in aria per scortare fuori dallo spazio europeo due jet russi che avevano sconfinato. Intanto sul fronte medio orientale, lo accennavi, Crosetto ha annunciato di essere pronto a mettere a disposizione le fregate italiane che operano nella missione Aspides per scortare le navi italiane a cui dovesse essere impedito il passaggio dallo stretto di Bab el Mandeb, ma lo dicevi, a far discutere in queste ore è l'attacco iraniano a una base saudita che ha proprio coinvolto un mezzo italiano e rispetto al quale le opposizioni chiedono a Crosetto di riferire in aula. Lo vediamo con Giusy Sansone, ma prima la situazione sul fronte medio orientale con Andrea Rustichelli.
1: La base aerea saudita oggetto di attacchi multipli questa notte è quella di Taif, non lontano dalla città santa della Mecca. Non vi sono militari italiani coinvolti, precisa il ministro Crosetto. È stato però colpito un velivolo italiano che si trovava in un'area decentrata. Il nostro contingente è impegnato nella Task Force Air Arabia, missione cominciata a marzo a seguito della guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Sono coinvolti circa 300 militari dell'aeronautica dislocati tra Arabia Saudita e Kuwait, contribuiscono sorvegliando lo spazio aereo alla difesa dei paesi alleati nel Golfo. Il velivolo italiano colpito, un F-2000A, faceva parte di una flotta di 4 caccia Eurofighter Typhoon. Un attacco, quello subito dai militari italiani, frutto della recrudescenza della guerra civile in Yemen, guerra per procura che vede protagonisti gli Houthi sostenuti dall'Iran. Il gruppo sta avanzando verso il controllo dello stretto di Bab el Mandeb, porta meridionale del Mar Rosso, scavati nell'area circostante lo stretto 20 km di trincee. Strategia delle milizie filo-iraniane in questo momento è puntare sul ricatto della crisi energetica mondiale, bersagliando infrastrutture saudite e mirando anche all'espansione verso la zona orientale dello Yemen, ricca di giacimenti. E così, dopo lo stretto di Hormuz, ora anche l'imbocco del Mar Rosso dall'altra parte della penisola arabica torna avvolto dall'incertezza.
2: A poche ore dall'annuncio di Crosetto del piano per far tornare a circolare le nostre navi mercantili nello stretto di Bab el Mandeb, la notizia dell'attacco alla base aerea di Taif infiamma di nuovo il dibattito politico. Crosetto rassicura: nessun militare italiano è stato colpito, nelle stesse ore in cui il titolare della Farnesina interviene sull'altra missione, l'Aspides, nel Mar Rosso, sostenendo la linea è solo una missione difensiva. Ma la necessità di rafforzare il sistema difesa anche con nuove spese è un tema che agita il governo.
3: In questi 4 anni si sono aggiunti nuovi scenari di crisi a livello anche extraeuropea, creando una condizione che non conosce precedenti, perché dopo la Seconda Guerra Mondiale avevamo dato la pace come qualcosa di garantito e di stabilito, invece abbiamo capito che la pace va costruita e difesa ogni giorno.
2: Si alza la voce contraria di Salvini, che vorrebbe destinare i soldi delle armi alle famiglie e alle imprese. Duro l'attacco delle opposizioni. Crosetto riferisca in Parlamento sui rischi per gli oltre 300 militari italiani presenti in Arabia, chiedono i 5 Stelle. Per il PD il governo deve spiegare quale sia oggi la natura della nostra presenza in quell'area. All'attacco anche AWS.
4: Il fatto che quella missione non doveva esistere. Il governo l'ha decisa senza passare dal Parlamento, col gioco delle 3 carte, una cosa molto grave. Siamo, diciamo, stati dentro direttamente un teatro di guerra senza che il Parlamento avesse autorizzato questa scelta.
2: È il problema del posizionamento dell'Italia rispetto a quel che sta succedendo, rimarcano, su cui il governo italiano continua a balbettare.
5: Continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Il caro energia è il problema numero uno per l'Italia, ammette il ministro dell'economia Giorgetti alla riunione dell'Ecofin di Dublino, dove si discute della tassa sugli extra profitti, mentre la misura sul bollo auto continua ad animare il dibattito politico. Allora sentiamo i servizi, che sono dapprima quello di Alessandro Di Legro e poi Stefano Galeotti.
6: Prezzi dei carburanti ormai senza freni ai distributori in città. La verde è di fatto a 2,15 euro, mentre il diesel fa un balzo in avanti di 3 centesimi in un solo giorno, sfiorando i 2,30 euro. In autostrada un litro di benzina costa 2,24 euro in media, mentre il gasolio si paga 2,37 euro. Da oggi il governo ha deciso la riduzione dello sconto sul solo diesel, che scende a 12 centesimi al litro. Il caro energia irrompe sul tavolo della riunione dei ministri delle finanze europee in corso a Dublino, dove Giorgetti rilancia sul tema della tassazione degli extra profitti delle compagnie energetiche da realizzare a livello europeo.
7: Oggi il problema numero uno per l'economia italiana e per l'industria italiana si chiama

0: prezzo dell'energia. Bisogna agire con equità e quindi a nostro giudizio, quantomeno una valutazione di chi realizza profitti in una situazione così eccezionale deve essere fatta. Credo che il consenso si allargherà.
1: Ma il commissario Dombrovskis continua a frenare.
2: Not putting forward EU-wide
1: proposal. Al momento non c'è una proposta europea, possono pensarci gli singoli stati membri, spiega il commissario, che però non nasconde le difficoltà. Pur dimostrandosi resistente, l'economia europea l'anno prossimo rallenterà.
3: L'ipotesi di una tassa sugli extraprofitti delle società energetiche piomba di nuovo sul tavolo della maggioranza, tema su cui da mesi litigano Forza Italia e Lega. Gli azzurri la respingono con forza e propongono un contributo concordato, così come per le banche, mentre il Carroccio la rilancia e ha già fissato delle quote. In attesa di trovare un accordo su misure mirate per contenere il caro carburanti, il governo insiste sullo stop del bollo auto. Fratelli d'Italia punta ad allargare la misura alle famiglie più numerose.
4: Con l'abolizione del bollo per auto e moto, il governo lascia fino a 240 euro in più nelle tasche degli italiani. La sinistra parla di patrimoniali e attacca questa misura. Noi tagliamo le tasse, loro vorrebbero aumentarle.
3: Per le regioni nessun buco di bilancio, copriremo l'intero mancato introito, assicurano dal centrodestra, ma le opposizioni contestano questa visione, a partire dal PD, che dalla festa dell'Unità di Aversa ribatte.
5: Vi posso garantire che tutto quello che viene tolto poi viene caricato da qualche altra parte. In questo momento, se non ci danno una risposta, le regioni devono tagliare o sull'assistenza o sul trasporto pubblico locale o sulla sanità.
3: Con questa mancetta elettorale Meloni prende in giro gli italiani e scarica i costi sui prossimi governi, attaccano i 5 Stelle, che condividono con AVS le critiche alla segretaria Dem Schlein, che ha aperto a un confronto con la Premier sull'energia. Mano tesa incomprensibile, dice Bonelli, in 4 anni Meloni ha sabotato tutte le politiche ambientali e climatiche.
6: Torino blindata per il contestato convegno che Roberto Vannacci sta tenendo sulla sicurezza urbana, passato in un primo tempo come corso di formazione rivolto alla polizia. Ma sulle battaglie di estrema destra è una rincorsa con la Lega, che intanto cerca di accreditare l'AFD. Giorgia Rombolà.
7: Ragiona già da candidato premier Roberto Vannacci, riunisce i suoi, che chiama orgogliosamente Feccia, in un hotel di Torino per un convegno organizzato da un sindacato di polizia, nato come giornata di formazione e declassato dopo le polemiche. Evento blindato dalle forze dell'ordine che scudano l'ideologo della nuova destra italiana dai disordini in strada, militanti che scatasuna attaccano a colpi di uova, e dalle proteste in sala. Una donna si alza ricordando la laicità dello Stato, viene allontanata al grido di reimmigrazione. Lui, l'ex generale teorico del patriarcato mediterraneo e sostenitore della piena riabilitazione di Putin, assicura che non vuole poltrone ma solo non tradire gli elettori, che pure nel 2024 lo avevano eletto in Europa, ma nelle file della Lega. E mentre le opposizioni, PD in testa, parlano di apologia di fascismo, proprio la Lega tenta lo sgambetto, inviando in veste di reporter il sottosegretario Morelli a Magdeburgo, cuore della Sassonia-Anhalt, dove ha trionfato AfD, alleato dei futuristi in Europa.
8: Ha vinto in una città, in una regione pulita, senza ciabattanti.
7: Un modo per riposizionarsi, forse, alla vigilia di una Pontida mai così complicata.
6: Nel rifiuto dei militari italiani internati di piegarsi al nazifascismo affondano le radici della nostra Repubblica. Così il presidente della Camera Fontana, che è intervenuto questa mattina a Montecitorio alla presenza del Capo dello Stato in occasione delle celebrazioni della giornata nazionale in ricordo di chi fu internato nei lager durante la Seconda Guerra Mondiale per essersi opposto ai regimi. Sto meglio, finalmente a casa. In un post affidato ai social, Alessandro Di Battista, dimesso dall'ospedale Gemelli di Roma, pubblica una sua foto e ringrazia i medici. Sentiamo Alvise Losi.
9: Sto molto meglio e finalmente sono a casa. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Poche righe che Alessandro Di Battista scrive per rassicurare i tanti che gli sono stati vicini in queste settimane, anche solo via social, e per ribadire la volontà di gestire in prima persona la comunicazione sulla sua malattia. E poi il ringraziamento ai medici del Policlinico Gemelli, che erano volati a Cuba e lo avevano poi accompagnato nel volo sanitario di rimpatrio che sabato scorso lo ha portato nell'ospedale romano. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle era nell'isola per un reportage per il Fatto Quotidiano quando era stato colpito da un improvviso malore dopo un forte mal di testa. Il ricovero il 28 agosto a Santa Clara, per poi essere trasferito nella capitale La Habana, da dove non

0: non era potuto rientrare immediatamente in Italia. Dopo una decina di giorni aveva dovuto affrontare un'operazione neurochirurgica d'urgenza. Più volte nelle scorse settimane l'associazione Schierarsi, di cui Di Battista è fondatore, aveva chiesto di rispettare la riservatezza sua e della sua famiglia in un momento tanto delicato. Ora il messaggio dell'attivista con l'autoscatto insieme a Luca Di Giuseppe, amico e cofondatore dell'associazione, e l'inizio di un nuovo percorso.
1: In Russia, ora dove si vota per il rinnovo della Duma, sono le prime elezioni da quando è cominciata l'aggressione dell'Ucraina. Allora da Mosca in diretta la corrispondente Eliana Mistretta.
2: È il primo giorno di elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo, 450 i deputati da scegliere, si vota fino a domenica e sono le prime elezioni da quando è iniziato il conflitto. Si vota per la prima volta per la Duma anche nei territori ucraini occupati e questa mattina, quindi la guerra è un tema di fondo. Questa mattina ha votato già il presidente Putin online insieme ai leader del partito. Diciamo che il risultato è abbastanza scontato, si affermerà ancora una volta Russia Unita, il partito che fa capo al presidente Putin, anche perché l'opposizione è praticamente inesistente o allineata con il Cremlino. L'unico partito che era a favore della pace, Yablok, è stato eliminato dalla corsa elettorale. Il suo pacifismo è stato inteso come una violazione dell'integrità territoriale russa. I dissidenti intanto dall'estero invitano ad andare ai seggi domenica a mezzogiorno per invalidare le schede e Putin durante il congresso del partito Russia Unita si è appellato all'unità del paese. Con le elezioni sullo sfondo intanto continua lo scontro con l'Occidente. Mosca convocato l'incaricata d'affari della Gran Bretagna per il sostegno militare a Kiev, mentre invece ha espropriato gli asset di Nestlé e Auchan perché di paesi ostili favorevoli all'Ucraina. Linea a voi.
1: L'Iran sfida gli Stati Uniti, un corteo oceanico contro Trump è sfilato per le vie di Teheran. Intanto a Hormuz è stata colpita una petroliera. Il corrispondente Sergio Paini.
3: Hormuz è sempre più stretto. Il passaggio giornaliero di navi mercantili si è ridotto al minimo. Le esplosioni continuano e i Pasdaran rivendicano di aver colpito e sequestrato ieri sera una petroliera battente bandiera del Togo. Secondo l'emittente americana CBS, Teheran nei giorni scorsi avrebbe poi intercettato almeno due droni americani. Per l'Iran, un ritorno alla normalità sarebbe possibile soltanto con la fine della guerra scatenata, sottolineano da Stati Uniti e Israele. Ma intanto immagini satellitari indicherebbero nuove fortificazioni vicino all'impianto nucleare di Pickaxe Mountain. E oggi centinaia di migliaia di persone stanno partecipando a Teheran alla più grande manifestazione organizzata dal regime degli Ayatollah dall'inizio del conflitto, proprio come segnale di sfida dopo le ultime minacce di Trump. Il presidente americano, che martedì incontrerà a New York, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i rappresentanti dei paesi del Golfo, ha detto l'agenzia Axios che lo attende una decisione importante sull'Iran. Intervenire e annientarli oppure no? Con me tutto è possibile.
1: Adesso a Roma, dove un tredicenne ha colpito con un coltello una professoressa a scuola, il tutto mentre era in videochiamata. La donna, ferita in modo lieve, è però in ospedale sotto shock. La sentiamo Riccardo Porcò.
4: Sì, escono regolarmente, però non si sono
5: dovuti. Non pensavano sarebbe mai successo. I genitori hanno preso tutti un permesso dal lavoro e ora sono costretti a chiedere informazioni ai carabinieri. Hanno ricevuto sul cellulare decine di chiamate e messaggi.
6: Io ho mio figlio che sta in terza, a me mi ha preso un colpo. Io stavo lavorando, ma mi sono arrivati tutti i messaggi a raffica sui gruppi.
7: Ci hanno garantito che i ragazzi stanno tutti bene, però sì, siamo venuti ovviamente di corsa a vedere con i nostri occhi.
5: L'aggressione alla prima ora, poco dopo le 9 in una terza, un ragazzo di 13 anni italiano con uno spray urticante, un cellulare in mano per una diretta Telegram e nell'altra un coltello per colpire la sua prof di italiano, fermato da un suo compagno di classe secondo le prime ricostruzioni. Tutta la scuola è sotto shock, la stessa preside chiede riserbo e cerca di rassicurare, le condizioni della professoressa non sono gravi.
8: Ci coglie proprio assolutamente di sorpresa. Quindi non nessuna situazione a rischio mai segnalata.
5: I ragazzi della classe avranno bisogno di sostegno, restano in aula fino alla fine. All'uscita sono altri giovani, poco più grandi, ad arrivare.
9: Siamo venuti qua per vedere come la situazione, perché appunto frequentavamo la scuola.
5: Il ministro dell'istruzione Valditara ha espresso solidarietà alla professoressa e chiede di impedire ai minori di 15 anni l'accesso ai social e ai canali pericolosi.
10: Ci ha dato una soluzione tutti insieme, non è la scuola o il genitore o chi. È un po' a tutti, ci dobbiamo fare un esame di coscienza e capire che questi bambini non devono vivere chiusi dentro una gabbia social.
1: E ora il caso di Margaret Spada. La donna, ricorderete, è morta durante un intervento di rinoplastica in uno studio medico di Roma. Sono stati rinviati a giudizio per omicidio colposo i due chirurghi plastici che l'hanno operata. I genitori dicono si poteva salvare. Francesca Malaguti.
11: Dalla Sicilia sono volati qui a Roma i genitori di Margaret Spada. Erano seduti in aula quando il giudice ha decretato che Marco e Marco Antonio Procopio, i due medici che operarono la loro figlia 22enne nel loro studio privato di Roma, andranno a processo per omicidio colposo. Lei morì dopo quella rinoplastica parziale. A Marco Procopio, titolare dello studio, viene contestato anche di aver fatto quell'intervento in assenza delle necessarie autorizzazioni.
12: Margaret poteva assolutamente essere salvata se quell'intervento

irrigando le vallate con i suoi sacri flutti. In estate, con la riduzione del manto nevoso, l'alveo del Naum si prosciuga, mentre i corsi d'acqua a valle sono alimentati da affluenti minori dal flusso costante. Il paesaggio inaridito è attraversato da tre sentieri principali che conducono ai quattro giganti, le cime più elevate del massiccio dell'Olimpo: Stefani, Miticas, Scala e Scolio. Contemplare queste rocce superbe, scolpite nel corso dei millenni e stagliate come lame affilate contro il cielo, è un'esperienza memorabile e in un certo senso perturbante. È comprensibile come gli antichi greci avessero identificato in questi vertiginosi bastioni il confine tra il mondo degli umani e quello degli dei. Forse, in un impeto di rabbia, fu proprio Poseidone, detto lo scuotitore della terra, a spaccare in due la montagna in questo punto per preservare la divina quiete del Pantheon. In effetti, i percorsi escursionistici aggirano il circo glaciale di Megala Kazania, il grande calderone, una voragine profonda 600 metri. Diversi studi ipotizzano che sia stato il torrente Xerolaki durante le piene a trascinare via la gran massa di ghiaione caduta dalla parete. Sul fondo non si spalanca il regno di Ade, signore degli inferi, ma si dispiega un cumulo di detriti che attesta un altro fenomeno naturale, la gelifrazione. Il processo è comune a molteplici rilievi montuosi e riconoscibile dalle tracce impresse da remote epoche di freddo estremo. L'acqua piovana e di fusione si infiltra nelle fessure della roccia calcarea. A seguito di ripetuti cicli di congelamento aumenta di volume, esercitando una pressione che finisce per sgretolare la pietra in frammenti simili a schegge. Su questo versante si osservano anche episodi di soliflussione. Dopo il disgelo, o come conseguenza di piogge intense, il terreno saturo d'acqua scivola lungo il pendio, deformandosi in una densa colata di fango. I gradoni ben visibili ne sono un segnale inequivocabile. L'habitat austero accoglie tuttavia numerose specie vegetali autoctone della riserva del Monte Olimpo. Per avvicinarsi a esse, però, bisogna usare estrema cautela. Queste piante crescono in esigue tasche di terreno tra i massi o si aggrappano a pareti inaccessibili. Una straordinaria dimostrazione della resilienza della natura e della sua capacità di adattamento alle condizioni più ostili. Superato lo strapiombo, si possono vedere interi branchi di camosci scorrazzare lungo le dorsali. Malgrado l'impareggiabile agilità che permette loro di sopravvivere sulle creste, alle altitudini più elevate devono fare i conti con la scarsità dei pascoli. Si nutrono in prevalenza di erba secca e arbusti e trascorrono la maggior parte dell'anno sulle distese pianeggianti d'alta quota. Quando l'inverno le ricopre di neve, gli ungulati sono costretti a spostarsi nei boschi. Mammiferi agili e scattanti richiamano alla mente i satiri della mitologia, metà uomini e metà capre. Con un po' di fantasia si direbbe quasi che le dispettose creature stiano meditando l'inseguimento di qualche ninfa invisibile. Insieme alle baccanti, questi personaggi componevano il corteo di Dioniso, dio del vino e dell'ebbrezza, incarnazione dell'istinto primordiale racchiuso in ogni essere vivente. La tradizione vuole che sia stato proprio il dio a donare la vite all'umanità. Non a caso il parco naturale vanta la presenza sulle pendici meridionali di un rinomato vigneto.
Tra i 400 e i 600 metri sul livello del mare si coltiva il pregiato xinomavro, una storica varietà a bacca nera emblematica della regione con cui si producono vini rossi di fama internazionale. A poca distanza, querce maestose affondano le radici nella terra dell'Olimpo. Secondo il mito, fu tra rami come questi che venne nascosto Zeus ancora bambino. Il padre, il titano Crono, temeva la profezia secondo cui avrebbe generato chi era destinato a spodestarlo. Per scongiurarla, divorò i primi 5 figli appena nati. Al fine di salvare l'ultimo, la moglie Rea gli porse una roccia avvolta in fasce che Crono ingoiò al suo posto. Da allora, la quercia è uno dei simboli del re degli dei, insieme all'aquila e alla folgore. È considerata tra gli alberi più resistenti ai frequenti roghi che hanno colpito la Grecia negli ultimi anni. Ogni estate, temperature in costante aumento e lunghe ondate di calore investono i campi, resi più vulnerabili dall'abbandono dovuto allo spopolamento delle campagne. La nazione è particolarmente esposta al rischio di incendi, che nel 2021 hanno causato la perdita di oltre 100.000 ettari di boschi. Il caldo anomalo del 2022 ha messo a dura prova la flora e la fauna già gravemente compromesse. Malgrado una disponibilità di risorse sempre più limitata, la tutela del patrimonio naturalistico si basa oggi anche su progetti di riforestazione che valorizzano la naturale capacità rigenerativa delle querce. Quasi sospeso tra le nubi, l'altopiano delle Muse raggiunge i 2.250 metri di quota. Il suo nome richiama le 9 figlie di Zeus e Mnemosine, dea della memoria. Protettrici del canto, della danza e delle arti, incarnano fin dalla loro nascita la scintilla dell'ispirazione. Come le divine entità a cui è dedicato, l'altopiano è pervaso da una serena armonia, in contrasto con il severo profilo della montagna che si delinea sullo sfondo. Qualche metro più in alto sorge la cappella del profeta Elia, la chiesa ortodossa più elevata del mondo. Costruita con le stesse pietre che la circondano, è tanto piccola quanto suggestiva. Per salire ancora occorrono attrezzature e abbigliamento adeguati. Mai lasciarsi ingannare dalle calde temperature estive registrate a valle.

Scalare il Monte Olimpo richiede fatica, oltre a un buon livello di preparazione. I paesaggi apparentemente privi di insidie, le cascate paradisiache e i vasti prati fioriti fanno talvolta dimenticare di trovarsi al cospetto di cime che un tempo custodivano la dimora celeste. L'ascesa, vertiginosa e increscendo, rende spesso difficile trovare un punto di riferimento sulla scala spaziale. Ad ogni valico superato si apre una nuova vista. In questa dimensione surreale, le forme geometriche che si dispiegano all'orizzonte cambiano ad ogni passo verso il traguardo. Immense, appuntite e frastagliate, le creste si susseguono fin dove arriva la vista. Avvolti da un velo di foschia quasi perenne, questi picchi, che furono considerati proibiti, appaiono tanto reali quanto enigmatici. È qui che l'Olimpo si svela e l'emozione di scoprire la vetta tocca il suo apice. A rendere la visuale ancora più indimenticabile sono i cavalli selvaggi che hanno fatto proprie queste alture. Non è raro vederli spostarsi in gruppo tra i pianori erbosi. Gli appassionati

Amanti di mitologia penseranno subito a Pegaso, una delle creature più celebri del politeismo ellenico. Figlio di Poseidone, questo mitico cavallo alato trasportava i fulmini di Zeus sul carro del tuono prima di essere trasformato in una costellazione e brillare nel firmamento. Quando la coltre di nuvole si dirada, si dischiude uno spettacolo degno delle grandi rappresentazioni antiche. Nel corso dei secoli, le violente oscillazioni climatiche e l'azione di neve e ghiaccio hanno plasmato questi imponenti torrioni di pietra. Le quattro cime, Miticas, Scala, Scolio, e Stefani si innalzano a sfiorare la soglia dei 3.000 metri. Attorno alle vette, il massiccio degrada in punte più accessibili, come la Tumpa a nord, la Calogeros a sud e l'Agios Antonios pressoché al centro. Variazioni di rilievo che offrono allo sguardo uno scenario di rara bellezza. Si smette quasi di invidiare il volo degli uccelli quando a piedi si possono raggiungere simili altezze.

Nel cuore di questo articolato sistema naturale, desta stupore che piante dai petali così delicati siano riuscite a resistere ai continui mutamenti dell'ambiente alpino. Si ha la sensazione che siano loro a custodire i misteri dell'Olimpo e che seguiteranno a farlo, almeno finché ne proteggeremo l'habitat.

quassù, in cima al mondo conosciuto dagli antichi greci, si ha l'impressione di avere finalmente ottenuto la benevolenza degli dèi. Seguendo le gole dei torrenti che scendono verso il mare, la meraviglia si fa assoluta. Le rocce, dalle sfumature che alternano il grigio-blu al cremisi, si oppongono imperturbabili alle raffiche di vento che sferzano la montagna. Un'esperienza sensoriale in cui ogni dettaglio contribuisce alla perfezione di un momento senza tempo. Da assaporare fino all'ultimo istante, perché la natura ci ricorda che anche sulla sommità di un monte eterno, noi esseri umani siamo solo di passaggio.

0: Questo programma è stato presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana Sapori di Piemonte.
1: C'è qualcosa di clamoroso in questa storia.
2: Sai che cosa è successo?
3: I tempi non tornano.
1: Diciamo una cosa chiara, noi ci dobbiamo attenere ai fatti.
4: Con Massimo Giletti, lo stato delle cose, lunedì 21:15 su Rai 3.
5: Come mai in Spagna occupazione, stipendi e PIL sono cresciuti più che in Italia? Quali le ragioni di questo sorpasso?
6: Presa diretta, domenica alle 20:30, su Rai 3.

0: 13:30 Rai 3.
1: Pubblicità.
2: Il mio tè.

0: tè? Immediatamente.
1: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente tè.
2: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto anche zero.
3: Pubblicità. Colunga ha schienali regolabili, ampia penisola e sedute scorrevoli per stendersi comodamente. Tutto questo con un risparmio del 50% al prezzo lancio di soli 899 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Ma terminano domenica. Prima pasta da poltrone e sofà. Solo divani di qualità.
4: Bella questa C3 da città.
5: Grazie, Mister C. È stata una bella sfida. Racchiudere tutto questo spazio in poco più di 4 metri e con un passo di 2 metri e 54 gli interni offrono una grande abitabilità.
4: Che cosa ha detto Einstein?
5: Che per essere una city car è davvero spaziosa.
4: È vero, c'è spazio, sembra un bilocale. Guarda, quasi quasi riesco a starci in piedi.
5: E in più a partire da 49 euro al mese.
4: Cosa? Probabilmente il prezzo al metro quadro più basso di tutta la città.
6: Citroen C3, tua da 49 euro al mese. Scoprila anche sabato e domenica.
7: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
8: Ho una pigna!
9: Bravo!
10: E questo?
8: Un fiore!
10: Bravo! E questo?
8: Non lo so!
10: È la merenda!
6: Cracker friabili con chicchi di riso soffiato per una doppia croccantezza mai provata prima. Riso sul riso Galbusera. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
11: Noi ci siamo, e voi?
12: Su DAZN c'è più della partita. Gli show che raccontano il calcio, la fanzone per vivere il match con gli altri tifosi e il fantacalcio per giocare ogni giornata. Se è Serie A, allora DAZN.

0: Roma parla, la prof accoltellata a scuola da un tredicenne, aveva un casco con una telecamera per riprendere tutto, l'aggressione annunciata in rete forse per un brutto voto. A giudizio due chirurghi estetici per la morte di Margaret Spada durante un intervento di rinoplastica. La mamma della ragazza, con attrezzature adeguate, sarebbe ancora con noi. Temporali al centro-nord, nubifragi e allagamenti a Roma. Un uomo muore folgorato in Puglia, agli Uffizi, salvo il Bacco di Caravaggio. La pioggia aveva bagnato la teca, museo riaperto. Buonasera, buonasera dal TG3. In primo piano restano le tensioni in Medio Oriente, ma anche i rischi per i nostri militari. Un caccia italiano è stato colpito in una base in Arabia Saudita, nessun ferito. Intanto nel Mar Rosso la fregata Bergamini sta scortando un mercantile. Il ministro della Difesa Crosetto chiede all'Europa più risorse, le opposizioni denunciano rischio escalation, riferisca in aula. Allora iniziamo subito andando a Palazzo Chigi da Matteo Valerio. Matteo.
1: E dopo l'uscita pubblica di ieri contro l'immobilismo europeo, il ministro Crosetto proprio poco fa ha messo nero su bianco quelle che sono le richieste del governo a Bruxelles, ma anche la disponibilità di Palazzo Chigi a fare ulteriormente la propria parte. Continuiamo ovviamente a parlare della missione Aspides, che al momento conta su solo due navi, una italiana e una greca, scrive Crosetto in una lettera all'alta rappresentante europea Kaya Kallas, sebbene secondo il ministro della difesa per scortare i mercantili attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb ne servirebbero almeno sei di navi. A questo proposito il ministro della difesa chiede all'Europa di coinvolgere altri paesi nel mettere a disposizione ulteriori imbarcazioni militari, oppure in alternativa, dice Crosetto, l'Italia è pronta a mandare altre navi. A quel punto però i 27 dovrebbero farsi carico di un contributo delle risorse necessarie per questa operazione, scelta questa ovviamente concordata con Meloni, che però agita lo scontro politico. Lo vediamo nel servizio, poi con Maria Grazia Fiorani, il punto sul fronte medio orientale. Jet e armi, versione pop. Le frecce tricolori che celebrano i 500 anni della fabbrica Beretta non sono certo gli Eurofighter che ieri intercettavano i caccia russi per scacciarli dallo spazio aereo europeo, ma da Gardone Valtrompia il messaggio di Meloni è ancora una volta univoco: la deterrenza è utile e necessaria, dagli aiuti militari a Kiev all'impegno dell'Italia nel Mar Rosso. Giusta e opportuna l'iniziativa di Crosetto, da supporto il vicepremier Tajani.
2: Adesso l'Italia ha dato disponibilità a fare di più, ma certamente dovrà essere anche l'Unione Europea a fare di più, anche a farsi carico dei costi per quanto riguarda la scorta di navi non italiane, altrimenti servono più anche navi di altri paesi della nostra Unione.
1: Domani a Pontida la priorità di Salvini sarà gestire il dissenso interno alla Lega, ma di certo non farà mancare il controcanto leghista, no alle armi, sì al gas russo. Tema questo che nella maggioranza certifica una spaccatura e nel campo progressista agita la discussione sull'alleanza. Domani e dopodomani a Milano Nova, l'evento che guiderà la posizione dei 5 Stelle su un patto per i giovani e un'alleanza per la Costituzione in 20 punti, dal salario minimo alle adozioni omogenitoriali fino allo stop alle armi a Kiev.
3: Serve un cambio di passo rispetto a un governo che ha investito in armi.

0: Voltiamo pagina.
1: Troveremo un accordo su tutto, manda a dire dal Nazareno la segretaria del PD Schlein. L'Italia ripudia la guerra, continueremo a essere costruttori di pace, la linea ribadita dal partito.
2: Una scorta per assicurare la navigazione in un tratto di mare sempre più pericoloso. La fregata Bergamini della Marina Militare sta accompagnando il mercantile italiano Jolly Oro nello stretto di Bab el-Mandeb. È la missione europea Aspides, in uno dei compiti che le erano stati assegnati, operazione che vede impegnate al momento la fregata italiana e una nave greca. L'Europa afferma che la missione Aspides ha elevato il livello di allerta nel Mar Rosso e nell'intera regione, anche dopo l'ultimo attacco alla base aerea saudita di Taif, non lontano dalla città santa della Mecca. Colpito un velivolo italiano che si trovava all'interno, parte di uno stormo di 4 caccia Eurofighter Typhoon. Nessun ferito tra i nostri militari. Il contingente italiano è impegnato nella Task Force Air Arabia, missione cominciata a marzo a seguito della guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. 300 militari dell'aeronautica dislocati tra Arabia Saudita e Kuwait per sorvegliare lo spazio aereo e difendere i paesi alleati nel Golfo. In Yemen continua la guerra civile, con la sfida degli Houthi, sostenuti dall'Iran, che minacciano lo stretto di Bab el-Mandeb, una situazione che si somma alla crisi dello stretto di Hormuz. La strategia delle milizie filo-iraniane è bersagliare le infrastrutture saudite e conquistare la zona orientale dello Yemen, ricca di giacimenti per influire sulla crisi energetica. E ora Riyadh propone una tregua di 2 settimane, ipotesi sulla quale gli Houthi sembrano scettici.
1: Altro tema che agita il dibattito politico interno è ovviamente quello relativo al rincaro dei prezzi e dei carburanti in particolare. Dall'Ecofin di Dublino è intervenuto il ministro del Tesoro Giorgetti parlando proprio delle polemiche relative da un lato a quella che dovrebbe essere la copertura per l'esenzione del bollo auto annunciato dalla Presidente del Consiglio Meloni, ma anche proprio sul caro energia che, ammette Giorgetti, resta il problema numero uno delle famiglie e delle imprese. Dunque, riguardo il bollo auto, Giorgetti ha voluto rassicurare sul fatto che il taglio sarà strutturale, mentre riguardo invece quello che sono i prezzi dell'energia ha scommesso che sulla tassazione sugli extra profitti, foriera di scontri fratricidi con Forza Italia, l'allargamento del consenso su questa misura nella maggioranza è destinato ad allargarsi. Vediamo allora i servizi di Stefano Marcucci e Stefano Galeotti, poi linea a voi.
3: Siccome non sono risorse europee, del bilancio dello Stato, ovviamente il governo e soprattutto il Parlamento dispone come meglio gli pare.
4: Risponde così il ministro Giorgetti sulla polemica per l'uso dei fondi del PNRR per finanziare l'esenzione del bollo. Un portavoce della Commissione ha avvertito: il piano è basato sui risultati, valuteremo. Il nodo, l'uso di 1 miliardo e 600 milioni di risparmi dal PNRR provenienti in particolare dalle economie su progetti tecnologici, tra cui il piano Italia 5G e il cloud pubblica amministrazione. I testi definitivi del provvedimento poi smentiscono i numeri diffusi ieri dal Ministero dei Trasporti. I beneficiari non sono 24 milioni, bensì i proprietari di 13,2 milioni di vetture, il 36% del parco auto italiano. Non il 70% come annunciato, oltre a 2 milioni di motocicli, un quarto del totale. Ma Giorgetti promette la misura non sarà temporanea.
5: Sarà ovviamente strutturale, nel senso che adesso siamo intervenuti con decreto legge per fare tutti gli atti preparatori, dobbiamo fare anche l'accordo con le regioni.
4: In attesa dell'esenzione del bollo l'anno prossimo, gli automobilisti restano però alle prese con i rincari dei carburanti. In città la verde sfiora 2,15 euro, mentre il diesel vola a 2,29 euro. In autostrada un litro di benzina costa 2,24 euro in media, mentre il gasolio si paga 2,37 euro. Alla riunione dei ministri europei delle finanze a Dublino, dunque, Giorgetti insiste: serve una tassa comune europea sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ma la Commissione continua a frenare, ci pensino i singoli stati.
6: La riapertura del dossier extra profitti a Bruxelles torna ad agitare il governo, che lavora a una tassazione europea, ma al suo interno rimane diviso. Noi siamo contrari, ribadiscono da Forza Italia, sia a un contributo delle imprese, ma attraverso un confronto. La Lega invece si sta intestando la battaglia per introdurre il prelievo su società energetiche e banche, più defilato Fratelli d'Italia, che rivendica lo stop del bollo auto, misura pensata per essere definitiva, assicurano i meloniani, ma il nodo delle risorse per renderla strutturale rimane.
7: Vi è anche una fase elettorale durante la quale probabilmente
0: vi saranno anche altre forze politiche che concorreranno alle elezioni e quindi non è che si possa ipotecare il futuro di tutti.
6: Per il centro-sinistra si tratta di una mossa puramente elettorale dal fiato corto. Il governo introduca piuttosto una tassa nazionale sugli extraprofitti delle aziende petrolifere.

0: Lifera incalza il PD, con Schlein che rivendica le proposte sull'energia indirizzate a Meloni che stanno creando tensioni nel campo largo. Il lavoro con le opposizioni, dice, è unitario.
1: Se ci sono 14 miliardi da utilizzare sull'energia è perché la Commissione ha sostanzialmente chiesto al governo di fare ciò che non ha fatto per 4 anni. Continuiamo a insistere che Giorgia Meloni dica al Paese quando andiamo a votare e prima è meglio è.
0: Nessuna abolizione del bollo. Meloni usa i risparmi del PNRR solo per sospenderlo, accusano i 5 Stelle, un debito che peserà sui prossimi governi.
2: A Torino il discusso convegno con Roberto Vannacci sulla sicurezza urbana, un evento che era stato presentato in un primo momento come un corso di formazione rivolto alla polizia. Ci sono state contestazioni dentro e fuori. Il servizio di Giorgia Rombolà.
3: È già in trincea Roberto Vannacci, la sua feccia, così chiama orgogliosamente i suoi, è già tra i sacchi di sabbia, pronta al voto, assicura da Torino per un convegno organizzato da un sindacato di polizia. Lo sguardo già rivolto alle urne, mentre fuori c'è chi protesta e anche dentro qualcuno alza la voce.
4: Siamo qua tranquilli, non sento neanche le voci di questi signori. E voi siete qua! Chiedi scusi, chiedo scusa, veramente stavo parlando io.
3: Non vuole poltrone, ma punta a non tradire gli elettori. Manda a dire a Meloni l'ex generale che nel 2024 è volato a Bruxelles, eletto però con la Lega. La mia fedeltà è nei confronti dei principi, non delle persone, afferma l'ideologo di remigrazione e patriarcato mediterraneo. Se gli ideali sono convergenti, l'alleanza è fatta e la sfida lanciata al centrodestra. Ideali che però sono lontani almeno dalla parte più moderata della maggioranza. Mentre la Lega invia nel cuore della Sassonia-Anhalt il sottosegretario Morelli in veste di reporter a corteggiare AfD, alleata di Vannacci.
5: Ha vinto in una città, in una regione pulita, senza ciabattanti.
3: Un bagno identitario prima dell'appuntamento di Pontida che quest'anno impensierisce il leader, messo sotto accusa anche dall'ala nordista.
2: E intanto l'estrema destra tedesca è testa a testa nei sondaggi con i socialdemocratici nel Mecklenburgo, regione al voto domenica. Allora andiamo in diretta dalla corrispondente Barbara Gruden.
6: Sì, dopo la Sassonia-Anhalt abbiamo la possibilità di cambiare tutto anche in Mecklenburg-Pomerania anteriore. Il candidato presidente dell'estrema destra, Leif Erik Holm, cerca di galvanizzare i suoi sostenitori e per il comizio finale riunisce tutto lo stato maggiore dell'AfD, da Alice Weidel al trionfatore della Sassonia-Anhalt, Ulrich Siegmund. 4 anni fa l'AfD aveva preso qui in Mecklenburg-Pomerania anteriore meno del 17%, ora i sondaggi l'accreditano invece del 36%. Il candidato presidente Holm appare più moderato, ma anche qui le parole d'ordine sono remigrazione, normalizzazione dei rapporti con la Russia. L'AfD sta preparando una delegazione da inviare a Mosca per riprendere le forniture di gas russo. Ma nelle ultime settimane c'è stata una rimonta spettacolare dei socialdemocratici della presidente uscente Manuela Schwesig. Qui il tasso di crescita economica è tra i più alti della Germania e quindi Schwesig riesce a catalizzare il voto anche dei sostenitori degli altri partiti. Nei sondaggi la danno appaiata all'estrema destra. In tutto questo rischiano di restare stritolati i cristiano-democratici del cancelliere Merz, mai forti in questa regione, ma ora i sondaggi li danno appena il 6-7%. A voi.
2: Grazie a Barbara Gruden. Urne aperte intanto in Russia per l'elezione della Duma, il Parlamento. Un voto che l'Unione Europea e il Consiglio d'Europa giudicano fittizio data la continua repressione del dissenso. Putin ha votato online, allora il servizio della corrispondente Liana Mistretta.
7: Si spera sempre per il meglio, per qualche cambiamento, soprattutto che vengano ascoltate le opinioni dei cittadini. La speranza che qualcosa possa cambiare in queste elezioni legislative russe, le prime dall'inizio del conflitto in Ucraina. Se sul risultato non ci sono dubbi, a riconfermarsi come partito di maggioranza sarà Russia Unita, il partito sostenuto da Putin, quel che rimane incerto è il futuro del paese, tra negoziati che stentano a decollare, il timore di una nuova mobilitazione e la crisi economica sullo sfondo. L'unico partito che sosteneva apertamente la pace, Yablaka, è stato escluso, il suo pacifismo considerato una violazione dell'integrità territoriale russa, alcuni suoi leader arrestati con accuse che vanno dall'estremismo ai finanziamenti illeciti. Rimane dunque poca scelta, con i partiti di opposizione, da quello comunista a quelli nazionalisti, comunque schierati con il Cremlino nel suo sostegno alla guerra e una campagna elettorale ridotta al minimo. Per la prima volta

0: si vota per il rinnovo della Duma anche nei territori ucraini occupati, tra i candidati militari che hanno combattuto al fronte. Putin, come faranno in tanti, ha votato online. Indicativa sarà l'affluenza per valutare il consenso che ruota attorno al presidente, in ribasso ormai da alcuni mesi.
1: La sfida dell'Iran agli Stati Uniti, un corteo oceanico contro Trump, sfila per le vie della capitale. Il corrispondente Sergio Paini.
2: Inaccisi nelle canne dei fucili, donne e bambini in prima fila, il regime degli Ayatollah si mette il trucco per provare a mostrarsi unito e rilanciare la sfida a Trump. Gli Stati Uniti hanno applicato nuove sanzioni per aggravare le difficoltà economiche e il presidente americano è tornato a minacciare di annientare l'Iran. Allora il governo ha portato in piazza a Teheran fino a 300.000 suoi sostenitori, la manifestazione più grande dall'inizio della guerra. Tutti, almeno a parole, pronti a prendere le armi. Ma batteremmo i nostri nemici anche senza, dice questa ragazza, è Allah che vuole la nostra vittoria. La parata e l'addestramento militare, i volontari andranno ad affiancare i Basiji, la milizia ausiliaria dei Pasdaran, repressione interna e conflitto permanente. Nello stretto di Hormuz, il passaggio giornaliero di navi mercantili è ormai ridotto al minimo. Le esplosioni continuano e una petroliera battente bandiera del Togo è stata colpita e sequestrata. Per l'Iran, un ritorno alla normalità sarebbe possibile soltanto con la fine delle ostilità scatenate, sottolineano, da Stati Uniti e Israele. Ma intanto, queste immagini satellitari indicherebbero nuove fortificazioni vicino all'impianto nucleare di Pickaxe Mountain. Nessuna resa e il problema resta.
1: Alessandro Di Battista è tornato a casa. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle ha pubblicato sui social questa foto con il messaggio «Sto molto meglio» e il ringraziamento ai medici e al personale dell'ospedale Gemelli. Nelle prossime settimane, scrive Di Battista, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. La cronaca: a Roma un 13enne ha ferito con un coltello una professoressa a scuola filmandosi in una diretta online. La donna, ferita in modo lieve, dice al TG3, per me è un trauma fisico ma anche psicologico. Allora la cronaca con Riccardo Porcù e poi l'opinione della psicologa e psicoterapeuta Maura Manca.
3: Non vuole mostrarsi in volto. Isabella Marsilio, al suo ultimo anno da professoressa di italiano e storia, è ancora sotto shock.
4: Come posso stare dopo un trauma psicologico del genere e anche fisico, perché naturalmente 3 pugnalate.
5: Ma dove l'hanno presa? Qua
4: dietro
5: alla spalla?
4: La scena, dietro.
3: 3 colpi dietro l'ascella sinistra con un coltello lungo almeno 20 centimetri. Stamattina era in cattedra, prima ora in 3ª D, poco dopo le 9. Ha visto uno dei suoi alunni di sfuggita. È entrato addosso un casco da ciclista con una telecamera, occhiali da sole bianchi, forse con la telecamera incorporata. Tutto per riprendere la sua azione e trasmetterla in diretta su Telegram. Il ragazzo, 13 anni, sin dall'elementare in questa scuola, le ha prima spruzzato uno spray urticante e poi ha colpito, frenato solo da un altro compagno di classe. Lo scorso anno proprio Marsilio gli aveva dato 2 debiti.
6: Ad alcuni compagni sì, gli aveva detto tipo che voleva accoltellarla, però capito, loro non l'avevano presa seriamente.
3: E proprio il 13enne avrebbe per giorni iniziato un macabro conto alla rovescia sul suo profilo TikTok, mostrando anche il casco con una telecamera attaccata. I grandi invece non sospettavano nulla.
7: Ci coglie proprio assolutamente di sorpresa, quindi non nessuna situazione a rischio mai segnalata.
3: All'uscita da scuola i genitori sono preoccupati.
8: Ci ha dato una soluzione tutti insieme, non è la scuola o il genitore o chi, è un po' tutti, ci dovremmo fare un esame di coscienza e capire che questi bambini non devono vivere chiusi dentro una gabbia social.
3: Una limitazione dei social che chiede anche il ministro dell'istruzione Valditara in una nota. Occorre impedire ai minori di 15 anni l'accesso a social e canali pericolosi.
9: Sempre più ragazzi sembra che abbiano bisogno di tirar fuori a livello proprio di visibilità quello che hanno dentro, e senza vedere i danni che creano queste condotte in termini proprio anche fino a rischiare di uccidere una persona. Tante volte loro non parlano, ma parlano con dei comportamenti e con delle parole specifiche. Noi dobbiamo imparare il loro linguaggio e capire soprattutto il discorso legato alla vendetta. Questa è una delle parole a cui ci deve allarmare, è uno dei segnali più importanti. Anche l'introversione, il fatto che non parlino, è un comportamento di un ragazzo che non riesce a tirar fuori quello che ha dentro e può esplodere. Il divieto dei cellulari sotto i 13 anni non risolve il problema, sposta il problema. Perché io in quel momento ti dico, tu non lo puoi usare, ma tu oggi vivi lì dentro, vivi nelle chat, parli con i tuoi amici e con

0: dividi tutto. Se io ti tolgo tutto questo e non ti do un qualcosa che bilancia, io non vado a risolvere, vado a spostare.
1: Il caso di Margaret Spada, morta durante un intervento di rinoplastica in uno studio medico di Roma. Rinviati a giudizio per omicidio colposo i due chirurghi plastici che l'hanno operata. Francesca Malaguti.
2: Ripartono per la Sicilia dopo l'udienza i genitori di Margaret Spada, quel viaggio di ritorno che lei non ha mai potuto fare. È morta qui a Roma a soli 22 anni dopo un intervento di rinoplastica parziale eseguito in uno studio privato. Oggi il giudice ha decretato che Marco e Marco Antonio Procopio, padre e figlio, i due medici che la operarono, andranno a processo per omicidio colposo. A Marco, il titolare, viene contestato anche di aver fatto l'intervento senza le necessarie autorizzazioni.
3: Margaret poteva assolutamente essere salvata se quell'intervento fosse stato organizzato in una struttura attrezzata, doveva essere defibrillata.
2: Al centro delle indagini quel defibrillatore mai usato. Il medico del 118 chiedeva a Marco Antonio Procopio il motivo, non ricevendo risposta. Ha scritto il giudice nel provvedimento che sospendeva dall'esercizio i due chirurghi estetici per un anno. La struttura, si legge ancora, non era dotata degli strumenti minimi necessari a un primo soccorso rianimatorio.
4: E riteniamo che le manovre rianimatorie messe in atto prima siano state esattamente quelle previste.
2: E poi si legge di quel ritardo nel chiamare i soccorsi, la chiamata al 118 fatta solo alle 14.36, quando già alle 14.24 la situazione era critica. Parole come macigni per i genitori di Margaret.
5: Margaret si poteva salvare. Io non lo so quale pena loro toccherà. Sappiamo solo che la pena più grande è il nostro ergastolo di dolore, lo stiamo già vivendo.
1: Torniamo a parlare del caso Garlasco. Dopo l'archiviazione dall'accusa di corruzione dell'ex PM di Pavia, Mario Venditti, il legale di Sempio dice un punto a nostro favore. Il servizio di Iari Pilati.
6: Archiviato, gli elementi per contestargli una corruzione, non rimane neppure l'ombra. Ma da ieri l'ex PM di Pavia, Mario Venditti, si nega, prima di un'intervista esclusiva a una rete privata. La richiesta di archiviazione delle accuse, scrive il giudice di Brescia, deve trovare accoglimento. Restano semmai da svolgere approfondimenti su altri. Sul padre di Andrea Sempio, accusato di aver pagato per ottenere nel 2017 una rapida archiviazione del figlio Andrea nella prima indagine che lo indicava come assassino di Chiara Poggi. Cos'altro resti da indagare, si intuisce tra le righe. La famiglia di Sempio consegnò 45.000 euro ai tre avvocati Soldani, Grassi e Lovati, in contanti. Servivano per le carte, hanno spiegato i genitori di Sempio agli investigatori. E un anno fa, Andrea raccontava ai parenti, ho saputo che c'è un sistema in cui loro cercavano di prendere persone indagate, se mi dai soldi ti aiuto. Sembra far riferimento ad alcuni investigatori. Il giudice parla di ipotesi alternative, un accordo corruttivo a livello di polizia giudiziaria oppure un millantato credito ai danni della famiglia Sempio. Il tutto all'insaputa di Venditti. Sull'omicidio di Chiara Poggi, intanto, tra 10 giorni scadranno i termini delle indagini a carico di Andrea Sempio. Per i suoi difensori, l'archiviazione di Venditti è un punto a favore.
7: Auguri al dottor Venditti, persona integerrima, che ha rischiato di vedere compromessa la propria reputazione da accuse ingiuste e, credo di poter dire, si è segnato un punto a favore della difesa di Andrea Sempio.
1: E siamo all'indagine a Ravenna sui presunti falsi certificati per impedire l'invio dei migranti nei CPR. Polemiche sulle perquisizioni nelle case di medici anche non indagati. Al TG3 parla uno di loro. Vediamo con Jacopo Cecconi.
8: Alle 5.30 hanno bussato nel mio appartamento dove vivo con mia moglie.
9: È ancora sotto shock e non vuole mostrarsi in volto questo medico che lavora in Emilia Romagna dopo la perquisizione subita a casa, peraltro senza essere indagato. La moglie incinta, racconta, ha avuto una crisi di panico e dopo poche ore un parziale distacco della placenta.
8: Va monitorato perché se si espande può portare anche all'aborto.
9: La sua colpa? Aver certificato che alcuni migranti non erano idonei per entrare in un CPR. La procura di Ravenna indaga su 4 medici per associazione a delinquere, accusandoli di aver dichiarato sistematicamente il falso, ma ne ha perquisiti molti altri.
8: Il nostro scopo ultimo è quello di aiutare le persone. Tutto questo accanirsi mi sembra soltanto una caccia alle streghe, volta a intimidire.
9: Le perquisizioni degli ultimi giorni sono un uso della forza a servizio di un'idea politica. Attaccano in questa nota 5 avvocati che assistono la rete di medici e l'unico indagato noto, Nicola Cocco, torna a difendere il suo operato.
10: Noi abbiamo costruito una campagna che ha portato a discutere in questo paese della patogenicità di questi luoghi, dei luoghi dove le persone migranti soffrono

0: subiscono violenze e muoiono. Non abbiamo fatto partire un'associazione che istigava i medici a fare dei certificati falsi.
1: Adesso vi parliamo del paradosso legato allo smaltimento della plastica. In Italia siamo bravi a differenziarla, ma non si riesce a smaltire perché le ditte che l'acquistavano per riciclarla adesso spendono meno a comprarla nuova e così i sindaci lanciano l'allarme. Vediamo con Elisa D'Alto.
2: Enormi balle colorate stazionano negli impianti di raccolta, tonnellate di plastica riciclata, pressata e impacchettata, che però non trova acquirenti e così rimane ferma, aggravando i centri di stoccaggio ormai saturi. È un copione che da mesi si ripete in diverse città, tanto che i comuni lanciano l'allarme.
3: C'è una grande difficoltà perché le piattaforme sono piene e quindi noi abbiamo difficoltà nello scaricare il materiale in molti comuni e quindi c'è il rischio che la raccolta differenziata possa avere dei ritardi e delle proprie difficoltà di realizzazione.
2: Solo questa estate è successo a Brindisi e altre cittadine pugliesi, a Fiano Romano, nel Lazio e poi in Sardegna, Emilia Romagna, Marche. Il motivo è semplice: costa meno comprare plastica vergine proveniente dall'Asia che riciclare quella già presente e l'aumento dei costi dell'energia non ha fatto che esasperare il problema. Un paradosso in un paese come l'Italia dove i dati sulla differenziata sono incoraggianti, quella della plastica supera il 50% in linea con gli obiettivi europei. Una filiera, quella del riciclo, che ora rischia la crisi con conseguenze per tutti, a partire da un possibile aumento della tassa sui rifiuti.
1: Nel giorno del lancio dei nuovi iPhone scatta il primo sciopero dei dipendenti nei negozi Apple in Italia. Chiedono meno precarietà e migliori condizioni di lavoro. Claudia Bruno.
4: 15 minuti, siamo arrivati presto e avendo già la prenotazione comunque siamo entrati.
5: Uno seleziona la fascia d'orario che vuole venire e poi si aspetta.
6: In fila davanti alle vetrine per comprare l'ultimo modello, a pochi passi di distanza, la protesta di lavoratori e lavoratrici. E il paradosso Apple, nel giorno dell'arrivo nei negozi dei nuovi dispositivi, per la prima volta i dipendenti scioperano contro carichi di lavoro giudicati sempre più pesanti a fronte di organici inadeguati.
7: Negli store purtroppo non si sta procedendo con delle assunzioni, ma si procede semplicemente con assunzioni temporanee, cosiddette a tempo determinato.
6: Solo 10 giorni fa la presentazione globale dei nuovi modelli, ora la mobilitazione che coinvolge tutti i punti vendita italiani. Qui siamo a Roma, i sindacati chiedono di stabilizzare i contratti a termine e di consentire ai dipendenti part-time su base volontaria di aumentare orario di lavoro e retribuzione. Un colosso come Apple, accusano, non può celebrare profitti record e poi ignorare chi li rende possibili.
8: Apple ha registrato in questo primo semestre del 2026 un più 31% di fatturato, ma gli organici stabili diminuiscono.
9: Sono in azienda da 14 anni, noi abbiamo voglia di lavorare, però ecco, vorremmo lavorare meglio.
1: Ancora violenti temporali sparsi al centro-nord, c'è stato un nubifragio a Roma, a Firenze riaperti gli Uffizi, nessun danno alle opere dopo le infiltrazioni di acqua durante il maltempo di ieri. Il servizio di Francesca Sancin.
10: E lei l'hanno portata ai vigili del fuoco.
11: Il pompiere mi ha visto e mi ha tirato fuori dal finestrino, mi ha portato in braccio fino al parcheggio.
10: La macchina si accende.
11: Si accende?
10: Sì.
12: I vigili del fuoco con le persone sulle spalle. Roma, poco prima delle 12, vento che abbatte alberi, rovesci intensi che mettono sotto scacco i tombini.
13: Qui siamo all'ingresso di Ponte Miglio e l'acqua è molto alta, arriva quasi a sommergere la ruota, il motore.
12: Almeno loro restano all'asciutto.
13: Ma l'acqua fino a dove è arrivata?
14: Vieni qua prima con tutte le
12: scarpe. Maltempo che non risparmia altre zone del Lazio, ed anzi una tromba marina compare minacciosa all'orizzonte, mentre da nord a sud oggi è allerta gialla in varie regioni. Folgorato un settantenne Ostunice entrato da un fulmine in riva al mare, l'uomo si trovava sugli scogli. Ancora pioggia a Firenze, sulla città e non dentro gli Uffizi, dove ieri si è temuto per il bacco di Caravaggio, gocce piovute da un lucernario che fortunatamente hanno bagnato solo la teca, bellezza intatta dunque che già da oggi torna a offrirsi allo sguardo ammirato dei visitatori. Mentre ad Empoli, segnata dal nubifragio di ieri, si contano i danni. Anche vicino ad Ancona la pioggia sferza l'asfalto, a Cupramontana picchia la grandine. Per il weekend quadro di spiccata variabilità con piogge sparse da nord a sud. Il maltempo domenica colpirà soprattutto Sicilia e Sardegna.
1: Il teatro è indispensabile per la nostra civiltà e prezioso per la crescita del paese. Con queste parole il presidente Mattarella ha accolto oggi al Quirinale i finalisti del premio Le Maschere del Teatro Italiano, che sarà consegnato domani sera all'Argentina di Roma. Ogni chiusura di un teatro è una perdita per la vita sociale, ogni apertura è una grande notizia, ha aggiunto il capo dello Stato esprimendo la propria soddisfazione per la prossima riapertura dello storico Teatro Valle nella capitale. Adesso il calcio. È stata resa nota la lista dei 34 azzurri convocati per la nuova nazionale targata Mancini. Le novità annunciate sono 9, da Romano a Dumbia e Zoma. Nel gruppo c'è anche Daniel Maldini. Massimo Veneziani.
15: Da un lato ciò che ti aspetti, Bastoni, Donnarumma, Barella, Di Marco, insomma l'usato garantito. Dall'altro c'è aria nuova, Mancini va a caccia grossa di giovani gambe e a loro che affida corsa e fiducia. C'è innanzitutto il mancino di Antonio Vergara, 23 anni, che bene sta facendo a Napoli. A proposito di sinistri, Mancini si assicura anche quello di Alessandro Romano, svizzero che ha scelto il tricolore, sorpresa del centrocampo del Cagliari, con la speranza che faccia partire in azzurro missili così. Da Venezia a Lisbona in scooter per presentare Issa Dumbia, 22 anni di Treviglio, indossa il bianco-verde dello Sporting. Poi c'è Mohamed Alizoma, madre della Costa d'Avorio, padre del Burkina Faso, ma nato a Merate. Attaccante della Serbia tedesca a Norimberga, ora è capocannoniere del torneo. Poi c'è Kayode di Borgomanero, origini nigeriane, ora macina chilometri sulle fasce dei campi inglesi nel Brentford. Spazio a Samuele Inacio, mamma italiana, padre brasiliano, classe 2008, attaccante del Borussia Dortmund.
16: Ovviamente sono passati tanti campioni da qua, anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
15: Ed è il desiderio di tutti. 34 convocati, spazio anche a Quadio, Anor, Pessina, Ghilardi. Nel gruppo c'è anche Daniel Maldini, tornano Tonali e Fagioli. Ora c'è la Nations League, 4 partite in 11 giorni, si parte venerdì prossimo contro il Belgio.
1: La musica esce oggi Cicale, il nuovo album di Malika Ayane, 10 canzoni sull'amore e il cambiamento per non fermarsi all'apparenza delle cose. Alvise Losi l'ha intervistata. Immagina
17: due come noi. Un nuovo album 5 anni dopo il precedente, un tempo per osservare e scoprire, nascosta come le cicale che danno il titolo al disco di Malika Ayane.
18: Le cicale passano anche fino a 17 anni sottoterra, il grosso di un'esistenza è quella che gli altri non sono in grado di vedere, eppure molto spesso veniamo valutati e valutiamo dal primo impatto. Non è tempo di un
17: esame di coscienza. Brani senza tempo nel luogo, anche se qua e là sembra di riconoscere la città che continua a chiamare casa.
18: Mi piacerebbe Milano facesse un lavoro di costruzione di sé per sé, quindi non assecondando tanti che vengono a trasferirsi anche dall'estero, ma riproponendo la propria identità.
17: 10 canzoni ricche di sfumature, dalle quali emerge la volontà di non fermarsi all'apparenza, la stessa della favola della formica e la cicala.
18: Pedro ci ha rovinati, ci ha fatto veramente avere dei pregiudizi verso questa povera cicala che in realtà se la guadagna quell'estate cantante.
17: Un po' come i cantanti chiusi in studio di registrazione per mesi o anni e poi di nuovo sulle scene, quelle che Malika Ayane calcherà da novembre nei teatri.
18: Mi piace sempre pensare che la dimensione ultima delle canzoni sia quella di essere eseguite dal vivo. È un disco totalmente suonato, sarà proprio divertente. Come animali
1: notturni. Vi ricordiamo a mezzanotte l'appuntamento con Linea Notte, adesso linea all'informazione regionale. Grazie per l'attenzione, una buona serata.

0: caro carburante e incentivi auto.
1: In Europa ognuno va per la sua strada. E in Italia?
2: Con il decreto BYD ci pensiamo noi e ti diamo fino a 11.600 euro di incentivi sulla gamma BYD super ibrida DMI.
3: Amore, poi il mutuo?
4: Tesoro, il mutuo non è semplice. Devo fare ricerche, tasso fisso, tasso variabile.
3: Ma su Idealista?
4: Ma su Idealista
3: trovi le migliori case.
4: Infatti,
3: mica trovi... E il mutuo giusto tra le principali banche.
4: Però...
3: Ti seguirà un professionista dedicato.
4: Ma...
3: Fino al rogito. È gratis.
5: Mutuo. In un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.

0: il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
1: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Nuova Suzuki e-Vitara.
1: Dual motor, dual desire.
2: Anche domenica.
1: Suzuki.
3: Quelli che giocano rendono il mondo più avventuroso.
4: Sì!
3: Non smettere mai di giocare!

0: Vita Airways.
1: This is Major Tom to Ground Control.
2: Schweppes Tonica, intensa fino all'ultima goccia, anche zero. Schweppes, take your time.
3: Noi ci siamo, e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Gli show che raccontano il calcio, la fanzone per vivere il match con gli altri tifosi e il fantacalcio per giocare ogni giornata. Se è Serie A, allora DAZN.
5: Che cosa vale oro per te? Affrontare al meglio ogni giorno. C'è Solgar Ester C Plus 1000 per te, con vitamina C. Combatti la tua stanchezza. Solgar, find your gold.
6: Perditi nei dettagli. Rivelano lo straordinario di ciò che è davanti a noi. Di quello che potrebbe essere. Ma solo se lo sai vedere. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line. La bellezza oltre il dettaglio. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero.
7: Nuovo siero Vital Perfection. Aiuta a contrastare i segni visibili della perdita di collagene nel tempo. Per migliorare l'aspetto di rilassamento, compattezza e luminosità in una sola settimana. Vital Perfection, nuovo Intensive Sculpt Define Serum.
8: Colunga ha schienali regolabili, ampia penisola e sedute scorrevoli per stendersi comodamente. Tutto questo con un risparmio del 50% al prezzo lancio di soli 899 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Ma terminano domenica. Prima passa da poltrone e sofà. Solo divani di qualità.

0: 4 condanne nel processo a Bagnoli Futura. Per i giudici c'è stato il disastro ambientale nella riqualificazione della periferia napoletana. Parte la macchina della sicurezza per l'America's Cup. 1000 uomini in campo, controlli a mare e ai varchi, cantieri sospesi in città. La lite per l'accensione di una sigaretta, poi gli spari. Arrestato il presunto responsabile del ferimento di 2 giovani a Torre del Greco e un 21enne. 100 anni di passione, la storia del Napoli e del tifo azzurro in un lungometraggio. Oggi il via alle riprese, a gennaio nelle sale. Prima convocazione nazionale per Vergara, l'azzurro e Di Lorenzo nel gruppo per la Nations League. Intanto scelte quasi obbligate per Allegri e per la gara con la Fiorentina si ferma anche Spinazzola. Serie B in campo nel fine settimana, stasera la Juve Stabia ospita il Cesena. Buonasera, in apertura la sentenza sul processo Bagnoli Futura, società nata per riqualificare l'area occidentale di Napoli. Dopo un lunghissimo iter processuale e 2 verdetti di assoluzione, sono 4 le condanne per disastro ambientale nel terzo giudizio d'appello. Ivan Palumbo.
1: Le motivazioni della sentenza tra 90 giorni chiariranno meglio cosa ha portato alle condanne. Oggi quel che è certo è che secondo i giudici della seconda sezione penale della Corte d'Appello di Napoli ci sono 4 responsabili per la presunta mancata bonifica di Bagnoli. Disastro ambientale colposo. Pene tutte ridotte con sospensione condizionale. La più alta, 2 anni e 6 mesi, per Gianfranco Caligiuri, ex direttore tecnico di Bagnoli Futura, la società nata nel 2002 proprio per occuparsi della riconversione dell'area. 2 anni ad Alfonso De Nardo, ex dirigente dell'ARPAC, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, 1 anno e 8 mesi a Mario Hubler, ex direttore generale di Bagnoli Futura, e all'architetto Giuseppe Pulli del Dipartimento Ambiente del Comune di Napoli. Assolti 2 volte, per loro era il terzo processo d'appello dopo che la Cassazione aveva accolto in entrambi i casi il ricorso del procuratore generale.
2: È una sorpresa obiettivamente inaspettata questa pronuncia della Corte d'Appello. Immagino che tutti gli imputati faranno ancora una volta ricorso per Cassazione.
1: Un processo infinito, dunque. Sabatino Sant'Angelo, presidente di Bagnoli Futura, morto a inizio anno, non ne ha visto la conclusione. Le indagini sono partite nel 2013, dopo 5 anni, le condanne in primo grado cancellate dalla sentenza di appello del 2022. Tutti assolti perché il fatto non sussiste, ma la Cassazione accoglie il ricorso del procuratore generale di Napoli. Nuovo appello, nuova assoluzione nel 2024, nuovo ricorso e 3° appello. E la partita non è ancora finita.
0: Continua il conto alla rovescia verso le regate preliminari dell'America's Cup. Oggi vertice in prefettura per definire le misure di sicurezza. Giorgio Saracino.
3: Diciamo che siamo pronti per questa sfida.
4: La sfida di cui parla il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, riguarda l'America's Cup. Napoli è pronta. Controlli a mare, verifiche con il metal detector e varchi di accesso, trasporti pubblici, viabilità e assistenza sanitaria. Le pre-regate, appuntamenti e manifestazioni dal 24 al 27 settembre. Previste circa 80.000 persone in 4 giorni, a garantire la sicurezza in queste giornate, più di 1000 gli uomini delle forze dell'ordine, sospesi i cantieri per strada. Questo pomeriggio in prefettura si è tenuta una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza.
3: È stato elaborato un piano sanitario ampio, un piano di sicurezza ampio.
4: Settimana prossima, quindi, le prove generali per il 2027.
3: Dopo questa sfida faremo una riunione di coordinamento in prefettura per verificare se ci sono state delle eventuali criticità, speriamo di no, ma comunque il modello va sempre perfezionato anche alla luce di ciò che accadrà.
5: Senta, alcune raccomandazioni per i napoletani per questi giorni?
3: Di avere uno spirito sempre vivace e allegro come sono i napoletani, perché, ripeto, questo evento internazionale che fa grande Napoli, fa grande l'Italia, è un evento che si presta ad essere vissuto con il clima della festa.
0: E dal 20 al 25 settembre, in concomitanza con le regate preliminari, sarà a Napoli l'Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare. Nel corso della tappa napoletana, una delegazione delle squadre in gara salirà a bordo della nave, così come il trofeo della competizione velica. Previste inoltre le visite istituzionali del ministro della Difesa Guido Crosetto, del ministro per lo sport Andrea Bodi e del capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto. sarebbe nata dalla richiesta di accendere una sigaretta la lite tra giovani che ha portato al ferimento di due persone a Torre del Greco lo scorso 13 settembre. Arrestato un 21enne. Sentiamo Federico Marconi.
6: Il fumo uccide e anche chiedere di accendere una sigaretta alla persona sbagliata potrebbe farlo. Via Marconi, Torre del Greco, sabato sera e locali affollati. Un giovane si avvicina a una ragazza, le chiede un accendino, il suo non funziona, iniziano i problemi. La scena dura pochi istanti, è stata ricostruita dai carabinieri grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza. Il giovane non fa in tempo ad accendere la sigaretta che un ragazzo, 21 anni, tira fuori una pistola, spara almeno 5 colpi secondo le ricostruzioni, poi scappa, arrivano le forze dell'ordine. All'inizio sembra ci sia solo un ferito a un piede. I militari iniziano a fare domande tra le di ragazzi presenti, c'è anche chi ha chiesto di accendere la sigaretta. Non sembra stare bene, è molto pallido, a un certo punto vomita. Lui nega di essere stato colpito, ma i carabinieri si accorgono che è gravemente ferito, raggiunto da un proiettile all'inguine. Le indagini vanno avanti per tutta la giornata. La sera di domenica 13 settembre, l'arresto di chi ha sparato. Viene ritrovata anche la pistola utilizzata, clandestina, con la matricola brasa. Il 21enne ora è in carcere. L'accusa, tentato omicidio, aggravato dal porto d'arma clandestina e dai futili motivi, quello di aver visto la vittima chiedere di accendere una sigaretta alla sua ragazza.
0: Ripresa nel primo pomeriggio la circolazione ferroviaria tra Salerno e Battipaglia, sospesa per alcune ore a causa del ritrovamento di un ordigno bellico in un cantiere nei pressi della stazione di Ponte Cagnano.

0: Concluso l'intervento degli artificieri, i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana hanno provveduto a riattivare la linea, consentendo così la graduale ripresa del traffico ferroviario. Forti disagi in 12 comuni del Vesuviano a causa di un'improvvisa rottura della condotta idrica Sarno-Bosco-Trecase che alimenta il sistema idrico sarnese-vesuviano. Il guasto ha portato a estese interruzioni del servizio e forti cali di pressione. Tecnici al lavoro per il ripristino graduale della normale erogazione. Uno spazio di coabitazione per le persone disabili a Bagnoli, un progetto sperimentale che muove i suoi primi passi. Ci dice di più Claudio Pappaianni.
1: Un co-housing per persone con disabilità, un luogo di convivenza pensato per garantire ospitalità e continuità di assistenza anche oltre la vita di chi si prende cura di loro. Un progetto unico nel suo genere in città che muove i suoi primi passi istituzionali dopo la seduta della Commissione Politiche Sociali del Comune di Napoli in cui è stata illustrata la proposta.
2: Sarà un percorso non facile, ma neanche impossibile. Dare una risposta concreta alle persone con disabilità deve essere non solo un obiettivo, ma anche un terreno da praticare.
1: Alla riunione, oltre ai componenti della Commissione, hanno preso parte tra gli altri Andrea Morniroli, assessore regionale alle politiche sociali, Chiara Marciani, stessa delega al Comune di Napoli, Bruna Fiola, presidente della sesta commissione in Consiglio regionale, che ha auspicato che si possa giungere a una proposta istituzionale condivisa. Il progetto muove i primi passi da un'idea del garante comunale per i diritti di persone con disabilità, Maurizio Bertolotto, che avrebbe già individuato nel Parco Sallaise, la ex base NATO di Bagnoli, il luogo dove poter avviare la sperimentazione.
3: Noi siamo assolutamente pronti, vogliamo rendere sempre più il Parco Sallaise la più grande piazza della solidarietà, dell'inclusione, della tolleranza, dei diritti e dell'impresa creativa. E dunque questa esperienza, che avrebbe un unicum in Italia, è davvero una cosa molto molto attesa da parte nostra.
0: Il Matese vive le difficoltà delle aree interne. Un progetto mira a tutelare le tradizioni del territorio e a contrastare la fuga dei giovani. Nello di Costanzo.
4: Ciorlano, il più piccolo dei paesi della provincia di Caserta, coi suoi 360 abitanti, delizioso borgo matesino, ha ospitato la presentazione dell'Umpli Day, il Matese in festa, kermesse per la promozione delle risorse, delle tradizioni e delle tipicità locali. L'evento, in programma dal 28 settembre al 4 ottobre, vedrà le proloquo della rete Umpli Unite in un progetto sinergico di valorizzazione del territorio matesino e campano.
5: Per fare in modo di cooperare insieme per progetti che riguardano la nostra area.
6: Le prologhe della provincia di Caserta, in particolar modo quelle del Matese, metteranno in campo tutta una serie di iniziative, folklore, enogastronomia, cultura, volte alla promozione e alla valorizzazione di quelle che sono le eccellenze del territorio, in particolar modo quello che appartiene anche al patrimonio immateriale di queste comunità.
4: Durante l'incontro lanciata la proposta del reddito di restanza.
7: Per dare un sostegno economico a tutti quei giovani che decidono di restare nei territori delle aree interne, un riscontro economico per tutti coloro che restando nei territori svolgeranno attività lavorative di cura del territorio, di assistenza sociale, di assistenza ai soggetti fragili, agli anziani che sono presenti nelle aree interne.
0: Da mercoledì 23 settembre torna su Rai 3 Chi l'ha visto. Al timone della storica trasmissione c'è Raffaella Griggi. I dettagli con Francesca Cosentino.
8: Questa è la nostra storia, ma è soprattutto la storia delle persone che non abbiamo mai lasciato sole. Persone che vanno cercate, ascoltate, ritrovate.
9: Uno dei programmi televisivi più longevi e più seguiti della RAI torna da mercoledì prossimo alle 21.15 su Rai 3 con importanti novità. Sarà guidato da una storica inviata di punta del programma, Raffaella Griggi, a seguito della decisione di Federica Sciarelli di lasciare dopo più di 20 anni. Continuerà ad essere una trasmissione con funzione sociale di aiuto per chi è in difficoltà, con la fondamentale collaborazione del pubblico, ha assicurato Griggi nel corso della presentazione della nuova stagione nella sede RAI di Via Teulada.
8: Non è il mio Chi l'ha visto, ma è il Chi l'ha visto di tutta la squadra che lavora per tenere il livello che Federica ha portato negli anni. Non è solo un semplice programma, ma è un programma solidale, sociale, di primo conforto, ecco, di primo soccorso.
9: Chi l'ha visto, ha detto il direttore RAI per l'approfondimento Paolo Corsini, ha 35 anni di storia di successi alle spalle ed ha un segreto, la fiducia del pubblico. Migliaia i casi di scomparsi analizzati negli anni, molti risolti con il merito di aver fatto riaprire le indagini. Tra le novità di quest'anno, lo spazio dedicato ai giovani digitali che a volte scompaiono e uno dedicato ai

0: grandi casi classici che hanno caratterizzato la storia della cronaca italiana. Cosa succede
1: adesso? Teatro con la nuova stagione della Galleria Toledo. Luigi Carbone.
2: Galleria Toledo è un faro che svetta su Monte Calvario e da 35 anni irradia cultura, sperimentazione teatrale, rassegne in grado di contaminare i linguaggi.
3: Veramente 35 anni di lavoro duro senza mollare mai, diciamo un'idea chiara di percorso. Il teatro non è una dimensione statica dell'esistenza.
2: Per celebrare la speciale ricorrenza propone una stagione ricca e articolata, una festa domenica dalle 16, 26 spettacoli da settembre a maggio con un focus sulla tragedia, con un'ecuba portata in scena da una compagnia africana e un'altra sezione, Nabi Not Brand, dedicata alla reinterpretazione del repertorio campano, 6 le produzioni del teatro.
3: Abbiamo questa apertura con Il Medico dei Pazzi, in una chiave contemporanea assolutamente, con la mia regia.
2: C'è poi una sezione del cartellone, Catastrofe, dedicata alla guerra.
4: Con i Fanny Alexander, con Se questo è Levi, con 3 atti unici di Beckett con la regia di Laura Angiulli e con Lettere a Valentinov di Gabriele Frasca, il poeta e scrittore.
2: Non manca la stand-up comedy con voci originali della comicità.
4: Anche lì c'è un aspetto estremamente politico. Il primo incontro sarà con Maura Bloom, che solitamente costruisce un universo parallelo in cui la figura dell'uomo e della donna in realtà sono ribaltate.
5: Chi rischia tutto lo fa nella speranza.
4: Questa rassegna ci permetterà di affrontare determinate tematiche, magari già inserite all'interno della stagione da un punto di vista più leggero e magari riderci anche insieme, appunto.
1: Cinema sociale al centro di un particolare festival a Napoli. Antonella Maffei.
6: Mario Martone, Trudy Styler, un omaggio a Mimmo Iodice, insomma, il SAF punta ad essere un riferimento importante per il cinema sociale.
7: Beh sì, quest'anno con la terza edizione che si terrà, diciamo, al centro storico, intendiamo davvero confermare la presenza di questo evento, che più che un festival è un fatto sociale totale, mi viene da dire, per il numero di enti che vengono coinvolti. Sono quasi 170 e 200 ospiti. L'idea è quella di costruire attorno a delle tematiche sociali, quindi alla narrazione dei processi di rigenerazione del Mediterraneo, un circuito fatto di imprese, di istituzioni, di artisti che sottolineino l'importanza del terzo settore nel tessuto economico e sociale del paese.
6: Non è un caso, appunto, che quest'anno si colloca anche qui al Museo Diffuso Diocesano.
7: Assolutamente, è una linea di continuità che noi abbiamo iniziato, diciamo, a Rione Sanità, dove l'impatto dell'evento deve avere, diciamo, una rigenerazione concreta. Questo spazio, che è in procinto di essere riaperto con tante iniziative gratuite per la città, vuole diventare anche un hub, diciamo, per i giovani.
8: Fondazione con il Sud è molto vicina a chi, invece di lamentarsi di fronte ai tanti problemi, agisce. Qui siamo alla terza edizione di un festival che è cresciuto moltissimo e noi siamo certi che la terza edizione sarà ancora più bella.
9: L'importanza di sostenere il SAF è quella di favorire ogni utile connessione tra gli attori, profit e non profit, per creare coesione e sviluppo e progresso in generale.
1: Sono iniziate oggi le riprese del film sul centenario del Napoli. Ci dice di più Fabrizio Cappella.
10: Non sarà un documentario, ma un vero e proprio lungometraggio. 100 anni di passione è il titolo del film, prodotto da Aurelio De Laurentiis e diretto da Massimiliano Pacifico, che celebra il centenario del Napoli. Iniziate le riprese, sarà nelle sale a gennaio. A fare da sfondo alla storia azzurra ci sarà un bar dello sport con i suoi personaggi che raccontano e si raccontano. Gino Rivieccio è il professore, Giovanni Esposito è il titolare del bar, Susi Del Giudice sua moglie, Daniele Orefice un match analyst alle prime armi. Il soggetto è di Mimmo Carratelli, la sceneggiatura di Maurizio De Giovanni.
11: Non è un racconto didascalico, non è il racconto storico di 100 anni e quindi qualcosa la devi tenere fuori. Se dovessi chiedermi qual è la cosa che mi è costata di più, è tenere fuori qualcuno da questo racconto.
12: Io penso che questo sia un film che, se non sei tifoso, non lo puoi fare. Cioè, non è che devi sentirle certe cose, per cui è inevitabile l'occhio languido a un certo punto.
13: Ci tengo a dire che questo nostro progetto è nato per chiunque, è nato per chi, come ha detto Maurizio in conferenza, non c'è più, è nato per chi c'è, per chi vuole vedere e soprattutto per chi non è tifoso, perché vi posso assicurare che una grande sceneggiatura con grandi video possono appassionare chiunque.
14: Ci abbiamo dei momenti che siamo a teatro, dietro le quinte, dove da una parte c'è un

0: computer, dalla parte un iPad, una volta con Chelsea-Napoli che ci stavano rimontando, siamo nel momento peggiore, sono entrato in scena con un iPad dietro una fotografia di Greta Garbo per poter continuare a vedere quei 20 minuti di partita e sperare.
1: Quando si dice che una persona è malata, ecco.
2: E passiamo al calcio giocato. Il Napoli festeggia la prima convocazione nazionale per Antonio Vergara. Sentiamo le ultime novità sugli azzurri e sulle campane di B. Fabio Forlano.
3: Anghissa lavora ancora a parte, Spinazzola non si è allenato per una lieve contrattura. Sono le ultime in casa Napoli in vista della trasferta di domenica alle 12.30 sul campo della Fiorentina. Ultima gara prima della sosta per le nazionali in una giornata in cui si incrociano le prime della classe Roma e Inter in testa a punteggio pieno.
4: Incontriamo una squadra forte, una squadra veramente forte che 2 anni fa ha vinto lo scudetto. Sono belle sfide. Sfide da giocare con coraggio, nessuna paura, e io devo guardare più la mia squadra, perché se guardiamo a un processo, come ho detto, in prospettiva futura, dobbiamo lavorare su noi stessi.
3: Il tecnico Viola Vanoli recupera Attà e Dragusin e davanti ha solo l'imbarazzo della scelta con Beto, Consalve e Segnonto che scalpitano per una maglia da titolare. In Serie B stasera Juve Stabia Cesena apre il programma della 5ª giornata. Fischio d'inizio alle 20.30, romagnoli ancora imbattuti in campionato mentre le Vespe cercano il primo successo al Menti. Entrambe di scena domani ed entrambe in trasferta Benevento e Avellino. Sanniti in campo alle 15 contro la Carrarese, Irpini ad Ascoli alle 19.30.
2: È tutto, grazie per averci seguito e una buona serata.
5: Torna l'informazione del mattino su Rai 3. Dalle 7 alle 8 due appuntamenti per iniziare la giornata con la TGR. Buongiorno Italia, le notizie della notte, l'ultima ora, la rassegna stampa, cronaca, sport, ambiente e collegamenti in diretta con le redazioni regionali. Buongiorno Regione. Dalle 7.30 l'informazione locale, servizi utili, inchieste, buone notizie e le vostre segnalazioni. TGR Buongiorno Italia e Buongiorno Regione. Dal lunedì al venerdì alle 7 su Rai 3.
6: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
7: Sulla Campania, locale instabilità. In dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, inizialmente piogge sparse, anche diffuse nel pomeriggio. Migliora decisamente dopo il tramonto. Sull'Appennino campano, molte nubi durante le ore diurne, con rovesci e isolati temporali. Seguiranno schiarite e nebbie notturne. Sul Salernitano presenza di fenomeni localmente anche consistenti con successive aperture dalle ore serali. Le temperature risulteranno in lieve aumento nei valori massimi, in tenue diminuzione invece in quelli minimi. La ventilazione si presenterà generalmente debole dai quadranti occidentali, mare poco mosso.

0: Lagune appoggio a testa regolabili si trasforma in un vero letto grazie al materasso alto 17 cm. Tutto questo con un risparmio del 50% al prezzo lancio di soli 999 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Ma terminano domenica. Prima pasta da poltrone sofà. Solo divani di qualità.
1: Sentire il mondo dell'energia.
2: Come su una montagna russa!
3: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
1: Contro l'instabilità del mondo energetico.
4: Ciao, che la sua serietà.
5: Eccoti.
4: Progetto straordinario. Secondo me è un'opportunità fantastica per te. Il personaggio ti serve già.
6: Questa è la mia scelta.
7: Nuova lancia.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
2: Quando i dolori ti sorprendono, puoi provare Nurofen XS, piccole capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente per agire contro mal di testa, dolori muscolari, articolari, mestruali e mal di denti. Puoi tornare in gioco con Nurofen XS. Diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
3: Una giornata full merita un'auto che lo sia altrettanto. Full di prestazioni con meno consumi. Full di qualità e affidabilità giapponese. Full di comfort. Honda HR-V Full Hybrid. Da 27.900 euro con eco incentivi Honda. Fino a 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato a 4,69€ e con le mega offerte filetto di pollo a 3,19€, t-shirt sportiva da uomo o donna a 3,99€, felpa sportiva da uomo o donna a 9,99€. Lidl, vale davvero.
5: Bontà o salute?
6: Bontà e salute.
7: Colazione Valsoia, tutta vegetale. Così buona che fa bene alla tua giornata. Con calcio e vitamine. Valsoia. Bontà e salute.

0: Serve un'auto per il college, esci col nostro figlio di 19 anni.
1: Ha tanti problemi a socializzare.
2: Posso toccare la tua bestia?
3: La mia che?
2: Guarda, sembri un geometra alle Bahamas.
3: Io trovo che tu sia la persona più carina che io abbia mai visto.
0: Facciamo il bagno!
3: Ma poi gli squali?
4: Con Jennifer Lawrence, fidanzata in affitto. Questa sera 21:20, Rai 3.
5: Ve l'avevo detto. Io ve l'avevo detto che non eravamo pronti. Abbiamo provato sta sigla, me la fate fare almeno la sigla? Ce la facciamo? Solo questa, la sigla. Vi prego.

Fegati in tilt a sinistra per l'ennesima promessa mantenuta da Giorgia Meloni con l'abolizione del bollo auto per la stragrande maggioranza dei veicoli. Tra i più scatenati nella protesta al provvedimento, il presidente della mia regione, la regione Toscana. Caro Eugenio Ciani, mi rivolgo a te. Se sei così contrario all'abolizione del bollo auto, mi batterò per le tue esigenze e le tue richieste. Farò inserire la possibilità di rifiutare questo provvedimento, di poter esentare la regione Toscana. Così, se sarà coerente, il governo risparmierà un bel po' di soldi su quelli che sono i rimborsi da dare alle regioni. E tu dovrai spiegare ai toscani perché dovranno pagare il bollo auto.

0: Le chiedo una prima risposta alla lettera aperta della segretaria del Partito Democratico Schlein, che si dice pronta a strategie condivise in tema di clima ed energia.
1: Io faccio domande molto precise, come sai. Pensate di togliere un miliardo e mezzo alla città regionale? Loro hanno detto, ci hanno assicurato di no.
2: Però
1: punto.
2: Manca un miliardo e sette.
1: Federico, vedremo i fatti.
3: Io ho mal di stomaco da un'ora e mezza. Io chiedo scusa se mi vedete solo ridere. Perché? Ma tra Moreno e la carta igienica che è sparita, non troviamo la carta igienica, non sappiamo come fare.
4: Ma cosa tra i nuovi fare?
5: La carta igienica.
3: Io sto. Non c'era
4: al bagno.
6: Io volevo.
5: Ma non ho capito.
6: Cioè, io volevo fare un'ispezione.
3: La cosa delle
5: Ma al bagno? Dove andato?
6: Per scegliermi il letto.
7: Noi abbiamo già scelto.
2: No.
3: Perché voi siete tanto adesso. Devi tornare qua, amore, non
6: va
3: è
6: bene.
3: Finita, dopo ti accompagno.
6: Io faccio solo quello che mi dici.
5: Ma io non ho capito, è sparita la carta igienica?
8: Attenzione, cosa molto insolita, sto andando al bagno. Ma chi me lo dice che dietro quella porta non ci sia un agente dell'SVR russo pronto a darmi una mazzetta da 300.000 euro?
9: Perché non può essere che domani mattina si mandano a gogo armi in Ucraina per un'escalation militare che ci sta portando al terzo conflitto mondiale giorno dopo giorno.
10: Continueremo a sostenere il popolo ingiustamente invaso in Ucraina dall'offensiva militare di Putin che continua ad andare avanti. Prima il programma, poi decideremo con gli alleati, io l'ho sempre detto, o l'accordo o le primarie, ma se faremo le primarie, vinceremo insieme quelle primarie. Non abbiamo nessuna paura del voto, mai, perché siamo il Partito Democratico.
9: Il Partito Democratico, il Nazareno, ha chiarito che per loro vale la regola del partito più forte, del partito più grande, il partito che prende più voti. Non è possibile perché non rientra nelle nostre caratteristiche. La regola del partito più forte è una regola egemonica e non è una categoria politica per quanto ci riguarda per fare le nostre battaglie.
5: Calma! Ma dove sono? Chi è andato a vedere? Dov'è il citofono? Cioè, è un video citofono?
11: Ah
5: sì, è un video citofono.
11: Chi parla?
12: Mi fa entrare! Devo entrare anch'io!
6: Ma chi è? Carmen, io non la faccio entrare.
12: Sono io.
6: Carmen, non te calmi o non entri, figlia mia.
5: Aspetta, Alessandra, prima di far entrare Carmen, ma tu la conosci? Vi conoscete con Carmen?
13: Un mese prima delle elezioni, avete comprato quello che si chiama voto di scambio.
14: Belpietro, sei
13: un mese prima delle elezioni, nel maggio 2014.
14: Rilassati un po'.
13: È vero?
14: Perché tu sei arrivato in questo paese. Ma non mi pare. Perché da 4 anni che governa Meloni e ancora stai
13: fatti da Renzi.
14: Sono da 4 anni.
13: Cercò di comprare il voto agli italiani e lo comprò.
15: I giornali dicono che dietro il progetto del suo partito ci siano i russi.
16: Beh, non vedo cosa ci sarebbe di male.
15: Beh, sarebbe un...
16: I russi sono bianchi, sono biondi,
15: cosa c'è?
16: Hanno voglia di combattere.
15: Sì, ma
16: a differenza di quelli sui barconi, col colore della pelle cuoio, non normale, che rubano agli italiani la voglia di raccogliere i pomodori.
15: Ma cosa stai
16: perché
15: dicendo?
16: Gli italiani vorrebbero raccogliere i pomodori, ma non possono perché quelli sui barconi, con la pelle non normale, gli rubano la voglia.
15: Ma cosa stai dicendo?
16: Sto dicendo cose?
15: Sì.
16: Che hanno portato il mio partito al 7% nei sondaggi.
15: Questo non giustifica però.
16: Ma posso arrivare al 10%.
15: Ho capito.
16: Con una semplice frase.
15: Ah, immagino.
6: Oh, siamo. A un bel momento io
5: ho
6: un sentimento di qualcosa di strano. Senti, se sta zitto. E allora,
17: però ti sei pentita.
6: Per farla breve è scoppiata una specie di passione.
5: Oh.
6: Lo devo dire, era la prima volta che mi succedeva da quando ero sposata. Una sera lui mi fa, Iva, andiamo a fare una passeggiata.
17: Bellissimo.
6: Sulla Neva, questo fiume romantico. Prendiamo la troica e andiamo.
17: La troica,
6: io mi sono sentito un po' troica anch'io.
18: Oggi il ministro Tajani ci ha dato dei ciucci, adesso. Tajani. Ci vuole tanta pazienza, vero?

Tajani. Quello del diritto internazionale fino a un certo punto. Quello che se c'è un drone, mi raccomando, non affacciatevi alla finestra. Quello del cappellino rosso al Board of Peace, perché ci andiamo, ma mi raccomando, come osservatori. Allora vorrei dire una sola cosa a Tajani. Si dice ciuccio per dare dell'asino a qualcuno. Ci ha dato degli scemi poco intelligenti, ha detto che dobbiamo studiare. Sarà. Però lo vorrei dire a Tajani, l'asino forse non sarà il più intelligente, ma è testardo. Cammina forse lentamente, ma va dritto e arriva. Quindi occhio Tajani, occhio, perché questi ciucci si sono messi in cammino e con noi è in cammino un pezzo di questo paese che ha deciso di alzare la testa, ha deciso di riorganizzare e restituire la speranza.

Dopo tanta strada, torniamo al mare. Qui nel Cilento tutto sembra cominciare e finire nello stesso punto, tra il respiro dell'acqua e la forza della pietra.